Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

giocarti, non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata. Eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Buona giornata. Siamo giunti per la precisione al 13 di maggio e qualcuno riprende il coraggio di continuare nella nostra rassegna stampa che è già pronta con il centro, se noi andiamo a vedere sopra. E capite? Ecco. E allora, più giovani schiavi del gioco. Teramo, il fenomeno è molto ampio, ma solo una piccola percentuale di ludopatici chiede aiuto. La dirigente dell'ASL Moscone dice che questa dipendenza è in aumento anche tra gli anziani. Vabbè. Questo ce lo facciamo mancare, per fortuna. Gabriele, buongiorno.
2: I giudici
1: che hanno detto che Catrin è nociva per i figli e chi ha preso come pillone, quello della Lega, come nuovo legale. Poi c'è un articolo, un'intervista dell'amico intimo di Marco Pannella, Marco esattamente Rovasio. Parla per la prima volta, ricordiamo che martedì crediamo ci sarà lo scoprimento di una targa per Pannella che era stata appunto proposta da Fratelli d'Italia in consiglio comunale. Arrigo Piano, slittano di 3 mesi le motivazioni, vabbè ormai sono prese con calma, i morti sono morti quindi possono fare con calma. E poi tutte le accuse al generale sessista, che è meno grave dell'altro generale di cui abbiamo parlato di mattina, che faceva alle soldatesse lavare i genitali ai cavalli. Case di riposo, gli stipendi sono a rischio, strutture a Teramo, Civitella e Nereto. Poi a Giulianova, esattamente sul ponte, su Salinello, tra Giulianova e Tortoreto, hanno messo dei grossi vasi, più grossi di quelli che si mettono solitamente al sottopasso di via Tondorevel, di via Sauro, che poi vengono abbattuti, sono molto più grossi, abbiamo la foto, per finalmente tentare di bloccare il passaggio di moto, perché ci fanno pure, ma soprattutto le biciclette e pedoni, perché è pericoloso. È andato a mettere i vasi Frangioni con l'ottimo, come si chiama quello là, pelatino basso?
2: Giacovoni,
1: e hanno sistemato questo, dice, c'è anche un progetto di massima per iniziare i lavori e sistemare finalmente questa trave, e ha detto le date però non si dovrebbero mai dare, ma l'ha fatto entro la prima decade di giugno, il ponte potrebbe essere riaperto. Ecco qua, Teramo ora sogna la Serie C perché è al primo posto in classifica nei ripescaggi. Intanto la Ternana infatti è già fuori, è stata dichiarata fallita. Domenica ci sarà la finale playoff con il Nitaresco. Pavone dice vinciamo il derby, l'altro allenatore ha detto per noi un'esperienza memorabile. Si parla di Giro d'Italia e si parla anche abruzzese, perché Ciccone e maglia rosa era il suo sogno da bambino, ora è chiaro che bisognerà mantenerlo. Sul famoso soppalco abbiamo a livello nazionale, si parla della legge elettorale, cade il centrodestra in aula senza numeri, come mai tutto ciò? Poi i fondi a rischio revoca, abbiamo visto ieri che i comuni non spendono i soldi che gli danno, lavori in ritardo, l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di euro. E poi una sentenza pilota in Abruzzo, sui terreni privati la caccia si può vietare per motivi etici, e io non ci faccio entrare perché per me è drammatico che tu spari agli uccellini e quindi non ti fanno, se quello dice non puoi entrare, invece prima entravano normalmente, sparavano. Così è. Allora fa qualcosa? La sua famosissima voce?
2: Legge elettorale. Il centrodestra non ha i numeri, salta la seduta, troppi assenti in maggioranza, non è il momento decisivo del voto sul collegio unico e nuovi assessori. Beh, nessuno si vuole intestare questa schifezza. E l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di contributi, ormai è quasi certa la revoca dei fondi Pinqua destinati a 61 città e paesi. Impossibile chiudere i cantieri entro il 30 giugno, da Mario dice la vedo dura, probabilmente più i comuni e i paesi a cui verranno tolti i soldi. E scoppia la lite tra Paolucci e Sospiri, spunto il parere negativo dei revisori sul rendiconto del Consiglio, clima teso in aula. Famiglia del Bosco, cambio nella difesa, la rinuncia degli avvocati, manca visione comune, il leghista Pillon è il nuovo legale, l'annuncio a sorpresa di Solinas e Femminella, decisiva la mediazione di Salvini per la nomina dell'ex parlamentare e la bimba è stata dimessa dall'ospedale.
1: Quindi i due avvocati non gliel'hanno fatta, non riusciamo a dialogare con i genitori. Questo è l'avvocato leghista.
2: A girare intorno Salvini e poi pure Pillon.
1: Siamo tutto a posto.
2: I giudici dicono Catrin è nociva per la serenità dei 3 figli, quando c'è lei stanno male. Respinta l'istanza dei genitori, la madre ha un'influenza altamente perniciosa.
1: Non sapeva che succedeva prima nella famiglia del Bosco, se era autoritaria.
2: Vabbè. Per prendere una nuova decisione bisogna attendere la consulenza.
1: Perché il fatto che Del Padre non ti dice niente, non è mai stato messo. Sì. Eccolo
2: gli sviluppi
1: qua.
2: Dell'indagine sull'alto ufficiale sessismo generale sotto inchiesta nelle carte in racconto di 8 militari. Ecco cosa contengono le 66 pagine alla base della richiesta di invio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Il fascicolo è nato dall'informativa di reato a firma di un colonnello, la capitana ascoltata 3 volte. Sanità, la protesta dei medici sotto la sede della regione. Il 21 maggio sit-in a Pescara per chiedere il rinnovo dell'accordo integrativo. Il sindacato FIMG, dopo mesi di confronto, non c'è un'intesa soddisfacente. Salario infermieri, il Nursing denuncia, mancano 10 milioni. Poi antivirus, ora nessun allarme, l'assessore Verì presiede un vertice con gli esperti pronti a gestire i contagi.
1: Sì, vabbè, non ci sta niente, per fortuna, non la allargate. No?
2: Fibromialgia, il colonnato dell'emiciclo si colora di viola, ieri la giornata, infatti ce lo siamo detto. La sentenza pilota in Abruzzo, il TAR, è giusto vietare la caccia su propri terreni per motivi etici. La cittadina di Nocciano fa causa alla regione e vince 2 volte. Legittimo bloccare la...
1: Nocciano in provincia di...
2: Non lo so.
1: Dai, tentala.
2: Chiedi.
1: Bravo.
2: Legittimo bloccare l'accesso ai calciatori.
1: Sì.
2: Legittimo bloccare l'accesso ai cacciatori. La stazione ornitologica abruzzese dice decisione con impatto nazionale, basta privilegi per le doppiette. In realtà no, il TAR Abruzzo ha impatto solo sull'Abruzzo. Il WWF in difesa degli orsi, ora di mitigare le minacce, il tour nel parco Maiella dal 1 al 5 agosto.
1: Cioè chi è che minaccia?
2: E l'uomo.
1: L'uomo mi lascia gli orsi.
2: Sì. Viadotto crollato 50 anni fa, 15 milioni per riprendere i lavori.
1: Alla buon'ora, era molto utile. A bomba, giustamente a bomba, è crollato.
2: Sentenza a Rigopiano, slittano le motivazioni, il termine si allunga di altri 3 mesi. Il presidente della Corte d'Appello di Perugia dice caso complesso. Tecnologia e crescita, svolte nel lavoro. A2A e Confindustria raccontano i vantaggi dell'intelligenza artificiale per le imprese. Microprestiti, 250 domande in un'ora, boom di richieste per il bando regionale, 19 milioni, 170 istanze dalle donne e 80 dagli under 35.
1: Poi
2: l'Iran minaccia il nucleare, se attaccato di nuovo il regime arricchirà l'uranio necessario a fabbricare un'arma atomica. E questa è la crisi internazionale. Intanto Trump cerca il riscatto in Cina, prima di salire sull'Air Force One si è detto certo che Xi ricambierà la visita. E in Israele si istituisce un tribunale speciale per giudicare il 7 ottobre, il processo in Israele durerà anni e vedrà imputati circa 300 presunti terroristi. Anche nel 62 venne emanata una legge ad hoc per condannare e poi impiccare Eichmann. Oggi Meloni riferisce in Senato sul question time, risponderà a 9 quesiti sul caro bollette, liste d'attesa, i salari. L'allarme antivirus, il 25enne calabrese in isolamento, i suoi campioni sono allo Spallanzani, il marittimo rimane dove si trova, a Roma, arriveranno soltanto i materiali necessari per i test. Intanto in Veneto il paziente sudafricano tenuto in isolamento fiduciario è risultato negativo. Tanto l'OMS conferma 9 casi e 2 sospetti, rimangono molto gravi le condizioni di una passeggera francese, dubbi sul contagio da asintomatici. I test disponibili per il virus Andes sono al momento molto pochi.
1: Quindi c'è una media.
2: Delitto di Garlasco, la convinzione dei pubblici ministeri. Sempio non era passato davanti alla villa per caso, il legale della difesa Andrea è rassegnato, tumulato in casa come ai domiciliari. Rogatoria negli Stati Uniti per ritrovare le tracce di un profilo Facebook eliminato. A Prato difende la titolare accoltellato in fin di vita un cameriere di 23 anni dopo un tentativo di rapina nel ristorante. Poi caso Ricina, svolta in vista, prende corpo la pista familiare, 2 i sospettati principali. Teramo, gioco d'azzardo, 55 sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg, fenomeno molto più ampio, solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Moscone, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e gli anziani. Teramo, prefettura, nuova sede, via i lavori post sisma nel palazzo sul corso, taglio del nastro degli uffici nell'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto dice emozione per un traguardo che sembrava non arrivare.
1: Vabbè, ma bisogna, l'emozione sarà quando rimettono a posto, c'è Castelli intanto, quando rimette a posto il Palazzo Vero, quello vecchio.
2: Valditara, perché Castelli? Ah, si burca a fiare. Valditara in città, libro e proteste, il ministro all'ipogeo per parlare di scuola, all'esterno si scatena la contestazione.
1: Ecco.
2: Tutela del territorio, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso.
1: Che comune... è notoriamente un...
2: museo,
1: borgo.
2: Ce l'ho per... borgo. Comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessore Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. Sisma nel cratere, oltre 1000 frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%.
1: Buongiorno.
2: Servizi agli anziani, parte l'avvertenza, case di riposo, stipendi a rischio, c'è l'allerta per 200 lavoratori, sindacati in allarme sulle buste paga di aprile a operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto. Le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione.
1: A Montorio cambia l'ufficio postale.
2: Conclusi i lavori di ammodernamento, migliorati i servizi, accoglienza e sicurezza. Corropoli, niente bivacchi e musica in centro, bar e locali chiusi a mezzanotte. Ordinanza del vigile che vive a l'ordinanza del sindaco per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuori legge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio, ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro.
1: Ci arriviamo all'Indiano Medioevo?
2: Sì, sindaco più o meno cosa.
1: Lungomare,
2: da giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore.
1: A proposito, quando scatta qua? Oggi
2: 15 maggio.
1: Ci siamo?
2: Sì, oggi è 13.
1: Sì, c'è 2 giorni.
2: Lungomare, da giugno torna le strisce blu, parcheggio a pagamento in vigore fino a 15 settembre, e ora un'ora costerà 1,20 euro, via agli abbonamenti.
1: Posso salutare il Morigendi in attesa che questi non siano. Allora, Loriana Ciccioni,
2: buongiorno.
1: Anche a Valentina Campetti, buona giornata.
2: Buongiorno.
1: Antonella Leoni, buona giornata al suo direttore Gabriele, buona giornata. C'è anche Flavio, c'è Flavio Stacchiotti, c'è San Rovagnoni, ci sono Chiodi, Luigi Anne, c'è Emanuela Marchetti. Mancano ancora qualche big, manca dalla Ciaffoni alla Cicconi e a Paolini. Prego.
2: Truffa con il finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa.
1: Il 2009 è successo. State, non aprite, non bussate, non... è quello per telefono. Quanti soldi c'hai che vengo? Questo è successo.
2: Ponte Salinello, grossi vasi per bloccare il passaggio, installati all'imbocco della struttura inagibile che collega Giulianova a Tortoreto. Transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. Il dibattito sul teatro di Marcello sull'ex ospizio opinione a titolo personale.
1: Beh, nessuno l'aveva mai messo in dubbio che fosse a titolo personale, perché mi pare di fuori luogo che uno è un dipendente comunale e intervenga su un argomento in cui è coinvolta l'amministrazione comunale, è una cosa proprio normale. Prego Albani.
2: A New York hanno organizzato l'Italian Symposium, giovani giuliesi protagonisti del ponte tra Italia e Stati Uniti.
1: Sì, c'era pure Don Serafini, c'era.
2: Studenti al porto per l'elettore di Pinocchio, i ragazzi del primo circolo protagonisti di Maggio dei Libri ai Caliscendi, pesca con la fata turchina.
1: Era Eloisa, nelle vesti di fata turchina, sì, l'abbiamo salutata, Eloisa.
2: Roseto, stadio, c'è solo la custodia per un anno.
1: C'è la custodia per quello che ha fatto il progetto con Rosolo, quello, che non ci vede niente.
2: Quella sì. Dovrebbe essere cautelare.
1: Vabbè,
2: la custodia.
1: Cautelare. Eccola, comune Ciaffoni. Allora Gabriele, dove eri finito? Chiede, che gli dico?
2: Buongiorno, il comune prende tempo dopo il bando, siamo ancora a Roseto, sulla gestione triennale a vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Palestra invasa da muffa al via, la manutenzione. Dopo il licenziamento del comandante Grippo a Roseto, la polizia locale è un caos politico.
1: Secondo me dovrebbe essere un caos politico.
2: Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti. No, vedete.
1: Un po' di più,
2: verso il voto, manovre della maggioranza, fare per Roseto, lancia i tre gruppi civici.
1: Redditi medio bassi, pesa il sommerso. Dove ciò?
2: I numeri dell'IRPEF del 2025.
1: Dove?
2: Ad Atrio, la media è 18.500 euro. Pineto 19.2, Silvi 19.5, si collano sotto la media nazionale che è di 23.60. Il turismo non basta. Però dice praticamente che ad Atri, Pineto e Silvi fanno il nero, cioè pesa il sommerso.
1: E come mai fate ciò?
2: Scatta un nuovo allarme per l'impianto dei rifiuti, i residenti contro il rinnovo del permesso a Pineto. E poi? Fondi per le opere, si accende lo scontro, Silvi, l'opposizione a rischio progetti finanziati con i PINCA, scordella procedure della regione.
1: Come si chiamano i progetti finanziati
2: PINCA,
1: con i
2: PINCA? PINCA. Ma insomma, devono arrivare i soldi,
1: vabbè,
2: non hanno fatto i lavori.
1: Che succede a Pescara?
2: Pescara, la finanziaria 2026, tasse mai pagate, debiti e cartelle, al via l'iter per la rotta. Ma solo noi non abbiamo fatto.
1: Solo noi non lo facciamo.
2: Sterpaglie a fuoco, case invase dal fumo, città Sant'Angelo, il vento allarga l'incendio nella zona dell'ex camping, residenti in strada per ore.
1: Lo comunico all'assessore Giorgini, che anche a Pescara altre amministrazioni di centrodestra fanno una rotta pazza.
2: Montesilvano, ultimo step, addio ai cassonetti dei rifiuti, arriva per tutti il porta a porta.
1: Buongiorno e Miriam Santuomo.
2: Andiamo avanti. L'Aquila, l'avvio delle attività emergenze, l'Aquila Polo Nazionale, il ministro Zangrillo e la presidente Severino hanno inaugurato la scuola dell'amministrazione, da qui esempio virtuoso. A Vasto, il marito della donna investita dice sta recuperando ma ho paura. E intanto a Chieti il comune sgombera due case occupate, e poi il blitz della banda in 4 minuti, poi la fuga a Lanciano, il racconto della vittima della rapina in villa. Siamo allo sport, forse. Tennis, Sinner vince il derby azzurro, Darderi show contro Zverev, il numero uno archivia la pratica Pellegrino in 2-7 e domani affronta Lublev. L'italo-argentino sorprende il tedesco e vola ai quarti di finale, Musetti va KO. E Coppa Italia, stasera c'è la finale, l'Inter a caccia del doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione. Giro d'Italia, la quarta tappa. Ciccone si prende la rosa, è il mio sogno da bambino, il teatino della Lidl Trek balza in vetta alla classifica e festeggia in Calabria. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio dice emozione speciale, il presidente della regione applaude la due giorni tra il blockhouse e Chieti, credo fermamente in eventi che promuovono l'immagine della nostra terra. Pescara in C, parla Foggia, si riparta con ambizione, il direttore sportivo, mercato, avevamo le mani legate su Gorgone, potrebbe rimanere. L'Aquila, Baiocco saluta, non sarà più il presidente, l'imprenditore cede la sua parte di quote e lascia definitivamente il club. Dispiace non essere riuscito nei miei intenti, non è un addio ma un arrivederci. A Noteresco il Teramo spaventa, i precedenti non sono positivo. Pavone ci crede, prendiamoci il derby, l'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi, vogliamo chiudere bene in casa. Clamoroso a Montesilvano esonerato il tecnico Terrenzi, in finale ci sarà Pietro Paolo. E poi il basket, Roseto attende oggi la seconda finalista e monitora Harrison. La Liofilchem prepara l'ultima serie playout al via domenica con una tra Ruvo e Pistoia. Resta sotto osservazione la guardia. Passiamo al Messaggero.
1: Allora, su, ce l'abbiamo? Messaggero Nazionale, prima pagina.
2: Nazionale, no.
1: Eccola.
2: Prego.
1: La famiglia Del Bosco cambia per la quarta volta i legali, c'era qualche problema, eh? E adesso sicuramente risolverà tutto il famoso legale leghista Pillon. L'Aquila, modello di formazione per la SNA.
2: Che?
1: La SNA.
2: Non lo so che è la SNA.
1: Che cos'è la SNA? Date titoli, eh.
2: Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
1: È a livello nazionale, l'Aquila, eh. Vabbè. Caso antivirus, monitorati gli aeroporti addirittura. Non ce l'abbiamo?
2: Uno.
1: Primo vertice tra la regione e la ASL, nessun allarme, non ci sono contagi in Abruzzo, controlli anche nei porti. L'abbiamo fatto ieri mattina, no. E non ce l'hanno chiesto. Minacce e violenze psicologiche all'ex. Era uno chef, che ha fatto?
2: È visto stato in TV, condannato a 2 anni.
1: L'hanno riconosciuto là in TV. Mm. Allora, ecco il Giro d'Italia, il famoso ciccone superstar conquista la maglia rosa. A Chieti sgomberati 2 alloggi comunali occupati. Sequestrato un bisonte americano al circo.
2: Blitz a spoltore.
1: Vabbè. Un bisonte americano, che ha fatto?
2: Era sprovvisto dell'autorizzazione.
1: Senza targa, senza.
2: Portava di luce.
1: Poi una villa al posto del rudere, funzionari comunali nei guai. Accade a Sulmona. E naturalmente. Abbiamo allora un soppalchino? Che ci dice il soppalchino?
2: L'Aquila scende in campo anche il Parco d'Abruzzo come capitale della cultura. Poi Chieti in 5.000 in delirio per il concerto di Moro. Speriamo che poi siano ripresi. E Pescara, il direttore Foggia, gli errori nei momenti clou.
1: Cioè lui è rimasto e adesso comincia a scaricare e dice è successo questo. Vabbè. Il polo formativo della SNA prende corpo all'Aquila, questa città è risorta proprio grazie alla SNA, come sapevamo. L'intelligenza artificiale entra intanto nelle aziende, ecco quali sono gli strumenti delle piccole e medie imprese, ce lo dice in questo articolo che è tutto da leggere. Pescara, antivirus, primo summit, per ora nessun allarme, aeroporto, si diventa singolare qua, e porti monitorati. A Montesilvano c'è stato un blitz in un appartamento dove sono stati trovati 1 chilo di droga e anche una pistola. Poi parliamo di Pescara, verso la stagione, gli stabilimenti pronti alla maratona estiva, ma i clienti non si accontentano, cercano qualità. C'è un'intervista a qualcuno?
2: No,
1: però da Pescara fino a Montesilvano e Francavilla i titolari sono fiduciosi perché il trend è in crescita. Santilli, siamo a Pescara, chiede più eventi in centro e anche percorso Vittorio Emanuele. Le polemiche sul nuovo mercato ittico a Pescara continuano e la maggioranza di armatori e commercianti dice no, qua si parla del famoso trasferimento, non se ne vogliono andare, hanno assaltato anche il comune, come si è visto anche le immagini televisive. Allora, la vicenda di Sofia, la piccola stella, ricordata anche con un musical. L'Aquila, minaccia e stalking alla ex, uno chef, rivisto in TV, condannato a 2 anni. Invece sopra il titolo falsa apertura è questa qua, morì in uno scontro tra auto, procedimento penale, archiviato. E poi ancora abbiamo la cronaca, Palazzo, provincia, via libera, interventi per quasi 2 milioni di euro, cioè 4 miliardi. L'Aquila sempre più capitale della cultura, ora scende in campo anche il Parco d'Abruzzo con tutti i suoi cervi, leoni, lupi che andranno a dare una testimonianza di quello che vale il parco, perché è anche proteggere gli animali, come abbiamo più volte capito e visto, è anche cultura, difendere i propri, le radici, i propri ruoli, no? La Banca d'Italia intanto cambia il vertice, arriva Sartini, e la Sartini è una nuova direttrice della filiale. Oh, poi abbiamo una villa al posto della baracca e non si può proprio fare, e 3 funzionari sono finiti nei guai a Sulmona. Nel mirino l'autorizzazione paesaggistica sottoscritta dai dipendenti comunali nel 2021. A Sulmona, per non farsi mancare niente, anche frasi sessiste a scuola, interrogazione al ministro Valditara, che secondo me, dato che stava a terra, non poteva fare un salto a Sulmona direttamente a sorpresa e quindi risolveva subito. Vi ammazzo, condomini terrorizzati, a processo un giovane marocchino. Ma siete ancora lì? Ecco qua, la campagna elettorale, siamo al candidato del centrodestra, Sicari apre la sede allo Scalo, è un'area strategica della città, è rossa solitamente sotto, eh. Bilancio, vogliamo il confronto diretto e un contatto per ascoltare le persone.
3: Senza il rosso?
1: Beh,
3: perché è rossa?
1: Cioè, vince sempre sotto, vince sempre.
3: Ah.
1: Legnini, nel quartiere Levante, invece lui va più a est, raccoglie l'allarme delle vittime dei furti in abitazione. C'è un concerto di Fabrizio Moro che forse andava messo nella pagina di spettacoli più che mai. 5.000 in piazza, questi gli eventi che fanno vivere la città. Lo dice il vice sindaco uscente Paolo De Cesare. Emozionante vedere tutti i locali del centro storico pieni di persone. Stretta sulle occupazioni abusive, sono stati sgomberati due alloggi comunali. Sapete che a Genova sono tranquillamente ancora occupati. Avvocati, quarto cambio, Caterina è ingestibile. Ha scritto un libro, però sarà un best seller. La famiglia nel bosco chiama Pillon dopo l'addio del duo Femminella Solinas. E ieri il tribunale ha deciso che Caterina non potrà tornare nella casa famiglia, ma non è nessuna parte ormai. No. Che bisognava fare? C'era il sindaco di Palmoli che ha messo
2: la casa,
1: già pronta, addirittura mezzo bilancio gli dava,
2: visite di assistenza sociale ogni due giorni,
1: nessuno pagavamo niente, né legali né assistenti sociali, non c'era una parata di psicologi sui giornali a parlare. E a Terme è arrivato Valditara e dice che il metal detector, aveva parlato da tempo, all'ingresso delle scuole anticoltello, è una misura di buonsenso per proteggere la comunità, cioè tutti. Non dice niente di incidenti fuori dello stadio, no, fuori no, lo stadio fuori
2: no. No, una cinquantina di dimostranti sono stati seguiti dalle forze dell'ordine.
1: Seguiti, vabbè. Poi allarme sicurezza, eccolo qua appunto. Crescono i furti, case e negozi bersagliati dai malviventi, i residenti ci sentiamo vulnerabili. In pratica qui il metal detector non servirebbe. C'è un altro piccolo titolo, e cioè
2: Club della Val Vibrata veste la squadra africana con la maglia rossonera.
1: Chi fatta? C'è un tondino per salvarci?
2: Tu salva. La prefettura cambia ufficialmente casa.
1: Beh, e questa era l'ultima delle pagine della cronaca, e adesso andiamo allo sport.
2: Foggia, tanti errori nei momenti decisivi, parla il direttore sportivo del Pescara, poi numeri strani della retrocessione, attacco boom ma difesa colabrodo.
1: Dov'era lui quando si facevano quegli errori nei momenti decisivi?
2: Era assente.
1: No. Allora,
2: Ciccone super. Conquista la maglia rosa, poi Teramo e Notaresco, la sfida infinita.
1: L'Aquila, Baiocco esce, il 49% torna alla SRL. Ricordiamo che stasera c'è la super riunione a Giulianova, tra presente e futuro, senza il big, cioè non ci sarà il presidente Mucciconi, che è in Madagascar.
2: Calcio
1: è un famoso film, vero? No?
2: Sì. Calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Il caos.
1: Da quando è che si sa che era fissata fuori Italia con la fila di
2: Italia? L'anno scorso.
1: Hanno fatto il calendario con Roma, Lazio.
2: Caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del foro. Il prefetto sposta Roma, Lazio a lunedì sera. Però non è ancora ufficiale.
1: No, perché la Serie A ricorre al TAR. Tu pensa, la Serie A non gli manda gli arbitri, per esempio.
2: Piante dosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, intanto, ecco, i centri migranti presto arrivano.
1: Che c'entrava questa cosa
2: niente,
1: qua?
2: Niente. Ma poi non è neanche tutto sto vero, perché Rama, il presidente albanese, ha detto no, continueranno fino a quando gli italiani non vorranno. Quello che ha alzato il polverone, che è il ministro degli esteri, ha semplicemente detto una cosa pratica, cioè siccome l'Albania deve entrare in Europa nel 2030, non può avere un centro migranti di un altro Stato europeo al suo interno.
1: È previsto proprio.
2: È una cosa tecnica, ha detto. Quindi
1: non è... E quindi?
2: È che no, Rama ha detto no, ma tanto noi vediamo fare.
1: Oh, invece Trump va là, dice io ci vado lo stesso a fare quel. Non era manco invitato, lui ha detto posso venire.
2: Sì, sì,
1: allora va. Dice comunque a noi per vincere non ci serve né la NATO, che come l'Italia non ci è stata vicina nei momenti del bisogno. Ma tu avresti sempre bisogno.
2: Fallo
1: quindi, c'è Lazio Inter, però invece stasera quella regolare. La coppa che vale una stagione e la squadra è stata. La Lazio è stata ricevuta da Mattarella con la maglia, vabbè.
2: Il sindaco a Roma decise a collaborare con governo e con i Gualtieri. Roma pronta per le Olimpiadi di 2036, città dell'innovazione.
1: Perché vennero appunto invece dalla Raggi respinte, sì, e non gliel'hanno dato più per tardi di 5 anni fa.
2: Che cosa?
1: Quanti anni sono passati?
2: Ma più.
1: E appunto.
2: Industria, cresce la produzione nel trimestre, PIL italiano a più 0,2.
1: Tant'è vero che la BCE ne è perfettamente convinta che vuole alzare di 2 volte i tassi di interesse, uno a giugno e uno a gennaio prossimo, perché ha visto che però in Italia è più 0,2, se no l'alzava di 3.
2: Il governatore Panetta alla presidenza del consiglio della
1: BRI.
2: Antivirus in campo, lo Spallanzani, la virologa a Capua, rischio quasi zero.
1: Meno male, questo è meno in negativo che sta qui, quindi stiamo tranquilli. Ma il titolo abruzzese, cioè.
2: Non è la famiglia del Bosco.
1: Palmoli, vabbè, sì.
2: La famiglia del Bosco, sì, cambia vabbè. Legale, sceglie Pillone.
1: Pillone. Sopra.
2: Darderi, miracolo che aiuta Sinner, l'Italo-Argentino elimina Zverev e ai quarti. Poi battuto Pellegrino, Jannik strappa Djokovic, un altro record.
1: Perché l'avete battuto.
2: Con lui anche la Serie B, ma la Go lanciato verso la presidenza, FIGC mi candida.
1: Quindi sappiamo chi sostituirà Gravina, sarà Malagò, il giovane Malagò.
2: Giovanissimo. Va bene, allora finiamo a salutare gli amici?
1: Noi siamo fermati a Loredana Ciaffoni. Comunque se vuoi fare tutta la rassegna, perché tu non li hai salutati.
2: Io salutati tutti, io salutati quando li salutavi tu.
1: E poi eravamo Loredana Ciaffoni.
2: Buongiorno a Rossella Mattiucci, a Rosanna Palandrani e all'avvocato Umile, buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno avvocato.
2: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
1: Sicuramente.
2: Dopodiché torniamo con Casalena e tutto il resto.
1: E noia.
2: Prego.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità.

0: non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
3: Collegarci con Luigi, per Luigi Casalena, per le previsioni del tempo.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, previsioni del tempo. Allora, che ci dici?
4: Ma il tempo è peggiorato. Oggi avevamo detto che era una giornata piuttosto coperta e più fresca perché arrivano le correnti atlantiche nord-occidentali che sostituiscono quelle sud-occidentali che ci hanno interessato lunedì e martedì, quindi abbiamo copertura nuvolosa estesa e ci aspettiamo qua e là, a macchia di leopardo, qualche debole precipitazione. Le precipitazioni non sono, diciamo, estese, ma sono appunto a chiazze intermittenti, quindi adesso ovviamente capire dove andranno a incidere sarà molto difficile, però fondamentalmente avremo un tempo coperto dove è meglio portarsi l'ombrello dietro perché ci potrebbe essere la possibilità di qualche scroscio di pioggia. Questa è la giornata odierna. La giornata di domani il tempo migliora, quindi avremo più soleggiamento, quindi il tempo sarà da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso e i venti però continueranno a spirare a nord-ovest, quindi direi che le temperature si manterranno di 2-3 gradi sotto la media del periodo. Venerdì ancora una giornata instabile, soprattutto nel pomeriggio, con delle deboli precipitazioni, specie sulle aree interne, che potrebbero essere anche temporalesche. Al mare non dovrebbe arrivare nulla, però aumenta la nuvolosità nel pomeriggio, ancora in un contesto fresco. Attenzione però per sabato, perché la perturbazione, che non ci doveva interessare, avevamo detto che sabato e domenica doveva essere più soleggiato, invece sabato avremo l'arrivo di una perturbazione un pochino più cattiva di quello che doveva e quindi potremmo avere molta instabilità con delle piogge, dei temporali soprattutto sulle aree interne, ma in movimento questa volta anche verso la costa, quindi sabato pomeriggio poi ci aspettiamo un peggioramento del tempo anche sulla costa con delle piogge deboli, moderate, ma ci saranno. Domenica invece il tempo poi migliora, ma ancora con correnti fresche da nord-ovest, quindi non farà assolutamente caldo.
3: Tu chiamalo se vuoi inverno.
4: No, vabbè.
3: Vabbè, non va freddo, ma piove sempre uguale, dai, super.
4: Anche
3: non riesce a fare due giornate consecutive di bel tempo, quindi
4: anche lunedì e martedì dovrebbero essere molto instabili.
3: Poi l'estate verrà e là non cambia il mondo. Cioè, la vita da sempre ci fa capire che poi l'estate fa caldo e c'è il sole. Sì. Non è che cambierà da quest'anno la storia, no?
4: No, no.
3: Ah, ecco.
4: No,

0: Allora, Pateracchio, grande casino per la finale, per Roma-Lazio, con la finalissima del Foro Italico, lo sapevano da 100 anni la data fissata per le finali del Foro Italico.
1: Perché... hanno sbagliato i calendari.
0: Ragazzi,
1: insomma, ci sta Roma-Lazio.
0: Quelli vengono pagati, quelli vengono pagati, non è che le fanno gratis.
1: Roma-Lazio, la domenica del Foro Italico, è incredibile.
0: Beh, appunto, ma l'orario...
1: anche l'orario, ma anche Lazio Inter, la Coppa Italia mercoledì.
0: Esatto, allora è intervenuto il prefetto e dice: no, per motivi di ordine pubblico la Roma gioca lunedì, e per conseguenza tutti, la Juve, il Napoli, la gente che si è organizzata per partire, le trasferte, non è una cosa di poco conto, no? Beh, vabbè, comunque. Vabbè, capita.
1: Sono veramente, diciamo, disorganizzati.
0: Capite che punto sta la Lega, questo è come il fatto del Chieti, no? Che deve avere 4 punti per l'intenzione, non li ha avuti, li vuole dare adesso, e glieli danno quando devono fare i play-out, non prima, se glieli danno. E quindi è un grande casino. Dice Malagò che ormai dovrebbe essere lui. Speriamo che cambi anche qualcosa nel calcio, perché la situazione è una delle peggiori di tutti i tempi, come conferma le continue esclusioni della nazionale. È uno degli esempi, ma anche a livello più basso ci sono tutte queste cose che non vanno, compreso Roma-Lazio con la finale del Foro Italico.
1: Sì, ma anche la designazione arbitrale completamente fuori luogo.
0: Ci sta un altro.
1: È tutta una situazione.
0: Vabbè, Guida siamo dei migliori, almeno uno dei più esperti,
1: sì,
0: per la finale di stasera.
1: Però è un tifoso del Napoli, perché non arbitra il Napoli.
0: Torre Annunziata.
1: Non arbitra il Napoli e non lo so.
0: Ma secondo te quelli prendono bei soldi a livello di Serie A? Ma si vendono, cioè fatti mettere a fare un dispetto all'Inter.
1: No, si vendono, no, però no, magari nel dubbio,
0: allora ci può stare. E metà rigore, metà no, io lo do, nessuno dice niente, non lo do tale quale. Perfetto.
1: Nel dubbio.
0: Grazie dottor Casalena, la ringrazio e le auguro buona giornata. Ci dia qualche buona notizia però nei prossimi giorni, sperando. Arrivederci, buongiorno.
1: Vediamo se migliorerà.
0: Certo, non dipende da te. Grazie di nuovo.
1: Esatto, buona giornata.
0: Ciao. Bene, abbiamo avuto con noi il meteorologo Pierluigi Casalena, a cui auguriamo una buona giornata anche a lui. Cittadini Assicurazioni vi attende, la nuova sede, siamo a via Trieste.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: stazione di servizio in Bici Prietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Passiamo adesso all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te. Vi viene offerta come di consueto in collaborazione con Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: La chiesa lo ricorda oggi un santo in particolare, ma una venerazione, cioè quella della Beata Vergine Maria di Fatima, cioè la Madonna di Fatima. Infatti le apparizioni vengono ricordate oggi, per le apparizioni sono quelle di Maria a Fatima in Portogallo nel 1917, tre pastorelli, sono Lucia, Francesco e Giacinta, a loro la Madonna apparve per sei volte e lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità. Il vescovo di Leira, nella sua lettera pastorale, a chiusura del cinquantenario, affermò che il messaggio di Fatima racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana. E allora, questo ricordiamo, la Madonna di Fatima, molta devozione, tantissimo, sia a livello internazionale, mondiale. Mercoledì 13 maggio, gli auguri di buon compleanno, li facciamo al neurochirurgo Corrado Lucantoni, al fedelissimo Lorenzo Traini, li farà sicuramente anche la mamma, buon compleanno a Federica Di Pietro, a Franco Di Stefano e alla fedelissima ascoltatrice Iva Gaudini, tantissimi auguri Iva, fedelissima da sempre di Radio G, grazie e auguri di cuore.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio, le persone al centro.
1: Colazioni da Umami.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it.
1: La visita pastorale a Giulianova. Ieri il vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha incontrato i commercianti, anche se i commercianti non c'erano, c'era solo il di Giacinto e un altro, alla chiesa, nella sala parrocchiale. Il vescovo Leuzzi, c'era l'assessore Di Carlo.
5: Se voi vi mancate con i vari responsabili del Verde, almeno dove ci sono poi 200-300 posti letto, poi viaggio tu dove si può, potrebbe essere ipotizzata una celebrazione.
6: Possiamo, allora noi come realtà siamo tutte realtà che sono intorno alle 200 persone, cioè mediamente, poi qualche uno in più, qualche uno in meno, perché le realtà di Giuliano sono monolovate tra le 60 e le 70 camere, poi c'è chi ne ha anche di meno, qualche uno viene di meno. Non abbiamo dei grandi villaggi turistici. E ad eccezione di uno o due che avevano 1.100 presenze, differente dei 5.000, dei 4.000, dei 6.000, no, di altre località vicine. E, però lì possiamo proporre, insomma, a quelle attività che hanno un numero che giustifica. Invece volevo, ma mi permetto, so che è stato in una, su uno stabilimento balneare è stata fatta una messa all'alba, come è andata? Cioè nel senso che riscontro
7: è molto seguito,
6: diciamo, tutte quelle attività
7: perché è un po' originale, certo. Forse attrae
5: la mia organizzatore, perché io sono tutti, se si presenta, no?
6: Mimmo, l'operatore turistico.
5: Dove lavora? Qui è che non lo so. Molto bene. No, ripeto, io sono contento intanto perché un'occasione anche di confronto, di incontro, ma la mia preoccupazione è che il tempo del turismo sia riscoperto. Perché viviamo in un mondo in cui ormai si cammina senza avere il tempo per riflettere su dove sto andando, se neanche durante i giorni del turismo si può fare questo, non lo so quanto si può fare, per cui noi come chiesa venire incontro, però ecco anche se l'amministrazione propone, no? Anche momenti di riflessione, di visite museali, proprio occasioni per rilanciare il tempo del turismo, ha vissuto possibilmente come un'occasione di vita. Non più di riflessione, una parola troppo poco, ma quantomeno di tornare con i piedi per terra, perché per quanto bisogna ripartire, bisogna avere fiducia che possiamo costruire, che possiamo ripartire, dare fiducia, perché hanno visitato anche una città dove c'è vita, c'è accoglienza, cioè storia e c'è anche spiritualità. Molto bene.
1: Volevo chiedere, Don Luca, ho capito che avete provato a fare una messa in lingua?
8: Sì, un paio di anni fa.
1: Non andò bene?
8: È stato solo una novità per cui alcuni hanno assistito solo perché volevano fare la prova di ascolto in inglese, perché poi in realtà c'erano un po' di...
1: Più curiosità che partecipazione.
8: Più curiosità che partecipazione. Che poi la prima volta erano 10 persone, la seconda sono diventate 4 e poi...
1: Due. E poi volevo chiedere qual è l'orientamento di fare tutti insieme oppure una volta queste visite?
8: Organizzare una cosa per cui si può fare un giro.
5: Comunque è importante questa condivisione tra le realtà ecclesiali e il mondo turismo e questo.
1: Saranno dei pullman speciali che faranno della spola a visitare tutte le chiese di Genova con una guida che racconterà la storia di ogni chiesa. Questo è quello che si intende fare e c'è in altro nel frattempo anche la riorganizzazione del trasporto urbano per dare, insomma, che non si capisce molto, una riorganizzazione del trasporto urbano con i pullman, con gli orari, con le biglietterie, insomma finalmente si mette mano al trasporto urbano che è un po' carente come voi ben sapete e quindi si potrà sicuramente intervenire su questo. Questo è stato annunciato anche ieri sera nel corso dell'incontro appunto con il Vescovo.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Andiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine degli altri quotidiani italiani, cominciando, lo facciamo come di consueto, dal Corriere della Sera. Trump visita il presidente cinese Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Poi, a causa della guerra, l'inflazione sale al 3,8%, ecco quanto ci costa a noi, quanto costa a noi la guerra per gli Stati Uniti. Poi virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su dei casi a Milano e Messina, ma finora per fortuna sono tutti negativi, anche perché il Covid, si legge in questo altro articolo, ci ha insegnato come difenderci. Poi anche il Corriere mette in prima pagina la maglia rosa conquistata l'abruzzese Ciccone è la prima per l'Italia. Poi la cronaca, bracciante ucciso, cercò aiuto al bar ma venne sbattuto fuori perché era appunto bracciante. Ancora la molestano, il collega interviene e lo accoltellano. Questo è quello appunto che è avvenuto e non dovrebbe naturalmente avvenire. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, le minacce nucleari dell'Iran, si riparte, la guerra, lavoreremo all'atomica, dicono loro. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro. Cioè lui va là, non l'ha invitato, dice vabbè noi vediamo, ma non ci servi, solo lui lo può dire. La scure dell'Unione Europea sulla Biennale e anche Salvini finisce sotto accusa, quindi ci fanno parlare di noi in tutta Europa. Virus, quarantena a Milano, il caso del paziente in inglese, ricordando anche un famosissimo film nel titolo. Poi Gran Bretagna, raffica di dimissioni nel governo, ma Starmer in bilico dice io vado avanti, cioè lui non si muove, ha deciso di continuare. La Stampa preferisce aprire anche qua sulla guerra, Iran minaccia nucleare, incontro tra Xi e Trump, prova di forza, Teheran dice se attaccati porteremo l'uranio al 90%, e il Tycoon nel Golfo dice non ci serve l'aiuto cinese. Ma vi rendete conto? Questo va là in Cina, non invitato, dice posso venire, quello ci viene e gli dice non ci serve non ci serve, come si fa? Non ci serve l'aiuto cinese. Che teniamo? L'avvocato dei Poggi, accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Vedremo che cosa accadrà naturalmente. Ancora a leggere un giornale, è proprio Il Giornale che attacca il leader del Movimento 5 Stelle Conte, chiama Conte lo sfasciaconti, fonti e crediti sospetti, voragini da 174 miliardi addirittura, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Ed ancora dubbi su tre casi in Italia e già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti sono in isolamento, poi la difesa di Sempio vive tumulato in casa, ma intanto ieri era a Roma. Trump, piccolino lo mette, va in Cina, solo noi capaci di recuperare l'uranio in Iran. Questo è quello che ha detto. Adesso un giornale sportivo, vediamo se si parla del grande caos che è successo con le decisioni della Lega, questo non c'entra niente. Andiamo a vedere un Corriere dello Sport, una Gazzetta, qualcuno che ci dica qualcosa di sport. Oggi non li troviamo, non ci stanno oggi. Non ci sono i quotidiani che hanno fatto? Hanno scioperato? No, ci stavano in edicola, abbiamo letti dall'altra parte, però non vengono messe qui come prime pagine. E allora ci finiamo naturalmente qui, naturalmente. Tra poco passeremo all'appuntamento con il giornalone, no, con l'almanacco.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
1: Eccoci dunque l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi per questo mercoledì 13 maggio. Almanacco del giorno, vediamo come apre oggi l'almanacco di Vincenzo. Eccolo qua, siamo pronti. Giornata, che giornata è oggi? Si celebra la giornata mondiale dell'hummus, un appuntamento annuale dedicato a questa celebre crema medio orientale a base di ceci di tahina. Almanacco nel dettaglio, temperatura misurata alle 7.42 era di 15,2 gradi. Come sarà oggi la massima? 18, quindi un po' in calo. L'indice di qualità dell'aria è considerata buona e infatti è a 43. Il sole è sorto alle 5.42, tramonte stasera alle 20.19 con calma, il culmine alle 1.01, durata del giorno ben 14 ore e 37 minuti. La luna è sorta alle 3.32, tramonta alle 4.30, 16.27, se volete fase lunare, luna calante. Poi nacque oggi, 13 maggio 1856, 170 anni fa, Peter Henry Emerson, scrittore e fotografo britannico, il primo a promuovere la fotografia come arte indipendente. 13 maggio del 1941, 85 anni fa, Rich Valens, cantante, uno dei suoi brani più famosi è La Bamba. Ed ancora 13 maggio 1996, 40 anni fa, Robert Pattinson, autore di Twilight, oppure Come l'acqua degli elefanti, attore. Accadde oggi. La storia in un giorno è il 13 maggio del 1871, 155 anni fa, ratificata la legge numero 214 delle Guarentigie che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il provvedimento, che era stato approvato il 9 maggio alla Camera, segue il principio coavuriano della separazione, garantendo le prerogative del clero, della Chiesa e del Papa, a cui sono assicurati tra l'altro l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani e il diritto di avere guardie armate, e quindi infatti ci sono le guardie svizzere. 13 maggio del 61, 65 anni fa, colpito da un tumore alla prostata, scompare all'età di 60 anni l'attore statunitense Gary Cooper. Aveva vinto il premio Oscar come miglior attore nel 1942 e nel 1953 per Il sergente York e per Mezzogiorno di fuoco. Alcuni mesi prima era stato attribuito il premio Oscar alla carriera. 13 maggio del 1971, 55 anni fa, Aretha Franklin riceve il disco d'oro per la sua versione di Bridge Over Troubled, originariamente di Simon e Garfunkel, famosissimi, e abbiamo, poi lo ascolteremo appunto questo brano. 13 maggio 1981, 45 anni fa, in gravi condizioni, Papa Giovanni Paolo II, vittima di un attentato in piazza San Pietro a Roma, fermato a Liagja, il 23enne di nazionalità turca che, confondendosi nella folla, è riuscito a colpirlo due volte sparando con una pistola Browning calibro 9. Ed ancora hanno detto le frasi famose attribuite a Peter Henry Emerson: il valore di un'immagine non è proporzionato alla fatica e alle spese sostenute per ottenerla, ma alla poesia che contiene. Frase attribuita a Peter Henry Emerson, data di nascita 13 maggio 1856 alla Palma, morto il 1936 a Falmouth Coral, è stato uno scrittore e fotografo inglese. Le sue fotografie sono i primi esempi di promozione della fotografia come forma d'arte. Egli è conosciuto per aver scattato fotografie che mostravano naturali impostazioni e per le sue dispute con la creazione fotografica circa lo scopo e il significato della fotografia. Questo era il suo dilemma. Grazie Vincenzo comunque per quello che ci hai appunto ricordato adesso. E quindi adesso noi dobbiamo andare ad ascoltare i brani che tu hai scelto, quindi salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook e continuiamo dunque con le tue scelte di carattere musicale che sono appunto con noi. Andiamo adesso a recuperarle, grazie Vincenzo, e allora cominceremo subito, andiamo a trovarlo. Vogliamo cominciare con il brano che hai scelto, che si intitola La Bamba, eccolo qua, questo successo di Richie Valens. Ce l'abbiamo, eccolo qua, è la sua interpretazione.

Primo brano scelto da Vincenzo nella sua rassegna, appunto, proposta musicale per oggi, naturalmente, sì, il brano scelto da Vincenzo, e lo andiamo a ritrovare adesso, sì, era un brano di Simon & Garfunkel, lo ricordiamo, che lui ci ha inviato, un brano di Simon & Garfunkel, lo dobbiamo recuperare però. Siamo invece ancora con la bamba nella testa, eh?

0: Dall'energia abbiamo trasmesso il Radio G Notizie, siamo pronti per la sigla, grazie per averci seguito, l'appuntamento è aggiornato come di consueto alle prossime edizioni, grazie e buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ma l'aspetto soprattutto travolgente era l'effetto folgorante sulla gente. E anche adesso sei polo d'attrazione, se

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata. Eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Buona giornata. Siamo giunti per la precisione al 13 di maggio e qualcuno riprende il coraggio di continuare nella nostra rassegna stampa che è già pronta con il centro, se noi andiamo a vedere sopra. Capite? Ecco. E allora, più giovani schiavi del gioco. Teramo, il fenomeno è molto ampio, ma solo una piccola percentuale di ludopatici chiede aiuto. La dirigente dell'ASL Moscone dice che questa dipendenza è in aumento anche tra gli anziani. Vabbè, questo ce lo facciamo mancare, per fortuna. Gabriele, buongiorno.
2: I giudici
1: che hanno detto che Catrin è nociva per i figli e chi ha preso come pillone, quello della Lega, come nuovo legale. Poi c'è un articolo, un'intervista dell'amico intimo di Marco Pannella, Marco esattamente Rovasio. Parla per la prima volta, ricordiamo che martedì crediamo ci sarà lo scoprimento di una targa per Pannella che era stata appunto proposta da Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Arrigo Piano, slittano di 3 mesi le motivazioni, vabbè ormai sono prese con calma, i morti sono morti quindi possono fare con calma. E poi tutte le accuse al generale sessista, che è meno grave dell'altro generale di cui abbiamo parlato di mattina, che faceva alle soldatesse lavare i genitali ai cavalli. Case di riposo, gli stipendi sono a rischio, strutture a Teramo, Civitella e Nereto. Poi a Giulianova, esattamente sul ponte, su Salinello, tra Giulianova e Tortoreto, hanno messo dei grossi vasi, più grossi di quelli che si mettono solitamente al sottopasso di via Tondorevel, di via Sauro, che poi vengono abbattuti, sono molto più grossi, abbiamo la foto, per finalmente tentare di bloccare il passaggio di moto, perché ci fanno pure, ma soprattutto le biciclette e pedoni, perché è pericoloso. È andato a mettere i vasi Frangioni con l'ottimo, come si chiama, quello là, pelatino basso?
3: Giacomoni,
1: e hanno sistemato questo, dice, c'è anche un progetto di massima per iniziare i lavori e sistemare finalmente questa trave, e ha detto le date però non si dovrebbero mai dare, ma l'ha fatto entro la prima decade di giugno, il ponte potrebbe essere riaperto. Ecco qua, Teramo ora sogna la Serie C perché è al primo posto in classifica nei ripescaggi. Intanto la Ternana infatti è già fuori, è stata dichiarata fallita. Domenica ci sarà la finale playoff con il Nitaresco. Pavone dice vinciamo il derby, l'altro allenatore ha detto per noi un'esperienza memorabile. Si parla di Giro d'Italia e si parla anche abruzzese, perché Ciccone e maglia rossa era il suo sogno da bambino, ora è chiaro che bisognerà mantenerlo. Sul famoso soppalco abbiamo a livello nazionale, si parla della legge elettorale, cade il centrodestra in aula senza numeri, come mai tutto ciò? Poi i fondi a rischio revoca, abbiamo visto ieri che i comuni non spendono i soldi che gli danno, lavori in ritardo, l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di euro. E poi una sentenza pilota in Abruzzo, sui terreni privati la caccia si può vietare per motivi etici, e io non ci faccio entrare perché per me è drammatico che tu spari agli uccellini e quindi non ti fanno, se quello dice non puoi entrare, non puoi entrare, invece prima entravano normalmente e sparavano. Così è. Allora fa qualcosa? La sua famosissima voce?
3: Legge elettorale. Il centrodestra non ha i numeri, salta la seduta, troppi assenti in maggioranza. Non è il momento decisivo del voto sul collegio unico e nuovi assessori. Beh, nessuno si vuole intestare questa schifezza. E l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di contributi, ormai quasi certa la revoca dei fondi Pinqua destinati a 61 città e paesi. Impossibile chiudere i cantieri entro il 30 giugno, da Mario dice la vedo dura, probabilmente più i comuni e i paesi a cui verranno tolti i soldi. E scoppia la lite tra Paolucci e Sospiri, spunto il parere negativo dei revisori sul rendiconto del Consiglio, clima teso in aula. Famiglia del Bosco, cambio nella difesa, la rinuncia degli avvocati, manca visione comune, il leghista Pillon è il nuovo legale, l'annuncio a sorpresa di Solinas e Femminella, decisiva la mediazione di Salvini per la nomina dell'ex parlamentare e la bimba è stata dimessa dall'ospedale.
1: Quindi i due avvocati non gliel'hanno fatta, non riusciamo a dialogare con i genitori. Adesso fa l'avvocato leghista
3: a girare intorno Salvini e poi pure Pillon.
1: Siamo tutto a posto.
3: I giudici dicono Catrin è nociva per la serenità dei 3 figli, quando c'è lei stanno male. Respinta l'istanza dei genitori, la madre ha un'influenza altamente perniciosa.
1: Non sapeva che succedeva prima nella famiglia del Bosco, se era autoritaria. Vabbè.
3: Per prendere una nuova decisione bisogna attendere la consulenza.
1: Perché il fatto che del padre non si dice niente, non è mai stato messo. Sì. Eccolo
3: gli sviluppi
1: qua.
3: Dell'indagine sull'alto ufficiale sessismo generale sotto inchiesta nelle carte il racconto di 8 militari. Ecco cosa contengono le 66 pagine alla base della richiesta di invio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Il fascicolo è nato dall'informativa di reato a firma di un colonnello, la capitana ascoltata 3 volte. Sanità, la protesta dei medici sotto la sede della regione, il 21 maggio si tinna a Pescara per chiedere il rinnovo dell'accordo integrativo. Il sindacato FIMG, dopo mesi di confronto, non c'è un'intesa soddisfacente. Salario infermieri, il Nursing denuncia, mancano 10 milioni. Poi antivirus, ora nessun allarme, l'assessore Verì presiede un vertice con gli esperti pronti a gestire i contagi.
1: Sì, vabbè, non ci sta niente, per fortuna, non l'allargate. No?
3: Fibromialgia, il colonnato dell'emiciclo si colora di viola, ieri la giornata, infatti ce lo siamo detto. La sentenza pilota in Abruzzo, il TAR, è giusto vietare la caccia su propri terreni per motivi etici. La cittadina di Nocciano fa causa alla regione e vince 2 volte. Legittimo bloccare la...
1: Nocciano in provincia di...
3: Non so.
1: Dai, tentala.
3: Chiedi.
1: Che... Bravo.
3: Legittimo bloccare l'accesso ai calciatori.
1: Sì.
3: Legittimo bloccare l'accesso ai cacciatori. La stazione ornitologica abruzzese dice decisione con impatto nazionale, basta privilegi per le doppiette. In realtà no, il TAR Abruzzo ha impatto solo sull'Abruzzo. WWF in difesa degli orsi, ora di mitigare le minacce, il tour nel parco Maiella dal 1 al 5 agosto.
1: Cioè chi è che minaccia?
3: E l'uomo.
1: L'uomo mi lascia gli orsi.
3: Sì. Viadotto crollato 50 anni fa, 15 milioni per riprendere i lavori.
1: Alla buon'ora, era molto utile. A bomba, giustamente a bomba, è crollato.
3: Sentenza a Rigopiano, slittano le motivazioni, il termine si allunga di altri 3 mesi. Il presidente della Corte d'Appello di Perugia dice caso complesso. Tecnologia e crescita svolte nel lavoro, A2A e Confindustria raccontano i vantaggi dell'intelligenza artificiale per le imprese. Microprestiti, 250 domande in un'ora, boom di richieste per il bando regionale, 19 milioni, 170 istanze dalle donne e 80 dagli under 35.
1: Poi...
3: L'Iran minaccia il nucleare, se attaccato di nuovo il regime arricchirà l'uranio necessario a fabbricare un'arma atomica. E questa è la crisi internazionale. Intanto Trump cerca il riscatto in Cina, prima di salire sull'Air Force One si è detto certo che Xi ricambierà la visita. E in Israele si istituisce un tribunale speciale per giudicare il 7 ottobre. Il processo in Israele durerà anni e vedrà imputati circa 300 presunti terroristi. Anche nel 62 venne emanata una legge ad hoc per condannare e poi impiccare Eichmann. Oggi Meloni riferisce in Senato sul question time, risponderà a 9 quesiti sul caro bollette, liste d'attesa ai salari. L'allarme antivirus, il 25enne calabrese in isolamento, i suoi campioni sono allo Spallanzani, il marittimo rimane dove si trova, a Roma, arriveranno soltanto i materiali necessari per i test. Intanto in Veneto il paziente sudafricano tenuto in isolamento fiduciario è risultato negativo. Intanto l'OMS conferma 9 casi e 2 sospetti, rimangono molto gravi le condizioni di una passeggera francese, dubbi sul contagio da asintomatici. I test disponibili per il virus Andes sono al momento molto pochi.
1: Quindi siamo da
3: medico. Delitto di Garlasco, la convinzione dei pubblici ministeri, Sempio non era passato davanti alla villa per caso, il legale della difesa Andrea è rassegnato, tumulato in casa come ai domiciliari, rogatoria negli Stati Uniti per ritrovare le tracce di un profilo Facebook eliminato. A Prato difende la titolare accoltellato in fin di vita un cameriere di 23 anni dopo un tentativo di rapina nel ristorante. Poi caso Ricina, svolta in vista, prende corpo la pista familiare, 2 i sospettati principali. Teramo, gioco d'azzardo, 55 sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg, fenomeno molto più ampio, solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Moscone, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e gli anziani. Teramo, prefettura, nuova sede, via i lavori post sisma nel palazzo sul corso, taglio del nastro degli uffici nell'ex consorzio agrario di Viale Mazzini. Il prefetto dice emozione per un traguardo che sembrava non arrivare.
1: Vabbè, ma bisogna, per l'emozione sarà quando rimettono a posto, c'è Castelli intanto, quando rimette a posto il palazzo vero, quello vecchio.
3: Valditara, perché Castelli? Ah, si burca a fiare. Valditara in città, libro e proteste, il ministro all'ipogeo per parlare di scuola, all'esterno si scatena la contestazione.
1: Ecco.
3: Tutela del territorio, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso.
1: Che comune... è notoriamente un...
3: museo.
1: Borgo.
3: Borgo. Comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessore Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. Sisma nel cratere, oltre 1000 frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%.
1: Buongiorno.
3: Servizi agli anziani, parte l'avvertenza, case di riposo, stipendi a rischio, c'è l'allerta per 200 lavoratori, sindacati in allarmi sulle buste paga di aprile a operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto. Le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione.
1: A Montorio cambia l'ufficio postale.
3: Conclusi i lavori di ammodernamento, migliorati i servizi, accoglienza e sicurezza. Corropoli, niente bivacchi e musica in centro, bar e locali chiusi a mezzanotte. Ordinanza del vigile che vive a l'ordinanza del sindaco per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuori legge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio, ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro.
1: Torniamo all'Indiano Medioevo?
3: Sì, sindaco più o meno.
1: Lungomare.
3: Lungomare, da giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore.
1: A proposito, quando scatta qua?
3: Oggi 15 maggio.
1: Ci siamo?
3: Sì, oggi è 13.
1: Sì, c'è due giorni.
3: Lungomare, da giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino a 15 settembre, e ora un'ora costerà 1,20 euro, via agli abbonamenti.
1: Posso salutare Morigendi in attesa che questo non si hanno. Allora, Loriana Ciccioni,
3: oh, buongiorno.
1: Anche a Valentina Campetti, buona giornata.
3: Buongiorno.
1: Antonella Leoni, buona giornata a tutti. Direttore Gabriele, buona giornata. C'è anche Flavio, c'è Flavio Stacchiotti, c'è San Rovagnoni, ci sono Chiodi, Luigi Anne, c'è Manuela Marchetti. Mancano ancora qualche big, manca dalla Ciaffoni alla Cicconi e a Paolini. Prego.
3: Truffa con il finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa.
1: Il 2009 è successo. State, non aprite, non bussate, non... è quello per telefono. Quanti soldi c'hai che vengo? Questo è successo.
3: Ponte Salinello, grossi vasi per bloccare il passaggio, installati all'imbocco della struttura inagibile che collega Giulianova a Tortoreto. Transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. Il dibattito sul teatro di Marcello, sull'ex ospizio, opinione a titolo personale.
1: Beh, nessuno l'aveva mai messo in dubbio che fosse a titolo personale, perché mi pare di fuori luogo che uno è un dipendente comunale e intervenga su un argomento in cui è coinvolta l'amministrazione comunale, è una cosa proprio normale. Prego Albani.
3: A New York hanno organizzato l'Italian Symposium, giovani giuliesi protagonisti del ponte tra Italia e Stati Uniti.
1: Sì, c'era pure Don Serafini, c'era.
3: Studenti al porto per l'elettore di Pinocchio, i ragazzi del primo circolo protagonisti di Maggio dei Libri ai Caliscendi, pesca con la fata turchina.
1: Era Eloisa nelle vesti di fata turchina, sì, l'abbiamo vista salutata, Eloisa.
3: Roseto, stadio, c'è solo la custodia per un anno.
1: C'è la custodia per quello che ha fatto il progetto con Rosso,
3: quello
1: che non deve,
3: quello
1: niente,
3: dovrebbe essere cautelare. Vabbè, la custodia.
1: Eccola, Comune Ciaffoni. Allora Gabriele, dove eri finito? Chiede, che gli dico?
3: Buongiorno. Il comune prende tempo dopo il bando, siamo ancora a Roseto, sulla gestione triennale a vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Palestra invasa da muffa, al via la manutenzione. Dopo il licenziamento del comandante Grippo a Roseto, la polizia locale è un caos. un caos politico? Un caos.
1: Secondo me dovrebbe essere un caos politico.
3: Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti. No, per te. Un po' di più. Verso il voto, manovre della maggioranza, fare per Roseto, lancia i tre gruppi civici.
1: Redditi medio bassi, pesa il sommerso. Dove ciò?
3: I numeri dell'IRPEF del 2025.
1: Dove?
3: Ad Atrio, la media è 18.500 euro. Pineto 19,2, Silvi 19,5, si collano sotto la media nazionale che è di 26,60. Il turismo non basta, però dice praticamente che ad Atri, Pineto e Silvi fanno il nero, cioè pesa il sommerso.
1: Come mai fate ciò?
3: Scatta un nuovo allarme per l'impianto dei rifiuti, i residenti contro il rinnovo del permesso a Pineto. E poi? Fondi per le opere, si accende lo scontro, Silvi, l'opposizione a rischio progetti finanziati con i PINC, scordella procedure della regione.
1: Come ti chiamano i progetti finanziati PINCA, con i
3: PINC? PINCA. No, insomma, devono arrivare i soldi,
1: vabbè,
3: non hanno fatto i lavori.
1: Che succede a Pescara?
3: Pescara, la finanziaria 2026, tasse mai pagate, debiti e cartelle, al via l'iter per la rotta. Ma solo noi non abbiamo fatto.
1: Solo noi non lo facciamo.
3: Solo noi non abbiamo fatto. Sterpaglia a fuoco, case invase dal fumo, città Sant'Angelo, il vento allarga l'incendio nella zona dell'ex camping, residenti in strada per ore.
1: Lo comunico all'assessore Giorgini, che anche a Pescara altre amministrazioni centrodestra fanno una rotta pazza.
3: Montesilvano, ultimo step, addio ai cassonetti dei rifiuti, arriva per tutti il porta a porta.
1: Buongiorno e Miriam Santuomo.
3: Andiamo avanti. L'Aquila, l'avvio delle attività emergenze, l'Aquila Polo Nazionale, il ministro Zangrillo e la presidente Severino hanno inaugurato la scuola dell'amministrazione, da qui esempio virtuoso. A Vasto, il marito della donna investita dice sta recuperando ma ho paura. E intanto a Chieti il comune sgombera due case occupate e poi il blitz della banda in 4 minuti, poi la fuga, Lanciano, il racconto della vittima della rapina in villa. Siamo allo sport, forse. Tennis, Sinner vince il derby azzurro, Darderi show contro Zverev, il numero 1 archivia la pratica Pellegrino in 2-7 e domani affronta Rublev, l'italo-argentino sorprende il tedesco e vola ai quarti di finale, Musetti va KO. E Coppa Italia, stasera c'è la finale, l'Inter a caccia del doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione. Giro d'Italia, la quarta tappa. Ciccone si prende la rosa, è il mio sogno da bambino, il teatino della Lidl Trek balza in vetta alla classifica e festeggia in Calabria. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio dice emozione speciale, il presidente della regione applaude la due giorni tra il blockhouse e Chieti, credo fermamente in eventi che promuovono l'immagine della nostra terra. Pescara in C, parla Foggia, si riparta con ambizione, il direttore sportivo, mercato, avevamo le mani legate su Gorgone, potrebbe rimanere. L'Aquila, Baiocco saluta, non sarà più il presidente, l'imprenditore cede la sua parte di quote e lascia definitivamente il club. Dispiace non essere riuscito nei miei intenti, non è un addio ma un arrivederci. A Noteresco il Teramo spaventa, i precedenti non sono positivo. Pavone ci crede, prendiamoci il derby, l'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi, vogliamo chiudere bene in casa. Clamoroso a Montesilvano, esonerato il tecnico Terrenzi, in finale ci sarà Pietro Paolo. E poi il basket, Roseto attende oggi la seconda finalista e monitora Harrison, la Liofil Chem prepara l'ultima serie playout al via domenica con una tra Ruvo e Pistoia, resta sotto osservazione la guardia. Passiamo al Messaggero.
1: Allora, su, ce l'abbiamo? Messaggero Nazionale, prima pagina.
3: Nazionale, no?
1: Eccola.
3: Prego.
1: La famiglia Del Bosco cambia per la quarta volta i legali, sarà qualche problema, eh? E adesso sicuramente risolverà tutto il famoso legale leghista Pillon. L'Aquila, modello di formazione per la SNA.
3: Che?
1: La SNA.
3: Non lo so che è la SNA.
1: Che cos'è la SNA? Date i titoli, eh.
3: Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
1: È a livello nazionale, l'Aquila, eh. Vabbè. Caso antivirus, monitorati gli aeroporti addirittura. Ce l'abbiamo?
3: Uno.
1: Primo vertice tra la regione e la ASL, nessun allarme, non ci sono contagi in Abruzzo, controlli anche nei porti. L'abbiamo fatto ieri mattina? No, e non ce l'hanno chiesto. Minacce e violenze psicologiche all'ex. Era uno chef che ha fatto,
3: è visto stato in TV, condannato a 2 anni.
1: L'hanno riconosciuto là in TV. Mm. Allora, ecco il Giro d'Italia, il famoso ciccone superstar conquista la maglia rosa. A Chieti sgomberati 2 alloggi comunali occupati, sequestrato un bisonte americano al circo.
3: Blizza spoltore.
1: Un bisonte americano, che ha fatto?
3: Era sprovvisto dell'autorizzazione.
1: Senza targa, senza
3: portava di luce.
1: Poi una villa al posto del rudere, funzionari comunali nei guai, accade a Sulmona. E naturalmente abbiamo allora un soppalchino, che ci dice il soppalchino?
3: L'Aquila scende in campo anche il Parco d'Abruzzo come capitale della cultura, poi Chieti in 5.000 in delirio per il concerto di Moro, speriamo che poi siano ripresi. E Pescara, il direttore Foggia, gli errori nei momenti clou.
1: Cioè lui è rimasto e adesso comincia a scaricare e dice è successo questo. Vabbè. Il polo formativo della SNA prende corpo all'Aquila, questa città è risorta proprio grazie alla SNA, come sapevamo. L'intelligenza artificiale entra intanto nelle aziende, ecco quali sono gli strumenti delle piccole e medie imprese, ce lo dice in questo articolo che è tutto da leggere. Pescara, antivirus, primo summit, per ora nessun allarme, aeroporto, si diventa singolare qua, e porti monitorati. A Montesilvano c'è stato un blitz in un appartamento dove sono stati trovati 1 chilo di droga e anche una pistola. Poi parliamo di Pescara, verso la stagione, gli stabilimenti pronti alla maratona estiva, ma i clienti non si accontentano, cercano qualità. C'è un'intervista a qualcuno?
3: No,
1: però da Pescara fino a Montesilvano e Francavilla i titolari sono fiduciosi perché il trend è in crescita. Santilli, siamo a Pescara, chiede più eventi in centro e anche percorso Vittorio Emanuele. Le polemiche sul nuovo mercato ittico a Pescara continuano e la maggioranza di armatori e commercianti dice no. Qua si parla del famoso trasferimento, non se ne vogliono andare, hanno assaltato anche il comune, come si è visto anche le immagini televisive. Allora, la vicenda di Sofia, la piccola stella ricordata anche con un musical. L'Aquila, minaccia e stalking alla ex, uno chef, rivisto in TV, condannato a 2 anni. Invece sopra il titolo falsa apertura è questa qua, morì in uno scontro tra auto, procedimento penale, archiviato. E poi ancora abbiamo la cronaca, Palazzo, provincia, via libera, interventi per quasi 2 milioni di euro, cioè 4 miliardi. L'Aquila sempre più capitale della cultura, ora scende in campo anche il Parco d'Abruzzo con tutti i suoi cervi, leoni, lupi che andranno a dare una testimonianza di quello che vale il parco, perché è anche proteggere gli animali, come abbiamo più volte capito e visto, e anche cultura, difendere i propri, le radici, i propri ruoli, no? La Banca d'Italia intanto cambia il vertice, arriva Sartini, e la Sartini è una nuova direttrice della filiale. Oh, poi abbiamo una villa al posto della baracca, e non si può proprio fare, e 3 funzionari sono finiti nei guai a Sulmona. Nel mirino l'autorizzazione paesaggistica sottoscritta dai dipendenti comunali nel 2021. A Sulmona, per non farsi mancare niente, anche frasi sessiste a scuola, interrogazione al ministro Valditara, che secondo me, dato che stava a terra, non poteva fare un salto a Sulmona direttamente a sorpresa e quindi risolveva subito. Vi ammazzo, condomini terrorizzati, a processo un giovane marocchino. Ma siete ancora lì? Ecco qua la campagna elettorale, siamo al candidato del centrodestra. Sicari apre la sede allo Scalo, è un'area strategica della città, è rossa solitamente sotto, eh? Bilancio, vogliamo il confronto diretto e un contatto per ascoltare le persone.
2: Senza il rosso? Perché è rossa?
1: Cioè, vince sempre sotto, vince sempre.
2: Ah!
1: Legnini, nel quartiere Levante, invece lui va più a est, raccoglie l'allarme delle vittime dei furti in abitazione. Insomma. C'è un concerto di Fabrizio Moro che forse andava messo nella pagina di spettacoli più che mai. 5.000 in piazza, questi gli eventi che fanno vivere la città. Chi lo dice? Lo dice il vice sindaco uscente Paolo De Cesare. Emozionante vedere tutti i locali del centro storico pieni di persone. Stretta sulle occupazioni abusive, sono stati sgomberati due alloggi comunali. Sapete che a Genova sono tranquillamente ancora occupati. Avvocati, quarto cambio, Caterina è ingestibile. Ha scritto un libro, però sarà un best-seller. La famiglia nel bosco chiama Pillon dopo l'addio del duo Femminella Solinas. E ieri il tribunale ha deciso che Caterina non potrà tornare nella casa famiglia, ma non è in nessuna parte ormai. No. Che bisognava fare? C'era il sindaco di Palmoli che ha messo
2: a casa,
1: la casa già pronta, addirittura mezzo bilancio gli dava,
2: visite assistenza sociale ogni due giorni,
1: nessuno pagava niente, né legali né assistenti sociali, non c'era una parata di psicologi sui giornali a parlare. E a Terme è arrivato Valditara e dice che il metal detector, ne ha parlato da tempo, all'ingresso delle scuole anticoltello, è una misura di buonsenso per proteggere la comunità, cioè tutti. Non dice niente di incidenti fuori dello stadio, no, fuori no, lo stadio fuori
2: no. No, una cinquantina di dimostranti sono stati seguiti dalle forze dell'ordine.
1: Seguiti, vabbè. Poi, allarme e sicurezza, eccolo qua appunto. Crescono i furti, case e negozi bersagliati dai malviventi, i residenti ci sentiamo vulnerabili. In pratica qui il metal detector non servirebbe. C'è un altro piccolo titolo, cioè...
2: Club della Val Vibrata veste la squadra africana con la maglia rossonera.
1: Chi fatta? C'è un tondino per salvarci?
2: Tu salva. La prefettura cambia ufficialmente casa.
1: Beh, e questa era l'ultima delle pagine della cronaca e adesso andiamo allo sport.
2: Foggia, tanti errori nei momenti decisivi, parla il direttore sportivo del Pescara, poi i numeri strani della retrocessione, attacco boom ma difesa colabrodo.
1: Dov'era lui quando si facevano quegli errori nei momenti decisivi?
2: Era assente.
1: No. Allora, Ciccone super.
2: Conquista la maglia rosa, poi Teramo e Notaresco, la sfida infinita.
1: L'Aquila, Baiocco esce, il 49% torna alla SRL. Ricordiamo che stasera c'è la super riunione a Giulianova, tra presente e futuro, senza il big, cioè non ci sarà il presidente Mucciconi che è in Madagascar.
2: Calcio,
1: il famoso film, vero? No.
2: Sì. Calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Il caos.
1: Da quando è che si sa che era fissata fuori Italia con la fila di
2: Italia? L'anno scorso.
1: Hanno fatto il calendario con Roma, Lazio.
2: Caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del foro. Il prefetto sposta Roma, Lazio a lunedì sera. Però non è ancora ufficiale.
1: No, perché la Serie A ricorre al TAR. Tu pensa, la Serie A non gli manda gli arbitri, per esempio.
2: Piante dosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, intanto, ecco, i centri migranti presto arrivano.
1: Che c'entrava questa cosa
2: niente,
1: qua?
2: Niente. Ma poi non è neanche tutto so vero, perché Rama, il presidente albanese, ha detto no, continueranno fino a quando gli italiani non vorranno. Quello che ha alzato il polverone, che è il ministro degli esteri, ha semplicemente detto una cosa pratica, cioè siccome l'Albania deve entrare in Europa nel 2030 non può avere un centro migranti di un altro stato europeo al suo interno,
1: è previsto proprio da...
2: è una cosa tecnica, okay. Ha detto, quindi
1: non... e quindi?
2: E che, no, Rama ha detto no ma tanto noi vediamo di fare.
1: Invece Trump va là e dice io ci vado lo stesso a fare, non mi ha manco invitato, lui ha detto posso venire,
2: sì,
1: allora va, dice comunque a noi per vincere non ci serve né la NATO che come l'Italia non ci è stata vicina nei momenti del bisogno, ma tu avresti sempre bisogno.
2: Fallo, quindi,
1: c'è il Lazio Inter però invece stasera, quella regolare, la coppa che vale una stagione, e la squadra è stata la Lazio è stata ricevuta da Mattarella con la maglia, vabbè.
2: Il sindaco a Roma decise a collaborare con governo e con i Gualtieri. Roma pronta per le Olimpiadi di 2036, città dell'innovazione.
1: Quello che vennero appunto invece dalla Raggi respinte,
2: sì.
1: E non ce l'hanno dato più per trattare di 5 anni fa.
2: Che cosa?
1: Quanti anni sono passati?
2: Ma più.
1: Appunto.
3: Industria cresce la produzione nel trimestre PIL italiano a più 0,2.
1: Tant'è vero che la BCE ne è perfettamente convinta che vuole alzare di due volte i tassi di interesse, uno a giugno e uno a gennaio prossimo, perché ha visto che però in Italia è più 0,2, se no alzava di 3.
3: Il governatore Panetta alla presidenza del consiglio della BRI. Antivirus in campo lo Spallanzani, la virologo a Capua, rischio quasi zero.
1: Meno male, questa è negativa questa qui, quindi stiamo tranquilli. Ma il titolo abruzzese, cioè
3: su
1: Palmoli, vabbè, sì.
3: La famiglia del Bosco, sì, cambia vabbè. Legale, sceglie Pillone.
1: Pillone, sopra.
3: Darderi, miracolo che aiuta Sinner, l'italo-argentino elimina Zverev e ai quarti. Poi battuto Pellegrino, Jannik
1: no.
3: strappa Djokovic un altro record.
1: Ma l'avete battuto.
3: Con lui anche la Serie B, ma la gola lanciato verso la presidenza, FIGC mi candida.
1: Quindi sappiamo chi sostituirà Gravina, sarà Malagò, il giovane Malagò.
3: Giovanissimo. Va bene, allora finiamo a salutare gli amici?
1: Noi ci siamo fermati, allora non c'è fuori. Comunque se vuoi fare tutta la rassegna, perché
2: no,
1: tu non li hai salutati.
2: Io salutai tutti, quando li salutavi tu.
1: E come eravamo Loredana c'è fuori.
3: Buongiorno a Rossella Mattiucci, a Rosanna Palandrani e all'avvocato Umile, buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno avvocato, buongiorno avvocato.
3: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
1: Sicuramente.
3: Dopodiché torniamo con Casalena e tutto il resto.
1: E noia.
3: Prego.
4: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà.

0: Terre Verdi Teramane, il valore della terra, ogni giorno.
1: Stile scamosciato, impazza da Globo!
2: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
1: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
2: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
1: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
3: Collegarci con Luigi, per Luigi Casalena per le previsioni del tempo.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, previsioni del tempo. Allora, che ci dici?
4: Allora, il tempo è peggiorato. Oggi avevamo detto che era una giornata piuttosto coperta e più fresca perché arrivano le correnti atlantiche nord-occidentali che sostituiscono quelle sud-occidentali che ci hanno interessato lunedì e martedì, quindi abbiamo copertura nuvolosa estesa e ci aspettiamo qua e là a macchia di leopardo qualche tempo di precipitazione. Le precipitazioni non sono estese, ma sono appunto a chiazze intermittenti, quindi adesso ovviamente capire dove andranno a incidere sarà molto difficile, però fondamentalmente avremo un tempo coperto dove è meglio portarsi l'ombrello dietro perché ci potrebbe essere la possibilità di qualche scroscio di pioggia. Questa è la giornata odierna. Nella giornata di domani il tempo migliora, quindi avremo più soleggiamento, quindi il tempo sarà da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso e i venti però continueranno a spirare a nord-ovest, quindi direi che le temperature si manterranno di 2-3 gradi sotto la media del periodo. Venerdì ancora una giornata instabile, soprattutto nel pomeriggio, con delle deboli precipitazioni, specie sulle aree interne, che potrebbero essere anche temporalesche. Al mare non dovrebbe arrivare nulla, però aumenta la nuvolosità nel pomeriggio, ancora in un contesto fresco. Attenzione però per sabato, perché la perturbazione che non ci doveva interessare, avevamo detto che sabato e domenica doveva essere più soleggiato, invece sabato avremo l'arrivo di una perturbazione un pochino più cattiva di quello che doveva e quindi potremmo avere molta instabilità con delle piogge, dei temporali soprattutto sulle aree interne, ma in movimento questa volta anche verso la costa, quindi sabato pomeriggio ci aspettiamo un peggioramento del tempo anche sulla costa con delle piogge deboli, moderate, ma ci saranno. Domenica invece il tempo poi migliora, ma ancora con correnti fresche da nord-ovest, quindi non farà assolutamente caldo.
3: Tu chiamalo se vuoi inverno.
4: No, vabbè.
3: Non va freddo, ma piove sempre uguale, dai, super.
4: Anche
3: non riesce a fare due giornate consecutive di bel tempo, quindi.
4: Anche lunedì e martedì dovrebbero essere molto instabili,
3: poi l'estate verrà e là non cambia il mondo, cioè, la vita da sempre ci fa capire che poi l'estate fa caldo e c'è il sole, sì. Non è che cambierà da quest'anno la storia, no?
4: No.
3: Allora, Pateracchio, grande casino per la finale, per Roma-Lazio, con la finalissima del Foro Italico, lo sapevano da 100 anni la data fissata per le finali del Foro Italico.
4: Hanno sbagliato i calendari.
3: Ragazzi.
4: Insomma, ci sta. Roma-Lazio.
3: Quelle vengono pagate, non è che le fanno gratis.
4: Roma-Lazio, la domenica del Foro Italico, è incredibile.
3: Ma l'orario.
4: Anche l'orario, ma anche Lazio-Inter, la Coppa Italia, mercoledì.
3: Esatto, allora è intervenuto il prefetto e dice no, per motivi di ordine pubblico la Roma gioca lunedì e per conseguenza tutti, la Juve, il Napoli, la gente che si è organizzata per partire, le trasferte, non è una cosa di poco conto, no? Capita.
4: Sono veramente, disorganizzati.
3: Capire a che punto sta la Lega, questo è come il fatto del Chieti, no? Che deve avere 4 punti per l'inserzione, non li ha avuti, li vuole dare adesso e glieli danno quando devono fare i play-out, non prima se glieli danno. E quindi è un grande casino. Dice Malagò che ormai dovrebbe essere lui. Speriamo che cambi anche qualcosa nel calcio, perché la situazione è una delle peggiori di tutti i tempi, come conferma le continue esclusioni della nazionale. Uno degli esempi, ma anche a livello più basso, ci sono tutte queste cose che non vanno, compreso Roma-Lazio con la finale del a Foro Italico.
4: Ma anche la designazione arbitrale completamente fuori luogo.
3: Ci sta un altro.
4: È tutta una situazione.
3: Guida siamo dei migliori, almeno uno dei più esperti per la finale di stasera.
4: Però è un tifoso del Napoli perché non arbitra il Napoli.
3: Torre Annunziata.
4: Non arbitra il Napoli e non lo so.
3: Ma secondo te quelli prendono bei soldi a livello di Serie A? Mo si vendono, cioè fatti mettere a fare un dispetto al
4: Inter. No, si vendono, no, però no, magari.
3: Nel dubbio, allora ci può stare, è metà rigore, metà noi, io lo do, nessuno dice niente, non lo do tale quale, perfetto.
4: Nel

0: Grazie dottor Casalena, la ringrazio e le auguro buona giornata. Ci dia qualche buona notizia però nei prossimi giorni, sperando. Arrivederci, buongiorno.
1: Vediamo se migliorerà.
0: Certo, certo, non dipende da te. Grazie di nuovo.
1: Esatto, buona giornata.
0: Ciao. Bene, abbiamo avuto con noi il meteorologo Pierluigi Casalena, a cui auguriamo una buona giornata anche a lui. Cittadini Assicurazioni vi attende, la nuova sede, siamo a via Trieste.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: stazione di servizio in Bici Prieti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Passiamo adesso all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te. Vi viene offerta come di consueto in collaborazione con Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: La chiesa non ricorda oggi un santo in particolare, ma una venerazione, cioè quella della Beata Vergine Maria di Fatima, cioè la Madonna di Fatima. Infatti le apparizioni vengono ricordate oggi, per le apparizioni sono quelle di Maria a Fatima in Portogallo nel 1917. Tre pastorelli, sono Lucia, Francesco e Giacinta, a loro la Madonna apparve per 6 volte e lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità. Il vescovo di Leira, nella sua lettera pastorale a chiusura del cinquantenario, affermò che il messaggio di Fatima racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana. E allora, questo ricordiamo, la Madonna di Fatima, molta devozione, tantissimo, si ha a livello internazionale, mondiale. Mercoledì 13 maggio, gli auguri di buon compleanno, facciamo al neurochirurgo Corrado Lucantoni, a fedelissimo Lorenzo Traini, li farà sicuramente anche la mamma, buon compleanno a Federica Di Pietro, a Franco Di Stefano e alla fedelissima ascoltatrice Iva Gaudini, tantissimi auguri Iva, fedelissima da sempre di Radio G, grazie e auguri di cuore.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea, tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio, le persone al centro.
1: Colazioni da Umami.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
1: Serviti da pastorale a Giulianova. Ieri il vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha incontrato i commercianti, anche se i commercianti non c'erano, c'era solo il di Giacinto e un altro, alla chiesa, nella sala parrocchiale. Il vescovo Leuzzi, c'era l'assessore Di Carlo.
5: Seguite un carico di vari responsabili del Verdina, almeno dove ci sono poi 200-300 posti dentro, poi viaggio dove si può, potrebbe essere ipotizzata una celebrazione.
6: Possiamo, allora, noi come realtà siamo tutte realtà che sono intorno alle 200 persone, cioè mediamente, poi qualche uno in più, qualche uno in meno, perché le realtà di Giulianova sono modulate tra le 60 e le 70 camere, poi c'è chi ne ha anche di meno, qualche uno viene. Non abbiamo dei grandi villaggi turistici. E ad eccezione di uno o due che arrivano a 1.100 presenze, differente dai 5.000, dai 4.000 o dai 6.000, no, di altre località vicine. E però lì possiamo proporre, insomma, a quelle attività che hanno un numero che giustifica. Invece volevo, ma mi permetto, so che è stato su uno stabilimento balneare è stata fatta una messa all'alba, sì, come è andata? Cioè, nel senso che riscontro
7: è molto sentito,
6: diciamo, tutte quelle attività,
7: perché è un po' originale, certo. Forse attrae
5: la mia complimentatore, perché io sono tutti, ma se si presenta, no?
6: Mimmo, l'operatore turistico.
5: Dove lavora? Qui è che non lo molto bene. No, ripeto, io sono contento intanto perché un'occasione anche di confronto, di incontro, ma la mia preoccupazione è che il tempo del turismo sia riscoperto. Perché viviamo in un mondo in cui ormai si cammina senza avere il tempo per riflettere su dove sto andando, se neanche durante i giorni del turismo si può fare questo, non so quanto si può fare, per cui noi come chiesa venire incontro, però ecco, anche se l'amministrazione propone, no? Anche momenti di riflessione, di visite museali, sono più occasioni per rilanciare il tempo del turismo. Si è vissuto possibilmente come un'occasione. Non è più di riflessione, è una parola troppo corta, ma quantomeno di tornare con i piedi per terra, perché per quanto bisogna ripartire, bisogna avere fiducia che possiamo costruire, possiamo ridare fiducia, perché hanno visitato anche una città dove c'è vita, c'è accoglienza. cioè, storica e c'è anche spiritualità. Molto bene.
1: Volevo chiedere, Don Luca, ho capito che avete provato a fare una messa in lingua?
8: Sì, un paio di anni fa.
1: Non andò bene?
8: È stato solo una novità, per cui alcuni hanno assistito solo perché volevano fare la prova di ascolto in inglese, perché poi in realtà c'erano un po'
1: più curiosità che partecipazione.
8: Più curiosità che partecipazione. Che poi la prima volta erano 10 persone, la seconda sono diventate 4 e poi...
1: Due. E poi volevo chiedere qual è l'orientamento di fare tutti insieme oppure una volta queste visite?
8: Organizzare una cosa per cui si può fare un giro.
5: Come è importante questa condivisione tra le realtà ecclesiali e il mondo turismo e questo.
1: Saranno dei pullman speciali che faranno della spola a visitare tutte le chiese di Genova con una guida che racconterà la storia di ogni chiesa. Questo è quello che si intende fare e c'è in altro nel frattempo anche la riorganizzazione del trasporto urbano per dare, insomma, che non si capisce molto, una riorganizzazione del trasporto urbano con i pullman, con gli orari, con le biglietterie, insomma finalmente si mette mano al trasporto urbano che è un po' carente come voi ben sapete e quindi si potrà sicuramente intervenire su questo. Questo è stato annunciato anche ieri sera nel corso dell'incontro appunto con il vescovo.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Andiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine degli altri quotidiani italiani, cominciando, lo facciamo come di consueto, dal Corriere della Sera. Trump visita il presidente cinese Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Poi, a causa della guerra, l'inflazione sale al 3,8%, ecco quanto ci costa a noi, quanto costa a noi la guerra per gli Stati Uniti. Poi virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su dei casi a Milano e Messina, ma finora per fortuna sono tutti negativi, anche perché il Covid, si legge in questo altro articolo, ci ha insegnato come difenderci. Poi anche il Corriere mette in prima pagina la maglia rosa conquistata l'abruzzese Ciccone è la prima per l'Italia. Poi la cronaca, bracciante ucciso, cercò aiuto al bar ma venne sbattuto fuori perché era appunto bracciante. Ancora la molestano, il collega interviene e lo accoltellano. Questo è quello appunto che è avvenuto e non dovrebbe naturalmente avvenire. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, le minacce nucleari dell'Iran, si riparte, la guerra, lavoreremo all'atomica, dicono loro. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro. Cioè, lui va là, non l'ha invitato, dice vabbè noi vediamo, ma non ci servi, solo lui lo può dire. La scure dell'Unione Europea sulla Biennale e anche Salvini finisce sotto accusa, quindi parlare di noi in tutta Europa. Virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, ricordando anche un famosissimo film nel titolo. Poi Gran Bretagna, raffica di dimissioni nel governo, ma Starmer in bilico dice io vado avanti, cioè lui non si muove, ha deciso di continuare. La stampa preferisce aprire anche qua sulla guerra, Iran minaccia nucleare, incontro tra Xi e Trump, prova di forza, Teheran dice se attaccati porteremo l'uranio al 90% e il Tycoon nel Golfo dice non ci serve l'aiuto cinese. Ma vi rendete conto? Questo va là in Cina, non invitato, dice posso venire, quello ci viene e gli dice non ci serve la, non ci serve, come si fa? Non ci serve l'aiuto cinese. Che teniamo? L'avvocato dei Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Vedremo che cosa accadrà naturalmente. Ancora a leggere un giornale, è proprio il giornale che attacca il leader del Movimento 5 Stelle Conte e chiama Conte lo sfasciaconti, fonti e crediti sospetti, voragini da 174 miliardi addirittura, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Ed ancora dubbi su tre casi in Italia e già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti sono in isolamento, poi la difesa di Sempio vive tumulato in casa, ma intanto ieri era a Roma. Trump, piccolino lo mette, va in Cina, solo noi capaci di recuperare l'uranio in Iran. Questo è quello che ha detto. Adesso un giornale sportivo, vediamo se si parla del grande caos che è successo con le decisioni della Lega, questo non c'entra niente. Andiamo a vedere un Corriere dello Sport, una Gazzetta, qualcuno che ci dica qualcosa di sport. Oggi non li troviamo, non ci stanno oggi. Non ci sono i quotidiani che hanno fatto. Non scioperato, no, ci stavano in edicola, abbiamo letti dall'altra parte, però non vengono messe qui come prime pagine. E allora ci finiamo naturalmente qui, naturalmente. Tra poco passeremo all'appuntamento con il giornalone, no, con l'almanacco.
0: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
1: Eccoci dunque l'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi per questo mercoledì 13 maggio. Almanacco del giorno, vediamo come apre oggi l'almanacco di Vincenzo. Eccolo qua, siamo pronti. Giornata, che giornata è oggi? Si celebra la giornata mondiale dell'hummus, un appuntamento annuale dedicato a questa celebre crema medio orientale a base di ceci di tahina. Al baracco nel dettaglio, temperatura misurata alle 7.42 era di 15,2 gradi, come sarà oggi la massima 18, quindi un po' in calo. L'indice di qualità dell'aria è considerata buona e infatti è a 43. Il sole è sorto alle 5.42, tramonte stasera alle 20.19 con calma, il culmine alle 1.01, durata del giorno ben 14 ore e 37 minuti. La luna è sorta alle 3.32, tramonta alle 4.30, 16.27, se volete fase lunare, luna calante. Poi nacquero oggi, 13 maggio 1856, 170 anni fa, Peter Henry Emerson, scrittore e fotografo britannico, il primo a promuovere la fotografia come arte indipendente. 13 maggio del 1941, 85 anni fa, Ritchie Valens, cantante, uno dei suoi brani più famosi è La Bamba. Ed ancora 13 maggio 1996, 40 anni fa, Robert Pattinson, autore di Twilight, oppure come L'acqua degli elefanti, attore. Accadde oggi La storia in un giorno, è il 13 maggio del 1871, 155 anni fa, ratificata la legge numero 214 delle Guarentigie, che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il provvedimento, che era stato approvato il 9 maggio alla Camera, segue il principio coavuriano della separazione, garantendo le prerogative del clero, della Chiesa e del Papa, a cui sono assicurati tra l'altro l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani e il diritto di avere guardie armate, e quindi infatti ci sono le guardie svizzere. 13 maggio del 61, 65 anni fa, colpito da un tumore alla prostata, scompare all'età di 60 anni l'attore statunitense Gary Cooper. Aveva vinto il premio Oscar come miglior attore nel 1942 e nel 53 per Il sergente York e per Mezzogiorno di fuoco. Alcuni mesi prima era stato attribuito il premio Oscar alla carriera. 13 maggio del 1971, 55 anni fa, Aretha Franklin riceve il disco d'oro per la sua versione di Bridge Over Troubled, originariamente di Simon e Garfunkel, famosissimi, E abbiamo, poi lo ascolteremo appunto questo brano. 13 maggio 1981, 45 anni fa, in gravi condizioni, Papa Giovanni Paolo II, vittima di un attentato in piazza San Pietro a Roma, fermato a Liagja, il 23enne di nazionalità turca che, confondendosi nella folla, è riuscito a colpirlo due volte sparando con una pistola Browning calibro 9. Ed ancora hanno detto le frasi famose attribuite a Peter Henry Emerson: il valore di un'immagine non è proporzionato alla fatica e alle spese sostenute per ottenerla, ma alla poesia che contiene. Frase attribuita a Peter Henry Emerson, data di nascita 13 maggio 1856 alla Palma, morto il 1936 a Falmouth Coral, è stato uno scrittore e fotografo inglese. Le sue fotografie sono i primi esempi di promozione della fotografia come forma d'arte. Egli è conosciuto per aver scattato fotografie che mostravano naturali impostazioni e per le sue dispute con la creazione fotografica circa lo scopo e il significato della fotografia. Questo era il suo dilemma. Grazie Vincenzo comunque per quello che ci hai appunto ricordato adesso. E quindi adesso noi dobbiamo andare ad ascoltare i brani che tu hai scelto, quindi salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook e continuiamo dunque con le tue scelte di carattere musicale che sono appunto con noi. Andiamo adesso a recuperarle, grazie Vincenzo, e allora cominceremo subito, andiamo a trovarlo. Vogliamo cominciare con il brano che hai scelto, che si intitola La Bamba. La Bamba, eccolo qua, questo successo di Ritchie Valens. Ce l'abbiamo, eccolo qua. È la sua interpretazione.

Primo brano scelto da Vincenzo nella sua rassegna, appunto, proposta musicale per oggi, naturalmente, sì, il brano scelto da Vincenzo. E lo andiamo a ritrovare adesso, sì, era un brano di Simon & Garfunkel, lo ricordiamo, che lui ci ha inviato, un brano di Simon & Garfunkel, lo dovevo recuperare però. Vedi, siamo invece ancora con la bamba nella testa.

0: dell'energia abbiamo trasmesso il raggio di notizie, siamo pronti per la sigla, grazie per averci seguito, l'appuntamento è aggiornato come di consueto alle prossime edizioni, grazie e buona giornata a tutti.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Mancinelli Style.
1: Sabato, sabato, sabato. Signori, adulti, giovani ragazzini, è arrivata l'ora di Sandro Galantini, lo storico di qui, lo senti a Radio G, ci parla, ci narra, racconta di quel dì. Ripercorre una parte del percorso storico di Giulia Nova, le sa tutte,
2: è mitico!
1: Ma che dai dintorni, racconta le origini fino ai nostri giorni, a spasso con la storia, con Sandro Galantini, sabato, sabato, sabato, su Radio G Giulia Nova.
3: E diamo il buongiorno a Sandro Galantini. Buongiorno Sandro.
4: Buongiorno Azzurrilla.
3: Come stai?
4: Abbastanza bene, grazie.
3: Ti sei sorbito tutta la, sorbito, insomma, ti sei ascoltato tutta la trasmissione di Italia sul Blue Whale, vero?
4: Sì, sì, sì, ho sentito con molto interesse. Non, gli antichi romani dicevano mala tempora currunt.
3: Sì.
4: Purtroppo ne va tanto bene che la masciata. I tempi che tirano non sono una specialità, capite?
3: Eccomi, eccomi.
4: E quindi, diciamo così, ti un po' immalinconisce, no? Sentire queste cose che succedono, insomma, sembra che si stia perdendo veramente il senso delle cose, della vita. Immalinconisce, però dobbiamo affrontare la realtà, non è che possiamo mettere la testa come fanno gli
3: assolutamente no,
4: sotto
3: no
4: la sabbia,
3: ecco,
4: non...
3: Italia ha dato anche dei buoni consigli, ecco, ai genitori per poter, no, cercare di capire come poter dialogare con i figli, insomma, trovare una soluzione. E niente, è difficile, è complicato perché anche la società comunque impone, no, delle sue, di quelle che poi inevitabilmente diventano delle regole, no? Quindi se non ti uniformi, no, a quella moda, a quella che diventa regola, sei fuori, no, dal circolo, e quindi anche dalle amicizie, dai gruppi, dalle situazioni e quant'altro. Quindi credo che per i ragazzi non sia, diciamo, un periodo storico molto positivo.
4: No, già lo era difficile per quelli della mia generazione.
3: Certo, ognuno di noi, no, ha avuto comunque le sue difficoltà, però credo che oggi sia davvero ancora più difficile.
4: Ma sì, perché ci sono molte più fragilità rispetto al passato, magari prima si soffriva e si andava avanti, adesso si soffre.
3: Si soffriva anche un po' in silenzio,
4: in
3: no?
4: Silenzio. Ah, sì, beh, sì, adesso invece pare che ogni cosa che succeda diventi motivo di interessamento psicologico, se non addirittura psichiatrico, perché i genitori hanno paura, la maggior parte credo proprio di questo, dice: ma se io poi ho un confronto troppo duro con mio figlio, quello mi si jette dal balcone, perché è successo purtroppo.
3: Sì,
4: anche.
3: Sì, sì.
4: Mi va sotto un treno, gli viene la depressione, nella migliore delle ipotesi. Quindi vedo i genitori un po' in difficoltà, un po' in difficoltà.
3: Sì.
4: Quindi diciamo così. Però mo dal presente brutto a un passato difficile, diciamo così, cominciamo questa nostra passeggiata nella storia. Lo faccio attraverso uno dei capitoli del mio ultimo libro in tutti i sensi su Giulia Nova, dal titolo Giulia Nova da scoprire, personaggi, storie e curiosità che forse non sanno. Faccio una mezza marchetta, faccio una mezza pubblicità, lo trovate in libreria naturalmente. E andiamo con questo capitolo, credo molto simpatico, dedicato ai mulini. Non sempre ci si è occupati di questo settore, che era un settore produttivo, ma insomma era qualcosa anche di più, e lo scopriremo subito. Se ci mette una musichella leggera leggera sotto, lo facciamo tipo raccontina, Azzurrino.
3: Quella, diciamo, che ormai ti appartiene.
4: Beh, quella che ti piace a te. Se c'è qualche altra cosa, sempre di... Come si chiama su capellone che fa il pianista?
3: Allevi.
4: Allevi. Oh, non mi viene mai il nome di sto ragazzo, che mi sembra sia originario di Acquasanta. È vero?
3: Sì.
4: È originario di Acquasanta. Tanto è breve su
3: Carocce. È originario di Acquasanta qui?
4: Sì, sì, sì, di Acquasanta. Tutti dicono di Ascoli Piceno, ma in realtà lui è acquasantano.
3: Ecco.
4: Quindi... Eccolo qua.
3: Mi piace questa?
4: Mi piace. Poi è bravo, è molto delicato.
3: Prego.
4: Forni, trappeti, macelli, osterie, pizzicherie e soprattutto i mulini erano ai tempi del feudalesimo esercizi esclusivi del signore. Un diritto di monopolio, insomma, per cui la gestione del mulino spesso veniva assegnata a terzi,
0: sfruttando l'aristocratico proprietario buoni introiti con i quali soddisfare più di un capriccio. Ma rispetto ai fornai, ai frantoiani, ai macellai, agli osti e ai pizzicagnoli, i mugnai godevano di una particolare attenzione. Si trattava d'altronde di gestire non una semplice attività economica, per quanto utile fosse alla collettività, bensì una vera e propria azienda di interesse pubblico, peraltro tecnologicamente complessa. Mandare avanti un mulino, infatti, implicava una specifica professionalità, tradizionalmente tramandata di padre in figlio. Le responsabilità nel buon funzionamento dell'impianto, alimentato con le acque dei fiumi, opportunamente convogliate in un canale o gora, popolarmente detto forma o formale, la forma, comportavano anche di conseguenza una condizione economica migliore, ciò che rendeva i mugnai una sorta di corporazione, gelosa delle sue prerogative e dei segreti dell'arte molitoria. Nasce così nella fantasia popolare del passato l'ingiusta associazione al borghese affamatore del molinaro, che solo il mulino del Po di Riccardo Bacchelli avrebbe riabilitato. La prima notizia relativa a un mulino a Giulianova risale addirittura al 1460. All'epoca la città si chiamava ancora Castel San Flaviano e da circa un secolo era sotto il dominio degli Acquaviva, che ne erano signori con il titolo di conti. Dalla cronaca dell'epica battaglia tra angioini e aragonesi, combattuta proprio il 24 luglio di quell'anno, viene infatti detto che il capitano sforzesco Marco Antonio Torello, impegnato in un assalto, forse a causa della foga, si lasciò chiudere tra un pozzo e il canale a servizio del mulino prossimo al Tordino. Non stupisce perciò che quando la medievale San Flaviano viene soppiantata dalla Giulianova rinascimentale, tra il centinaio e passa di persone che un documento del 1477 indica come residenti nella nuova città, ancora in fase di assestamento, a comparire scontatamente sia un mugnaio. Del mulino sul Tordino o di Terra Vecchia si torna a parlare nel 1595 per i proventi annuali che garantisce 380 ducati rispetto ai 550 introitati appena 2 anni prima. È una performance non certo esaltante, ma un mulino è pur sempre un buon affare, tranne quando, ormai estintisi gli Acquaviva del ramo primigenio, nel 1764 infuria la crisi granaria e poi nel 1785 quella agricola, che mette sul lastrico Nicola Clemente, fittuario del mulino. In ogni caso, fiutando l'affare, Melchiorre Delfico, senz'altro un grande illuminista ma anche un ottimo investitore, nel 1794 cerca vanamente di accaparrarsi un ghiotto lotto giuliese comprendente l'ormai abbandonato palazzo ducale, il trappeto, alcune piccole case e appunto il mulino ad acqua sul Tordino. Questo plurisecolare impianto, chiamato fiscale nel primissimo periodo napoleonico, torna agli Acquaviva del ramo cadetto, quello pugliese, grazie agli imponenti acquisti terrieri effettuati da Giovan Girolamo, duca di Nardò e di Noci, conte di Castellana e Conversano, erede nei predicati ma non nelle sostanze dei duchi d'Atri. Una sorta di manager questo ricco aristocratico. Già nel 1808, infatti, era riuscito a recuperare circa i 3/4 delle originarie proprietà acquaviviane, impegnandosi da subito tra arginature e colture innovative nell'attenta opera di valorizzazione dei fondi. Un'attività proseguita con tenacia anche quando, per motivi fiscali, perché già all'epoca ci stava l'imbruglio, nel 1826 intesta i beni giuliesi, compreso il mulino, ricostruito dopo la piena del Tordino del 1812, alla moglie Giulia Colonna.

Antonio De Luca, proprietà comprendenti un edificio padronale su due piani a ridosso dell'attuale Nazionale per Teramo, alcuni terreni, un bovile, una pescheria e un mulino a grano realizzato nel 1816. Al Neretese, cioè ad Anton Felice Partenope, si addebita l'arbitraria derivazione del formale Acquaviva per alimentare il suo mulino. E mentre la causa è ancora in corso e tra rinvii e appelli si trascinerà stancamente per quasi 30 anni, anche questa è una storia già sentita quando facciamo le cause ai tribunali, no? Che dura 30 anni, 40 anni, succedeva la stessa cosa come potete vedere. Quindi, nel 1849 il mulino, l'ampia residenza padronale e i terreni adiacenti vengono venduti a Bartolomeo Cichetti, che subentra quindi nella lite. A questi due mulini, cioè il mulino Acquaviva e il mulino ex De Luca, ora Cichetti, è da aggiungerne un terzo. In base ai documenti, nel 1855 a Giulianova infatti sono tre gli opifici in attività. C'è anzitutto quello da piedi, detto anche dell'Annunziato o della Duchessa, cioè il mulino Acquaviva, raggiungibile tramite una comoda strada, l'attuale via Brecciola, realizzata da Camillo Massei, proprietario di un vicino opificio di Cremore di Tartaro. Subito dopo, in direzione ovest, c'è l'altro che pure conosciamo della famiglia Cichetti. Quindi, a un paio di chilometri di distanza, nella zona detta Palombare e in prossimità di un'antichissima fonte, il mulino da capo, da cui l'omonima via con radice dall'attuale statale 80, che detto anche dell'arcipretura, originariamente era chiamato di mezzo, dando nome alla contrada indicata nel settecentesco catasto inciario. A garantire in quegli anni il funzionamento dei tre impianti tutti a palmenti, cioè azionati dall'acqua, era il formale del mulino dell'arcipretura, con radice dal fosso Rovano e che all'altezza del fosso Mostaccio mutava denominazione in mulino fiscale, poiché animava quello già acquaviviano di Terravecchia. Gora, cioè formale, noto nel periodo postunitario come canale Savini Rossi Cichetti Acquaviva, dal nome dei proprietari, il quale, staccandosi a sinistra del Tordino, aveva la sua presa all'altezza dell'attuale Selvapiana in territorio di Mosciano Sant'Angelo, raggiungendo l'ultimo dei mulini giuliesi dopo circa 10 km. Oltre alle questioni sollevate dalla tassa sul macinato voluta da Quintino Sella nel 1869 e passata alla storia come tassa sulla fame, da cui anche nel Teramano lo scoppio di tumulti, lo sciopero dei mugnai, che erano irritati dall'imposizione di un contatore alla macina, e quindi nel 1871 l'ordine prefettizio di apertura forzata degli impianti, altri problemi, e non poco complessi, riguardano il formale. A parte le vertenze con le ferrovie, avviate nel 1883 in occasione dei lavori per la nuova linea Teramo-Giulianova, verano infatti casi assai frequenti di arbitrarie derivazioni e prese abusive d'acqua dal Tordino. Ed è il 1878 un reclamo del conte deputato Carlo Acquaviva d'Aragona, subentrato alla madre Giulia nella proprietà del mulino da piedi, contro i fratelli Sabatini di Mosciano per arginazioni fluviali ritenute pregiudizievoli al buon funzionamento del suo impianto. Nel 1880 scende in campo lo stesso comune giuliese, che denuncia la mancanza d'acqua dei mulini del territorio a causa delle abusive derivazioni operate dai possessori di boschi fluviali lungo la vallata. Ma la più estenuante tra le vertenze, trascinatasi addirittura per un ventennio esatto a partire dal 1877, è quella che vede contrapposti Tiberio Orsini, figlio di Erminio, cioè il pasticcere e distillatore di grido che aveva inventato il celebre doppio arancio, e i figli di Bartolomeo Cichetti, cioè Raffaele e Giulio, subentrati al padre nella titolarità del mulino di famiglia sin dal 1861. Prima della definizione dell'estenuante causa con gli Orsini, i fratelli Cichetti sono intanto divenuti proprietari anche del mulino Acquaviva e di quello da capo, e anzi Giulio Cichetti, da qualche anno ha avviato con i figli la produzione di paste alimentari. La nuova direzione imprenditoriale, in cui si rivelano preziose le sue competenze di mugnaio, era stata avviata nel 1893 con l'acquisto di un grande impianto, costituito da mulino e pastificio annesso, sorto sotto Mutignano, nei pressi del torrente Calvano, per iniziativa dell'intraprendente ma sfortunato Francesco di Giampietro, che era stato costretto a cedere causa fallimento al suo opificio, ritenuto tuttavia tra i migliori della provincia.
Raffaele.

0: Raffaele Cichetti invece nel 1880 ha deciso di affittare al possidente Giovanni Castorani, famiglia d'origine della moglie Filomena, il mulino da capo, impianto che dopo la sua morte avvenuta nel gennaio 1897 viene acquistato da Francesco Matteucci e da questi trasferito al figlio Gioacchino, un mugnaio col luzzolo dell'innovazione, essendo riuscito a produrre, mediante la variazione dei meccanismi, anche energia elettrica, nonché proprietario di attigui e estesi fondi, compresi nei 360 ettari di terreno che agli inizi del Novecento vengono irrigati con le derivazioni della Gora. E proprio il riconoscimento del diritto, messo in dubbio, di derivare le acque del Tordino per fini irrigui e industriali, l'oggetto di una richiesta che il 23 dicembre 1920 viene avanzata al Genio Civile da Gioacchino Matteucci e da Igino Parere, da 3 anni nuovo proprietario del mulino Cichetti e dell'altro da piedi. E mentre il duo Matteucci Parere attende pazientemente che la macchina burocratica, lenta allora come oggi, si esprima sull'istanza, cui verrà data risposta affermativa solo nel 1930, cioè dopo decenni, altri mulini vedono intanto la luce a Giulianova. A quello di Gaetano Nori si aggiunge l'impianto di Generoso Virgili e quindi l'opificio di Umberto Bellagamba, iniziatore di una famiglia di panificatori salita in fama con il figlio Giulio e il leggendario Giugiù. E qui Sandro Galantini termina la sua passeggiata e lascia spazio a voi due.
1: Hai preparato Remo? Sì. Leggi tu qualcosa, va benissimo per me. Io sono stata fuori, invece devo dire...
0: Oh, a proposito, com'è? Che goduria, che orgasmo, benissimo. Che meraviglia, che godimento, che
1: tutto. Io poi godo dell'arte e della cultura.
0: Che bella. Arconde, ma che accusate.
1: Beh, vuoi sapere un attimo un piccolo diario di bordo del nostro
0: piccolo,
1: viaggio?
0: Piccolo.
1: Abbiamo soggiornato...
0: Quello che si può dire.
1: Quello certo. Che non si può dire. Allora, abbiamo soggiornato per 3 giorni nella meravigliosa Firenze, dove eravamo già stati in realtà altre 2 volte, ma questa volta è stata particolare. Abbiamo visitato, insomma, Palazzo Vecchio, quindi siamo fatti una scorpacciata di storia medicea, inevitabilmente, no? Di tutte le grandi cose, insomma, fatte da questa famiglia dei Medici. E quindi abbiamo visitato Palazzo Vecchio, poi vabbè, tutta le chiese, a partire insomma dalla cattedrale, quindi Santa Croce. Siamo andati poi una mattinata a Maria Novella, abbiamo mangiato lì, insomma è stato molto bello. E abbiamo poi concluso, diciamo, questa nostra vacanza fiorentina cenando davanti al meraviglioso spettacolo di Firenze di notte dal piazzale del Michelangelo, che si trova appunto nella parte più alta di Firenze. Ponte Vecchio, insomma, ce la siamo girata tutta, perché in realtà con 3-4 giorni Firenze te la vedi tutta, inevitabilmente. E poi al ritorno ci siamo fermati per un paio di ore ad Assisi. Abbiamo visitato Assisi e in particolar modo, naturalmente, abbiamo visitato la Basilica, appunto, la Maria degli Angeli.
0: Sopra.
1: Siamo andati sia sopra che sotto. Prima sopra, insomma, così per fare un giretto di Assisi proprio, no? E poi siamo scesi sotto, perché eravamo arrivati la mattina, la chiesa riapriva alle 14.30. Ho notato tantissimi controlli, soprattutto lì, cosa che non ho notato a Firenze. O meglio, c'era polizia municipale in giro per le piazze, ma non all'entrata dei monumenti, questo sicuramente no, quindi all'entrata dei monumenti, dei musei. Siamo andati anche al Museo di Storia Naturale, perché insomma Garbatini è appassionato, quindi inevitabilmente ce l'ho portato, e quindi vabbè, è stato carino anche quello. E ti dicevo, quindi siamo stati ad Assisi, dove i controlli erano molto ferrati, e lì veramente ho raggiunto un alto grado di beatitudine. Scusatemi se lo dico, io non sono una particolarmente credente, non sono nemmeno atea, in qualcosa ovviamente credo, non sono forse una praticante, ecco, in questo senso, però ho sempre amato la figura di San Francesco, quindi forse uno dei pochi, no? Perché qualcuno mi diceva, sai, una volta... Non tutti magari santi erano realmente santi, c'è chi è più stato più santo e chi meno, qualcuno che è stato anche un pochino, no, indirizzato anche dalla famiglia da cui provenivo. Insomma, anche in questo caso c'è stato un po' di mafietta, qualcuno mi raccontava. Però nel caso di San Francesco credo che veramente siamo di fronte ad una, come dire, ad una personalità eccezionale. Poi
0: era ricco.
1: Perciò sai che cosa penso, Sandro? Che quando tu vieni dalla povertà, no? Non hai niente a cui rinunciare, ma quando vieni dalla ricchezza e rinunci a tutto, no? Per aiutare gli altri, credo che là qualcosa di veramente forte ti spinga, perché altrimenti non... Questo ho letto, no? Era figlio di grandi commercianti, di sete.
0: Sì, di tessuti.
1: All'inizio lui, tra l'altro, ha lavorato, no? Nella famiglia, nell'attività di famiglia,
0: sì,
1: no?
0: Diciamo,
1: era andato anche militare.
0: Lo fedolo signore.
1: Sì, quindi aveva conosciuto i piaceri della vita.
0: No,
1: forse
0: ma
1: anche
0: sai quante ne ha fatte?
1: Appunto, cioè, di tutto e di più. E poi ha rinunciato a tutto. Poi mi piace tantissimo questa visuale che non mette l'uomo al centro, ma mette tutto le creature di Dio al centro. Quindi questa è una cosa che a me piace particolarmente, cioè non l'uomo esaltato quale figura superiore, ma tutte le creature di Dio. E poi c'è stata una cosa che mi ha fatto realmente scoppiare il cuore, mentre stavamo insomma andando verso il Roseto, no? Questo Roseto che i frati ancora coltivano,
0: sì.
1: Infatti c'è un odore di rose per tutta la, sia dentro la basilica che nella parte, no, dedicata al museo e quant'altro. C'è questo Roseto dove si racconta che San Francesco si rotolò appunto tra le spine per, come dire, per sviare le tentazioni del demonio, insomma, no? Questo Roseto che loro ancora coltivano, quindi rigogliosissimo. E all'entrata di questo roseto c'è la statua di San Francesco che tiene tra le mani dei fiori, e dentro questi fiori ci sono due tortorelle che lì per lì tu pensavi finte, no? Della statua. Beh, sono vere, sono bellissime.
0: Come vere?
1: E restano lì all'interno di questo nido di San Francesco e non si muovono da lì, tant'è che i frati ci hanno, siccome forse qualcuno avrà fatto anche lo stronzo credo con questi animaletti, cioè, a caratteri cubitali, non toccate le tortorelle.
0: Ah, guarda tu, comunque qualche stronzo c'è sta sempre.
1: Sì
0: è inevitabile.
1: E poi è bello perché poi lì dentro, vabbè, c'è anche c'è la cappella del Roseto, all'interno della quale, no, si dice che San Francesco abbia dormito, cioè era la sua, come dire, la sua stanza, e quindi qui hanno fatto questa cappella dove tutti quanti lasciano dei messaggi. Ho visto anche dei messaggi soprattutto di ragazzi, questo è stato anche molto è stato emozionante. E poi alla fine comunque di questa visita guidata c'è inevitabilmente uno shop, no, dove tu puoi acquistare un ricordino, un braccialetto, una medaglietta, quello che vuoi. E c'è l'antica farmacia della Porziungola, dove ci sono appunto erbe officinali e quant'altro, anche quella totalmente curata dai frati. Quindi bello, molto molto bello. Devo dire che è un tour che merita. Sì
0: benissimo.
1: Sei stato mai ad Assisi? Tu
0: sì,
1: ad Assisi, sì, ma anche a visitare la basilica?
0: Allora, ti devo ammettere che a Santa Maria degli Angeli non ci sono stato mai. Io sono stato ad Assisi e so viste tutto di più, dalla Rocca sopra alla Basilica Minore, quella maggiore, San Francesco Piccolino, che è una chiesetta
1: che sta vicino
0: la piazza. Sorvevate addirittura a Costa di Trex, che è una frazione mezza mondaigne, perché ci avevamo degli amici. A Bastia Umbra c'ho anche mezzo dei parenti, e pure a Santa Maria degli Angeli. Sono stato all'eremo delle carceri. A Santa Maria degli Angeli in Giusondrate mai.
1: Beh, insomma, è ora che ti...
0: È ora che mi... che colmo questa lacuna. Ma non sono stato in tanti
1: al
0: posti.
1: Al di là del fatto che uno abbia la fede oppure no, anche se... Che vi devo dire? Ci sono dei luoghi dove si respira qualcosa di magico. Poi, non so, se è suggestione, se è reale magia, questo non lo so.
0: Io penso che il cuore sappia discernere molto di più della mente. La mente ti mette sempre dei paletti, dice stai attento, può essere una suggestione. Il cuore invece ti dice vai.
1: No, ma queste tortorelle che rimanevano lì sulla statua per me è stato...
0: Vedi che particolare?
1: Una botta, veramente.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Tu l'hai notato, perché c'è questa sensibilità. Io mi immagino... Questi deficienti che gli va a rompere le scatole a queste tortorelle.
1: Poi sono belle, si vede che sono curate, insomma, un bellissimo piumaggio.
0: Bella.
1: Ci tengono, io ho notato proprio un affetto, un'attenzione particolare.
0: Beh.
1: Veramente. E poi io non sapevo che esistesse un ordine di suore, di San Francesco, io non lo sapevo.
0: Sì, sì, le francescane ce ne sono.
1: Perdonami, io non lo sapevo. Sapevo appunto dei frati, ma non sapevo delle suore.
0: Allora, si dice, c'è una battuta che dice: Dio, una delle poche cose che non sa è quanti ordini religiosi femminili esistano.
1: È vero.
0: Perché ce n'è ogni tender che esce fuori, sì, di strani, di... Va bene, va credo bene. Che abbiamo detto molto, grazie per questa che ci hai reso partecipi di questa bella esperienza, e adesso spazio a Mastro Remo.
2: Allora, che ci leggi, Remo? Ok, per quest'oggi ho scelto una cosa molto particolare. Ho ritrovato nella mia immensa libreria questo volume dei Promessi Sposi, una stampa del 1971 che si è tramandata nella mia famiglia di generazione in generazione. Quindi ho voluto pescare in questa cosa. Leggo un piccolo brano del colloquio tra La Perpetua e Don Abbondio.
1: Posso partire la musica?
2: Yes.
1: La parola dei nostri eroi.
2: Siamo pronti. In tema. Misericordia. Cosa, signor padrone? Niente, niente, rispose Don Abbondio lasciandosi andare tutto ansante sul suo seggiolone. Come niente? La vuol dare a intendere a me? Così brutto com'è? Qualche gran caso è avvenuto. Oh, per amor del cielo, quando dico niente, o è niente o è cosa che non posso dire. Che non può dire neppure a me? Chi si prenderà cura della sua salute? Che le darà un parere? Oimè, tacete e non apparecchiate altro. Datemi un bicchiere del mio vino. E lei mi vorrà sostenere che non ha niente? Disse Perpetua empiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare. Date qui, disse Don Abbondio, prendendole il bicchiere con la mano non ben ferma e vuotandolo poi in fretta come se fosse una medicina. Vuol dunque che io sia costretta di dimandar qua e là cosa sia accaduto al mio padrone? Disse Perpetua, ritta innanzi a lui con le mani arrovesciate sui fianchi e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto. Per amor del cielo, non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi. Ne va la vita. La vita? Sì, la vita. Lei sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa sinceramente in confidenza, io non ho mai... Brava, come quando... Perpetua s'avvide d'aver toccato un tasto falso. Onde, cambiando subito il tono, signor padrone, disse con voce commossa e da commuovere, io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un buon parere, sollevarle l'animo. Il fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanto ne avesse Perpetua di conoscerlo. Onde, dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi e più incalzanti assalti di lei, dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe, finalmente, con molte sospensioni, con molti oibò, le racconto il miserabile caso. Quando si venne al nome terribile del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento. E Don Abbondio, pronunziato quel nome, si rovesciò sulla spalliera della seggiola, con un gran sospiro, alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica e dicendo «Per amor del cielo!» «Delle sue!» esclamò Perpetua. «O che birbone, o che soverchiatore, o che uomo senza timor di Dio! Volete tacere o volete rovinarmi del tutto? Oh, siamo qui soli, che nessuno ci sente! Ma come farà, povero signor padrone?» «Oh, vedete!» disse Don Abbondio con voce stizzosa. «Vedete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come farò, quasi fosse lei nell'impiccio, e toccasse a lei di levarmela. Ma... Io l'avrei bene il mio povero parere da darle, ma poi, sentiamo. Il mio parere sarebbe che, siccome tutti dicono che il nostro arcivescovo è un sant'uomo, è un uomo di polso, e che non ha paura di nessuno, e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti, per sostenere un curato, ci gongola. Io direi, e dico che lei gli scrivesse una bella lettera, per informarlo come qualmente... Volete tacere? Volete tacere? Sono pareri codessi da dare a un povero uomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena, Dio liberi, l'arcivescovo me la leverebbe? E le schioppettate non si danno via come confetti. E guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano. E io ho sempre veduto che A chi sa mostrare i denti, a farsi stimare, gli si porta rispetto. E appunto perché lei non vuol mai dire a sua ragione, siamo ridotti a segno che tutti vengono con licenza a... Volete tacere? Io taccio subito, ma è certo però che quando il mondo si accorge che uno, sempre in ogni incontro, è pronto a calarle... Volete tacere? È a tempo ora di dir codeste baggianate? Basta, ci penserà questa notte, ma intanto non comincia a farsi male da sé, a rovinarsi la salute. Mangi un boccone. Ci penserò io, rispose brontolando Don Abbondio. Sicuro, io ci penserò, io ci ho sempre da pensare. E s'alzò continuando, non voglio prendere niente, niente, ho altra voglia. Lo so anch'io che tocca pensarci a me, ma la doveva accadere per l'appunto a me? Mandi almen giù quest'altro gocciolo, disse Perpetua mescendo. Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. E ci vuole altro, ci vuole altro, ci vuole altro. Così dicendo prese il lume e brontolando sempre una piccola bagattella a un galantuomo par mio. A domani come andrà? E altre simili lamentazioni si avviò per salire in camera. Giunto sulla soglia, si voltò indietro verso Perpetua, mise il dito sulla bocca e disse con tono lento e solenne. Per amor del cielo! E disparve.
1: Grazie Remo per averci insomma letto questa parte, no? Anche simpatica.
0: Beh, simpatica.
1: Questo Don Abbondio così.
0: Uomo, no? Dal sangue di rana, proprio, sì, davvero. Sì. Uomo dal sangue di rana.
2: Grazie a voi,
1: grazie Remo.
2: Grazie a voi dell'attenzione che mi regalate ogni volta.
1: E tra l'altro ricordiamo, insomma, è una bella scelta, non tutti noi l'avremmo fatta, no? Quella di prendere i Promessi Sposi. Tra l'altro un libro, mi dicevi, che è tramandato da generazioni in generazioni. Fallo vedere un po', guarda che bella edizione.
0: Sì, ma l'avevo già notato, con l'occhio del bibliotecario avevo già visto, mi ci ero già puntato, diciamo. Sono detto, mo' la froche, beh.
1: Ecco. Allora, Sandro, ci dici la canzone
0: San
1: da te
0: Biagio
1: scelta?
0: San Biagio dei Librai.
1: Ma San Biagio dei Librai non può niente, se tu continui a fumare, cioè un miracolo te lo può fare una volta, non è replicabile
0: non
1: il miracolo.
0: Non è replicabile.
1: Vabbè.
0: Allora, Zurilla, io avrei scelto una canzone per dare una scossa
1: una
0: un po'. Una
1: canzone Giuella?
0: Una canzone dei Kiss, addirittura.
1: Ammazza!
0: Quella famosa, quella che fa "And I was made for loving you, baby".
1: Esatto, na, si chiama così, "I was made for loving you, baby".
0: Che significa, amica mia, io sono stato fatto per amarti.
1: Certo.
0: Capito, che dice i Kiss? Ci sta qual che cande, che una lingua, sarà 3 metri di lingua, pare la coda di un ramarro. Veramente
1: Sandro,
0: ecco, ci pare. Beh, io l'ho visto e quindi sembra veramente la coda dell'uragane.
1: Ce l'abbiamo,
0: E allora con questo ci salutiamo. A sabato prossimo con un ospite. Con
1: un ospite.
0: Ospite.
1: Mi raccomando, seguiteci. Ciao Sandro,
0: ciao Zurilla.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: di Giulianova alle Satute.
1: Però è mitico.
0: Ma che dai dintorni, racconta le origini fino ai nostri giorni. A spasso con la storia, con Sandro Galantini, tutti i sabati alle 8.
2: Ale, di
0: Giulianova.
2: Non so,
1: Bah.
2: Tutti
1: buongiorno, buon anno.
2: Perché è la prima volta che ci vediamo.
1: Sei assente da un bel po'. Ti sei riposato?
2: Beh, oddio. Non sono venuto in radio a riposarsi.
1: Hai lavorato il 6?
2: Che ho fatto? Ho lavorato il... Ehi, la Befana?
3: Sì.
2: Beh, vabbè, non è Refeste la Befana, scusa.
1: Non è capito. Ah. Io vi ricordo sempre quando tu venisti quel famoso 6 gennaio in cui non
2: avevo
1: il radio e c'era
2: cappuccio. Oddio, sì, che
1: col
2: mi disse. Chi è su Brit?
1: Siccome io e Sandro siamo un po' forti di naso, possiamo dire che siamo tutti e due forti di naso.
2: No, tu c'hai un nasino delicatissimo.
1: Ma che è? Guarda la gobba qua, questo è un po' alla greca.
2: Sì, però, insomma, con questo ce ne entrano due nel mio.
1: Ma perché tu c'hai?
2: Le froce larghe. Perché ci metto sempre le dita nel naso.
1: Si è allargato.
2: Che
1: questo vizio?
2: È un pochino cibo.
1: Ma fai allora... come il mio professore di matematica alle medie. Questa è una cosa sconvolgente. Nessuno di noi voleva andare all'interrogazione, non per paura della matematica, ma perché lui è un po' schifoso, la diva,
2: diciamo.
1: Sai che faceva? Metteva le dita nel naso e poi faceva tipo una catapulta.
2: E povera Cici Capitale.
1: Quindi nessuno ci voleva andare, tutti terrorizzati. Un po' schifato.
2: Di dove era il professore?
1: Non lo posso dire perché era di Giulianova.
2: Va buono. No, perché siccome anche io ho avuto un professore di matematica
1: che faceva i lanci con le catapulte,
2: che era leggermente scoppato, non è che sia la stessa persona, no?
1: No, abbiamo accertato che non era lui.
2: Ecco. Allora, gioventù, anno nuovo, vita nuova. In questa edizione non ci sarà più l'antipasto offertoci da Cesare Marcello Conte e quindi attacchiamo direttamente con le nostre vicende storiche, ma concluderemo invece con il brano che ci leggerà la nostra Zurich. Come andate a proposito?
1: Cosa vuoi sapere?
2: La serata conclusiva è andata? Qui Lorenzo mi sta a fare così.
1: Quale?
3: Colibri.
1: Ah, il colibrì, sì, è andata molto bene.
2: È andata molto bene.
1: Sì. C'era una bambina, l'ho terrorizzata, per il resto tutto bene.
2: Come l'ho terrorizzata?
1: Dai, vabbè, ma la mia parte era abbastanza forte, ecco. Sì. Edgar Allan Poe, noi conosciamo tutti questo autore, no?
2: Sì.
1: Di racconti noir, quindi...
2: Noir sta per nero.
1: Nero, insomma, racconti... Sì.
2: Un po' lugubri.
1: Lugubre. Se vi capita, leggetelo il racconto, ci fa capire anche come era concepita la paura una volta, no? Una volta magari bastava poco, no, per generare la paura, adesso, insomma... ci vuole molto di più, sgozzamenti, dissanguamenti
2: per la maiella,
1: ecco. Invece una volta, ecco, bastava veramente poco.
2: Ho capito.
1: E niente, è andata molto molto bene. Devo dire che è andata bene. Volevo ringraziare, se mi dai l'occasione, Lucia Potacqui, la nostra eccellente insegnante appunto di recitazione e di dizione e direttura espressiva soprattutto. Mm-hmm. E volevo anche ricordare che a febbraio ci sarà una bellissima iniziativa, ovvero una cena afrodisiaca al Nonè con racconti erotici, quindi se vi va venite, perché
2: caspita,
1: sarà veramente
2: cosa...
1: molto molto molto entusiasmante. Venite dimmi, Sandri.
2: Una cosa, beh, dipende.
1: Aspettiamo, dai.
2: Dipende dai giorni.
1: Ti faccio sapere quale giorno di febbraio vale la pena. Io ne ho viste due di Lucia, perché già ha portato questo tipo di iniziativa al Nonè. È bello. Ricordiamo che erotismo non è assolutamente volgarità, perché a volte no.
2: Non è il porno.
1: È tutta un'altra cosa. Una forma di arte, insomma, se così vogliamo definirla.
2: Andiamo subito. Allora, facciamo subito questa passeggiata nella storia, cominciando, visto che siamo a gennaio, proprio vediamo che cosa accadde tanto tempo fa nella nostra città nel mese di gennaio. La prima notizia che possiamo dare riguarda la statale per Teramo, che non si chiamava così, non era ancora strada statale per Teramo, era in realtà, pensate, strada provinciale per Teramo, almeno così venne riclassificata il 20 marzo del 1865, ed è interessante notare quanta differenza vi fosse naturalmente rispetto alla situazione attuale. Purtroppo noi attendiamo sempre speranzosamente, c'è stato l'annuncio del presidente della regione che sono stati stanziati dei soldi, Dio lo voglia, nel master plan. Mo si usano tutti questi termini stranieri che la maggior parte delle persone, me compreso, nemmeno conosce. Cimbisa Ramaielle potrebbero benissimamente dire: ehi, salve, potrebbero no, perché adesso gli fa una fotina, non enzina, a me piace tanto, costa un gembe e cammezze, però dovrei fare una cosa. No, il nostro profumo azzurrilla,
1: grazie,
2: c'è un profumo,
1: ti piace?
2: Fatte?
3: Sì,
2: perché mi sta venendo una mezza paresi facciale. No, il nostro profumo,
1: grazie.
2: Come si chiama?
1: Allora, questo però è uscito fuori produzione, io l'ho trovato per una botta
2: de dietro,
1: ex te.
2: Ex te, caspita,
1: ti piace,
2: è molto buono, no, perché poi i profumi, bisogna dirlo, non sempre lo stesso profumo sta bene a più persone.
1: È un profumo molto, perché, molto dolce.
2: Però c'è un qualche cosa, un retrogusto anche intenso.
1: È da uomo.
2: Ecco.
1: Perché io amo i profumi da uomo,
2: sì, sì.
1: Perché hanno più carattere,
2: è molto femmine,
1: invece no, tutto la fruttata, tutto il rifiorato,
2: no. Buonissimo, mi piace molto codesto. Allora, stavo dicendo, sto master plan, che sarebbe questo insieme di opere pubbliche cantierabili o cantierate, insomma, pare che ci siano i soldini finalmente per questa per il prolungamento della Teramo Mare, il quarto lotto, quello che dalla stazione di Mosciano arriverà fino a Giulianò. Se no, che cavolo di Teramo Mare è? Teramo Mosciano, invece no, dovrebbe essere Teramo Mare. L'aspettiamo tutto, anche perché il traffico tra diciamo così il mulinetto, quindi Villa Volpe, Colleranesco, Villa Pozzoni, è assai congestionato oggi. Invece, nel periodo del quale discorriamo, che è il 1886, nel periodo del quale discorriamo, com'era la strada statale per Teramo? Pensate, era una strada larga appena 4-5 metri, era coperta di ghiaia e stesa su una massicciata in terra battuta. Questa era la statale per Teramo, così come appariva il primo gennaio del 1886. In quell'anno, nel 1886, ancora non c'erano le macchine, quindi si andava tra Teramo e Giulianova, per chi era fortunato, in carrozza col cavallo, per chi era meno fortunato ci si chiamava a pete. D'altro canto, diciamo la verità, fino agli anni
1: pedibus
2: fino agli anni 40-50, sono tante le storie di persone che magari si erano, gente di Giulianova che si era innamorate di una femmina, diciamo di Teramo o vice, no, e ci andavano in bicicletta. Mio nonno, per esempio, aveva la sposa a Ripedi, Civitella del Tronto, lo povero uomo chiappava la bicicletta. E come si suol dire, andava a fare l'amore a Ripedi, Civitella del Tronto. Fatela un po'. Cioè, ma che questa era gente.
1: Io
2: tosta.
1: Devo dire, non sarà lo stesso tragitto, ma la difficoltà al tempo era tantissima. Ti ricordi quando fece quella neve? Tanta.
2: Me la ricordo, sì, perché io stavo a spalare davanti casa.
1: Il ragazzo qui.
2: Cioè, sarebbe
1: il ragazzo qui.
2: Il dottor Lorenzo Garbatino.

0: Povero, ma praticamente arrivavi assiderato come
1: Sì,
0: soldati che andavano in
1: ricordo
0: Russia.
1: che io rimasi senza parole. Ricordo un po' per la bel gesto, insomma,
0: Gesto
1: che vuoi.
0: bellissimo, certo.
1: E un po' perché lo vidi e ho detto: questo mo si iberna
0: E
1: tra un po'.
0: quindi
1: Che
0: invece di.
1: fa?
0: E tu per salvarlo dall'ibernazione gli
1: Niente, un
0: scaldate
1: sacco
0: da
1: di
0: pure. È
1: coccole. Sì,
0: vero, hai scaldato tanto, arrabracadabra. Gli hai fatto una magia, abracadabra, ecco, è così,
1: Bibidi-bobidi-bu.
0: bidi-bodi. Va bene, quindi il 1 gennaio del 1886 questa strada, che noi chiamiamo oggi strada statale per Teramo, che in realtà all'epoca era una strada provinciale, così come era stata riclassificata il 20 marzo del 1865, era una strada rel, qua c'è una strada di campagna, 4-5 metri di larghezza, ghiaia massicciata in terra battuta. Bah. Oh, il 2 gennaio invece del 1881, quindi qualche anno prima di questa immagine, diciamo così, di questo resoconto sulla strada oggi statale, all'epoca provinciale per Teramo, tra l'altro c'è un bellissimo resoconto giornalistico di un malaugurato che da Teramo venne a Giulianova percorrendo ovviamente quella strada, disse: pare di stare, pare che sia il ballo di San Vito, titta una bisce, titta una cosa. Oh, il 2 gennaio invece del 1881 viene fondata a Giulianova la Banca Mutua Popolare. Ecco, questa è una cosa interessante perché pensate che in quello stesso anno, a distanza di qualche mese l'uno dall'altro, a Giulianova vennero fondate due banche. La prima fu proprio la Banca Mutua Popolare. Questa era stata fondata da Francesco Acquaviva d'Aragona. Francesco Acquaviva d'Aragona era figlio del duca e senatore Luigi. Ed era stato dal 15 settembre del 1879 al febbraio del 1880 sindaco della nostra città in qualità però di assessore anziano facente funzioni. Quindi stiamo parlando di una banca, Giulianova si vede, insomma, in un periodo che conosce un grande dinamismo anche sotto il profilo economico. La Banca Mutua Popolare aveva questo scopo sostanzialmente di mobilizzare le risorse soprattutto nel settore del commercio. Giulianova ha 20 anni circa, qualcosina di più, 20 anni circa dall'unità d'Italia, era un centro che si stava aprendo moltissimo alla modernità, c'era la ferrovia, c'erano scambi di qui a poco sarebbero state create addirittura delle società per azione, la prima probabilmente in Abruzzo nel settore dei laterizi, dei materiali in cemento, e ci volevano quindi dei capitali per tonificare, come si suol dire, l'economia locale. Ecco perché nascono quasi contemporaneamente, ripeto, l'una a distanza dell'altra di qualche mese, due banche. La prima, appunto, è questa qui, la Mutua Popolare, ripeto, fondata il 2 gennaio del 1881. Magna pars di questa banca, cioè personaggi illustri, quelli che l'hanno fondata, quelli che hanno dato vita a questo istituto di credito, sono due personaggi di grande levatura, insomma, l'uno discendente di quei conti di Conversano, Francesco Acquaviva d'Aragona, insomma, papà duca, senatore del regno, insomma, ho detto niente, e l'altro, beh, l'altro è un altro cospicuo personaggio, niente poco di meno che Francesco Maria Ciafardoni, sì, proprio lui, il sindaco che governerà le sorti di Giulianova fino al 1907, un sindaco anche lui appartenente a una famiglia ricchissima, addirittura all'epoca persino più ricca degli Acquaviva d'Aragona. E che insomma, fra le tante di benemerenze, sto sindaco ne ha avute tante. È stato lui per primo a impostare la cosiddetta strada di lungomare, che poi verrà sviluppata dal suo successore, cioè dal sindaco Peppetto De Bartolomei, che traccerà nel 1900, tra il 1907 e il 1909 questa strada di lungomare, che era solo una strada e che diventerà il lungomare monumentale che conosciamo oggi nel 1933. 36, ma Francesco

0: Maria Ciafardoni è anche colui che voleva costruire già negli anni 80 dell'Ottocento il Kursaal. Dovremmo aspettare il 1913 per vederlo realizzato dopo un tentativo andato a vuoto nel 1905. E ancora Francesco Maria Ciafardoni che impianta una grande bigattiera a Giulianova Paese, uno stabilimento bacologico. Francesco Maria Ciafardoni che crea l'ippodromo della Torre, che permette a Giulianova di essere inserita tra il 1891 e il 1911 tra le grandi piazze ippiche nazionali. Avevamo pure questo, cioè, un personaggio che di benemerenze ne ha tante. Nel caso specifico, appunto, il 2 gennaio del 1881 Francesco Acquaviva d'Aragona e Francesco Maria Ciafardoni, il caso ha voluto due Francesco, no? Impiantano questa banca. Tra l'altro, tre anni dopo, e sempre nel mese di gennaio, quindi ci troviamo nel gennaio del 1884, ritroviamo proprio Francesco Acquaviva d'Aragona in qualità di sindaco, che si affianca al prefetto Leonardo Gotti, al sindaco di Teramo Emidio Cerulli e all'ingegnere Gioacchino Losi. L'ingegnere Gioacchino Losi era direttore del genio civile, era, come dire, un ingegnere con la passione della scrittura azzurrilla, perché di qui a qualche anno addirittura pubblicherà per una casa editrice di Siena un viaggio in strada ferrata da Roma a Sulmona, una specie di guida turistica per quelli che prendevano il treno. Quindi, cosa succede nel gennaio del 1884? Succede che a Giulianova finalmente vengono battuti, come si suol dire, gli ultimi chiodi alle rotaie. Le rotaie di che cosa? Le rotaie della linea ferroviaria. Loro dicono Teramo-Giulianova, ma dovremmo dire Giulianova-Teramo, perché questa ferrovia in realtà partiva da Giulianova, quindi Giulianova era la stazione, era ed è la stazione ferroviaria di riferimento della provincia di Teramo, la stazione sulla linea Adriatica. Appunto, dalla linea Adriatica c'era questo collegamento ferroviario che finalmente permetteva al capoluogo di provincia, a Teramo, di entrare in collegamento su strada ferrata con il resto della penisola tramite la stazione Giulianova. Quindi stiamo parlando della ferrovia Teramo-Giulianova, Giulianova-Teramo, che entrerà in funzione di qui a poco nel mese di luglio, e però nel gennaio del 1884 vengono finalmente battuti gli ultimi chiodi alle rotaie. Naturalmente è un avvenimento questo che immagina i nostri bisnonni, trisnonni, apparve una cosa straordinaria, insomma, no? Un evento straordinario, infatti fuori il piazzale della stazione, nell'attuale Piazza Roma, c'erano 2000, così raccontano le cronache dell'epoca, 2000 e più persone ad assistere a questo evento straordinario, un evento sicuramente storico. Assiepavano l'intero piazzale della stazione. E cosa succede? Questo alla mattina, ma alle ore 16 un treno speciale di prova,
1: finalmente
0: chi è?
1: Sente la vibrazione,
0: lo so, si sente la vibrazione. Ne pozze fa niente. Cosa succede? Succede che nel pomeriggio alle ore 16 un treno speciale di prova, dopo che la mattina erano stati battuti questi chiodi alle rotaie, alle ore 16 sempre del pomeriggio un treno speciale di prova finalmente parte da Teramo e raggiunge Giulianova. Naturalmente questo sarebbe stato il primo treno che anticipava quelli che dopo il 16 luglio, il giorno 16 luglio 1884 è il giorno dell'inaugurazione ufficiale, un giorno che viene preceduto dai collaudi che erano avvenuti il 19 giugno e che avevano impegnato i tecnici inviati dal genio civile dalla Società delle Ferrovie Meridionali, così si chiamava la società che aveva in gestione la linea ferrata. Le Ferrovie dello Stato sarebbero arrivate più tardi nel 1904, diventano, ecco, questi treni ciuff ciuff, le locomotive. Tra l'altro io da bambino ne ho potuti ancora vedere che percorrevano proprio la Teramo Giulianova. In Marcorde dovevo andare a scuola alle Pagliaccetti e mi svegliava proprio il ciuff ciuff, passava la locomotiva sulla Teramo Giulianova e io capivo che insomma teneva a sbrigare, cosa no portavo il pustalotto per la scuola. Ecco, questa era la cosa. Un gennaio pieno di eventi importanti, mese di gennaio spalmato naturalmente attraverso gli anni. Fino adesso abbiamo parlato dell'Ottocento, e invece adesso entriamo di prepotenza, come si suol dire, nel Novecento, perché il 4 gennaio del 1904, ma che è sto rumore, che sta succedendo?
2: Il treno
0: questo è? Questa è la locomotiva. Tra l'altro mi ricordo l'emozione quando la locomotiva è tornata alla stazione di Giulianova. Ecco, questa qua, che fa quasi paire, sembra quasi... Cioè, noi stavamo tutti lì alla stazione di Giulianova, questo in occasione proprio dell'inaugurazione della linea adriatica fino a Pescara, cosa che avvenne nel 2013, credo, no? Quando è successo questo? Nel 2013, sì. Quindi un paio di anni fa. Proprio per ricordare l'anniversario, insomma, della ultimazione della tratta ferrata da Ancona a Pescara, Castellammare Adriatico, per ricordare questo avvenimento arrivò la locomotiva. Io mi ricordo, stava ferma alla stazione Giulianova con questo e sembrava un mostro quasi epico, mitico, sembrava una cosa impressionante, devo dire, una grande emozione. E c'era anche tuo papà.
2: C'era anche il mio papà, perché mio papà è amante dei treni, proprio amante.
0: Amante, sì. Proprio amante, come lo sono io, insomma, a me mi piace essere... poi, cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che entriamo adesso nel Novecento. Il 4 gennaio del 1914... interviene un regio decreto, il numero 209, con il quale finalmente e ufficialmente viene istituita la scuola industriale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quella scuola di arti e mestieri che fin dai primi del Novecento il sindaco Francesco Maria Ciafardoni e l'allora suo assessore Giuseppe De Bartolomei, Don Pippetto, tra l'altro uno avrebbe finito di fare il sindaco nel 1907 e l'altro sarebbe stato il sindaco a partire da quello stesso anno. Ecco, però nei primi del Novecento i due, cioè Francesco Maria Ciafardoni e Giuseppe De Bartolomei, decidono di affidare un architetto di Roma, Antonio Petrignani, il progetto per realizzare questa scuola di arti e mestieri, che era un sogno per Giulianova, sui resti, su quello che rimaneva e che sarebbe stato poi completamente demolito, su quello che rimaneva del vecchio convento dei Frati Minori Cordiglieri. Stiamo parlando del grande edificio che oggi troneggia sulla Piazza della Libertà e che noi conosciamo come scuola elementare De Amicis. Ecco, quel grande edificio venne progettato dall'architetto Antonio Petrignani, su incarico affidato inizialmente da Francesco Maria Ciafardoni, un edificio ultimato, insomma, in gran parte dei suoi elementi proprio nel 1914, per ospitare a partire da quell'anno questa scuola industriale con le sezioni di ebanisteria, ceramica e ferro battuto, che a partire da quello stesso anno, dal 1914, viene affidata la direzione del professor Giorgio Diamantini. Il professor Giorgio Diamantini, che era umbro, era di Perugia, lui originario, era stato a insegnare in Calabria, a Reggio Calabria, tra l'altro personaggio molto, molto conosciuto e molto apprezzato, perché era un artista, era una persona alla quale tra l'altro non mancava il desiderio di abbellire i posti che andava a dirigere, tanto vero che il professor Giorgio Diamantini, quando va a dirigere la scuola tecnica prima di venire a Giulianova, insieme con i suoi colleghi professori si corcia le maniche e incomincia ad abbellire quella scuola, la dota di opere d'arte, ma tutta roba frutto delle loro saccocce. Una volta era così, una volta eri affezionato alle opere pubbliche, anche se non erano le tue naturalmente, e facevi di tutto, cacciando anche soldi di tasca tua affinché quelle cose fossero belle. Giorgio Diamantini poi avrebbe lasciato il posto, la direzione quindi della scuola tecnica, Clodomiro Jezzi, sarebbe andato a Macerata a dirigere l'Accademia di Belle Arti, Giorgio Diamantini, e la sfortuna, il caso voluto, che suo figlio, nato a Giulianova proprio nel 1914, nell'anno stesso in cui Giorgio Diamantini assume la direzione di questa neonata scuola tecnica o scuola industriale, ecco, suo figlio morirà nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè, cose e casi tristi nella vita di una persona. Ma torniamo alla scuola. Dicevo quindi che interviene questo regio decreto del 4 gennaio 1914 che finalmente istituisce via ufficiale la scuola industriale di Giulianova, e sempre a gennaio, il 7 gennaio, ma del 1929, vedete i casi, la storia a volte come ti intelaia queste situazioni, c'è un nuovo regio decreto con il quale quella scuola viene trasformata in Regia Scuola di Avviamento Professionale con indirizzo professionale. Dicevo che siamo nel Novecento, diamo ancora un'altra notiziuola prima di passare il microfono alla nostra Azzurra Marcozzi, una notiziuola che apprendiamo dal Solco, edizione del 14 gennaio 1923. È una notizia che riguarda la nostra città, in questo caso il personaggio del quale ci occupiamo è Giulio Scano. Giulio Scano non era di Giulianova, ma era segretario generale della Federazione Interprovinciale Abruzzese Molisana delle Corporazioni Sindacali. Mamma mia,
2: ci vuole... Ma c'è una sigla per tutto in Italia, questo non c'è?
0: No, per Quangister. Ci ha volete veramente il fiato. Insomma, che cosa dice Giulio Scano? Rende noti i lettori del Solco, che era questo giornale che si leggeva nella provincia di Teramo. Ci troviamo, ripeto, nel 1923, una notizia che esce sul Solco il 14 gennaio, informa che a Giulianova c'è stata la costituzione nella categoria artisti di prova della compagnia dialettale Trengi Buonandi Squattriti, che conta 17 iscritti, e con il direttorio, quindi con la direzione di questa compagnia dialettale, composta da Vincenzo Squattriti, che era segretario, da Pasquale Bonandi, da Mario Di Napoli e da Raffaele Trengi. Quindi veniamo a sapere che nel 1923 a Giulianova si era costituita questa compagnia dialettale. Quindi le esperienze molto belle, peraltro divertenti, simpatiche, che abbiamo avuto a Giulianova negli ultimi 10, 20, 30 anni, no? Passando per Albrecht, venendo fino alle ultime commedie dialettali che riscuotono sempre un giusto e meritato successo, è una tradizione tutto sommato che ci arriva da lontano, perché appunto il 14 gennaio del 1923 proprio nella nostra città si era costituita, anche se mi sembra di capire che il direttivo era formato da persone non di Giulianova, questa compagnia dialettale composta, per quanto concerne la direzione, appunto da Vincenzo Squattriti, da Pasquale Bonandi, da Mario Di Napoli e da Raffaele Trengi.
2: Perdonami, c'è un po' di gente che ti saluta. Allora, Lorenzo Di Teodoro, grande Sandrino, e poi ti salutano Carina Spurio, Mirella Campanella e anche un po' di gente di Colleranesco, a parte vedere.
0: Ecco, sì. Perché a parte di Lorenzo Di Teodoro
2: c'è anche il nostro ex assessore Katia Verdecchia.
0: Katia, buongiorno, buongiornissimo.
2: Un po' di amici.
0: Ecco, bene, mi fa tanto piacere. Molti li ho visti, altri non li ho visti, però insomma auguro che questo 2016
2: salutiamo sia. Anche il collega di Radio Fermo 1, una radio con cui siamo gemellati, ed è Paolo Paoletti. Grazie Paolo.
0: Salutiamo Paolo Paoletti. Volevo ricordare che Radio Fermo 1, tra l'altro, non so se lo faccio ancora, penso proprio di no, però era un'emittente radiofonica che affidava uno storico locale, tra l'altro molto legato Gola, che è? Una carrapena sta arrivando, che è sta roba? Chi poi c'è?
2: Un po' di caldo, no?
0: Ah, il caldo, no, perché è arrivata una zaffata un po' fresca qua.
2: Com'è adesso? No, dimmi, Sandro, che sennò spengo.
0: Ma c'è, tende, che gli faccia... Se andate fronte voi.
2: Io da morire. Voi non
0: senti freddo. Allora accendi
2: no,
0: l'aria calda.
2: No, spegniamo.
0: No, perché qua tutto arriva tranne l'aria calda. Proprio.
2: Non arriva. Allora spegniamo, scusa, che faccio?
0: Forse ci vuole la ranocconice, probabilmente. Ah. Non so. Vabbè. Ecco, mo sta arrivando l'aria calda. Oh. Sta arrivando. Benissimo.
2: Andiamo in letargo.
0: Andiamo in letargo. No, ci facevano un bello sonno.
2: Un bello sonno.
0: No, stavo dicendo che Radio Fermo 1... era una radio che in qualche maniera ci è molto vicina, non solo per questo collegamento, ma perché un po' di tempo fa, forse più di una decina, forse anche una quindicina di anni fa, aveva affidato uno storico locale, molto bravo, molto in gamba, tra l'altro uno storico che apprezzava molto Giulianova, gli piaceva veramente tantissimo, una rubrica storica che è un po' come questa qui di Radio G Giulianova, quindi mi fa veramente piacere che abbia che ci sia questo collegamento con Radio Fermo 1. Tra l'altro è appena il caso di ricordare che Fermo era sede di un importante e prestigioso studium, cioè di un'università, e nel Settecento in quella università si sono formati molti giuliesi, soprattutto medici, ma non solo medici, perché, ripeto, Fermo era sede di una prestigiosa università. Oddio, quando mi piace. Oddio. Metti.
2: La conosci?
0: Metti.
2: La conosci questa colonna sonora?
0: Sì. Oddio, conosco la canzone. Ma...
2: Dai, è un film famosissimo.
0: Che film è? Metto la mia
2: Scandalo al sole.
0: Oddio, che bello.
2: No, la stavo preparando per la lettura.
0: Oddio, mi piace.
2: Piace.
0: Oddio, quando mi piace sta canzone. Sono quelle canzoni che ti mettono in pace col mondo. È vero, Lorenzino? È vero. Va bene, allora, signor Siori, abbiamo concluso questa nostra...
2: Abbiamo concluso? C'è il mio tempo?
0: Beh, sì, no, io posso anche parlare per un'altra mezz'ora, però, insomma... Credo che ma se proprio la vogliamo chiudere, ritorniamo indietro nel passato. 26 gennaio, tanto ci troviamo qua. 26 gennaio del 1861 c'è un decreto luogotenenziale, il numero 201, con la quale si affida la nuova officina postale. Cioè l'ufficio postale di Giulianova, che era dotato anche di orologio, quindi all'incirca quello che troviamo noi oggi lungo corso Garibaldi, viene affidata l'officina postale di Giulianova, cioè l'ufficio telegrafico, l'ufficio postale di Giulianova, a un, così si legge nel decreto, un ufficiale contabile di seconda classe col soldo di ducati 10 il mese. Si andava ancora avanti a ducati, c'è la moneta del Regno delle Due Sicilie, perché insomma ci troviamo l'unità d'Italia, è avvenuta nel 1861, però insomma è un momento ancora di transizione, e viene affidata a Francesco Daniele, che è un cognome ancora presente nella nostra città, ma sappiatelo, non è originario di Giulianova. Questo Francesco Daniele veniva, come si diceva un tempo, dalle Puglie.
2: Ciao Valentina!
0: Dalle Puglie.
3: Sì.
0: Chi è?
2: Vabbè, vogliamo salutare una Valentina Daniele, Giulianova.
0: Ah, Valentina Daniele, ecco, cioè, forse sarà stato il suo avo, questo Francesco Daniele, che era l'ufficiale postale, il titolare dell'ufficio postale di Giulianova a partire dal 26 gennaio del 1861. Questo è davvero tutto per quello che mi concerne.
2: No,
0: sì. Adesso invece vogliamo sentire Miss Azzurra.
2: Eccomi
0: Marcozzi,
2: qua.
0: Detta Azzurrilla, detta la dei che sono io.
2: Non è vero, perché tanti mi chiamano Azzurrilla, io sono contenta.
0: Ah.
2: Anzi, sai, quando a volte mi dispiace quando persone che conosco da tanto tempo mi chiamano Azzurra. Tu dici, vabbè, ma perché? Insomma, il tuo nome. Mi piace quando mi chiamano Azzu, cioè il diminutivo mi dà Azzu. L'idea della confidenza, e comunque la confidenza mi dà l'idea che tu a quella persona qualcosa gli hai lasciato. Quindi se si prende confidenza, vuol dire che...
0: Ecco, vedi?
2: E allora mi piace questa cosa.
0: Però Azzurri, la differenza...
2: Vedi, tutti quanti gli odiano i diminutivi,
0: di
2: no?
0: Azzurrina, perché Azzurrina, insomma, è un po' più abusato. Poi c'era sempre quella streghetta Azzurrina, quella...
2: Quella non è una strega, quella è un fantasma, il fantasma di Azzurrina.
0: Un fantasma.
2: Andiamo insieme a Montebello, dai, andiamo.
0: Montebello di...
2: Di Emilia Romagna.
0: Ah, non Montebello di Bertona, provincia di Pescara.
2: No, Montebello... dove c'è il castello del fantasma Azzurrina.
0: Beh, ma scusa,
2: andiamo insieme.
0: Mentre c'è una portella, un maestro, che
2: sì, mi deve portare. Tra l'altro, ho scoperto che loro fanno, perché loro hanno fatto diversi rilevamenti, nel senso che, come dire, gli esperti in paranormale hanno effettivamente dimostrato che questo fantasma c'è con vari rilevamenti. E solitamente fanno due visite guidate: una di mattina, che è quella, insomma, tradizionale, aperta anche ai bambini, e una di notte. Dove fanno sentire tutto e dove tra l'altro ti raccontano molte cose anche un po' macabre dell'epoca medievale.
0: Beh, macabre, no, pirecca a noi, i lupi mannari, le mazza maurile.
2: Abbiamo già scritto, no, dei lupi mannari, abbiamo scritto delle streghe, abbiamo scritto di
0: un po' di cosettine. A proposito di streghe, sono stata a tenere una lezione all'università della terza età e ho scoperto un nuovo caso di stregoneria Giulianova nel 600.
2: E io voglio scrivere di tutto ciò. E tu dare me informazione.
0: Io ti dare te informazione. E c'è anche il nome e cognome di questa strega. Di cognome faceva Di Pompeo addirittura.
2: Dante!
0: Cioè... non lo so, però ne era De Giglie. No, originaria ne era De Giglie.
2: Vabbè,
0: no.
2: Salutiamo Dante di Pompeo ugualmente.
0: No, però insomma, il cognome di Pompeo è un cognome molto diffuso nel territorio provinciale e non originario di Giulianova. Quando dico non originario mi riferisco a 200-300 anni fa, perché uno dice ma nonna, ma che era? Cioè, ma la questione il nonno di tuo nonno di dove era, come diceva Francesco Gassman nel Conte Tacchia, il nonno del nonno del nonno di tuo nonno, di dove era? E noi abbiamo scoperto che questo cognome di Pompeo non era di Giglia, perché i veri cognomi di Giulianova, almeno quelli documentati nel 500, nel 600, sono pochissimi. Mm-hmm. Uno è sicuramente Africani.
2: Sì, sì.
0: Perché già nel 500 compare questo cognome. Mm-hmm, poi un altro cognome che troviamo a Giulianova nel 500, 400 addirittura, 4-500, era Frezza, ma a sua volta questi
2: Antonio!
0: Sì, ma a sua volta i Frezza non erano neanche abruzzesi, venivano dalle Marche.
2: Pensa tu, Antonio.
0: Beh, dalla zona
2: Antonio potrebbe starci ascoltando e quindi gli fa piacere.
0: Dalla zona dell'Anconetano.
2: Invece per gli africani saluto Massimo. Ciao Massimo.
0: Ecco, poi anche questo cognome Africani tradisce un'origine. Probabilmente erano persone che erano venute qui da noi, che c'erano nel 500, ma le cui lontane origini, parliamo del 300, del 2, del 300, era proprio della zona nord dell'Africa.
2: Dell'Africa?
0: Sì, sì, africane, si diceva qui. Per cui, ecco, però...
2: Che si sa dei Marcozzi? Niente, siamo totalmente...
0: No, dei Marcozzi si sa tanto. Marcozzi è una famiglia assolutamente illustre di Teramo, una delle più antiche, ricche famiglie teramane.
2: Ecco.
0: Nei primi dell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento vengono a Giulianova, 700, anzi addirittura fine 700, primi 800 acquisiscono beni, acquistano beni, terreni naturalmente a Giulianova, costruiscono nelle campagne di Giulianova, quindi nella zona di Colleranesco, un grande casino, come si diceva all'epoca.
2: In che senso?
0: Il casino era una grande casa di campagna.
2: Ah, ok, non per specificare.
0: No, casino.
2: Come c'avevo degli avi.
0: No. E a Giulianova erano proprietari della cosiddetta linea Marcozzi, cioè tutti i terreni che stanno a sud dell'attuale Piazza della Libertà, che a partire dal 1872, 73, 74, 75 incominciano a essere lottizzati, si incomincia a costruire. Quindi, insomma, qualcosa sappiamo. Però magari di questo possiamo tornare a parlarne un'altra occasione, proprio fare una panoramica sui cognomi. Già l'abbiamo fatto una volta, ma magari possiamo rifarlo, in modo che molti scopriranno che le loro antiche origini non sono giuliesi. Si scoprirà che molti sono di origine marchigiana, altre sono di origine pugliesi, altre sono abruzzesi, ma magari veda Bland, veda Valle Castellana, viene da Fioli, viene da Rocca Santa Maria, tranne che di Giulianova, perché i veri cognomi giuliesi, almeno quelli che possiamo trovare, che sono documentati nel 500 o nel 600 o anche nel 700, insomma, 300 anni di differenza fanno una bella differenza. I veri cognomi di Giulianova sono veramente pochi.
2: Oh,
0: pochi,
2: salutiamo pochi. Un nostro amico in comune che si occupa delle nostre teste, cioè nel senso,
0: in che
2: Carlotta
0: Pusta, non so se hai notato, non mi hai detto niente. Non noti niente?
2: Ma ti ho notato, Sandro, che lui purtroppo sembra uguale.
0: Come sembra uguale?
2: Lui, il ragazzo fa sicuramente un ottimo lavoro su di te, ma tu la mattina, secondo me, fai la guerra punica.
0: Cioè, scirriate.
2: Salutiamo Moreno e tutto il suo staff. Cioè, Moreno fa sicuramente il suo lavoro, Moreno. Ma tu però, quando esci dal letto, dovresti un attimino... No?
0: Ci dovrei mettere un codo stretto da saggezza, insomma, c'è quello per farlo stare bene. Va bene? Allora, signor, bando alle ciance, adesso entriamo invece nel momento riservato a Miss Azzurra e mettiamoci in religioso, oserei dire.
2: Beh, non è tanto religioso.
0: Non
2: il
0: è tanto religioso, diciamo, mettiamoci in ascolto e basta.
2: No,
0: ecco.
2: No, no. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ci vuole salutare. Pronto? Oh, Baldi, si vuoi andare in diretta? Sì, certo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E abbassa la radio perché sennò facciamo un'altra seduta spiritica.
3: Sì, un attimo.
2: Ecco qua. Sono arrivati, che siamo? Incontri ravvicinati del terzo tipo?
3: Allora.
2: No.
3: Va bene così?
2: No, ancora si sente. Abbassa un altro pochino. Se no arrivano gli alieni.
3: Abbassa la radio, per favore.
0: Ecco, brava.
3: Sento un po' niente, sì. Volevo salutare in diretta l'amico Sandro.
2: Sei in diretta.
3: Auguri di buon anno 2016.
0: Ciao anche a voi, dico a te. E
3: la
0: a
3: presentazione del libro è stata bellissima.
0: Oh, grazie.
3: Noi abbiamo un bel libro con la dedica personale.
0: Ovviamente.
3: Sandro, oltre ad essere un amico, è un grande storico, un grande consulente. È una persona precisa. Da buso ci porta lui di risaggiuccio.
0: Beh, scusami, è l'equivalente del gel, no? Prima del gel che ci stava c'era la crema
2: no,
0: d'occhi.
2: Non me lo veramente.
0: C'era la Linetti, ma prima ancora ci stava lo stretto di risaggiuccio.
2: No.
0: Dove metteva la Luca Pelle.
2: Ma dai, ma immagino l'odore. Invitante.
3: Vabbè, ma quello che mi sfruttava ingrassava,
0: esatto.
2: L'arte presidente si apprezzitite, come si dice.
0: Bravissima.
3: Oh, ragazzi, io farei un referendum, almeno ci alleviate le sofferenze della vita. Facessimo un referendum alla trasmissione di Trimad Azzurrillo e Sand.
2: Oddio, tutte le mattine è un abuso.
3: Beh. Ma no,
0: Ma guarda che tu sei bravo, generoso, io ti ringrazio tanto, ma forse non tutti
3: no,
0: la pensano come
3: la
0: te.
3: È che Giuliano ascolta,
2: dì.
3: Posso dire una cosa?
2: Anche
3: nessuno
2: tu,
3: è profeta in patria.
2: Ah, beh.
3: Tu sai che io sto in mezzo alla musica. Quando ho fatto delle serate, vieni più apprezzato fuori Giuliano che a Giuliano.
2: È un classico.
3: Quindi
2: un
3: Sandro,
2: classico.
3: Vai per la tua strada, chi dà pareri che non è competente,
2: pareri non richiesti, tra l'altro, pareri non richiesti, cioè
3: ok,
2: c'hai ragione, Baldins.
3: Va bene, allora auguri di nuovo, un saluto da me e da Gabriella, l'amico Sandro.
2: Baci,
0: grazie,
3: ciao ragazzi.
0: È bravo, insomma, bravo. Sappiamo che un fan le cose le dice con il cuore. Però ecco, ribadisco, sì, che a volte, insomma, sai, questa non è che si può essere simpatici a tutti quanti, insomma, ma d'altro
2: canto. Ma che ci frega? Ma che ci frega?
0: No, un'alternativa ci sta, piace,
2: certo.
0: Smure la radio, la risenti dopo al flashback, se proprio non piace.
2: Flashback. A proposito, tu
0: sì,
2: mi devi preparare un flashback.
0: Sì, ti raggio.
2: Io lo pretendo.
0: Ma io lo preparo sto flashback, ma sto flashback è proprio flashback, cioè nel senso è roba un po' stagionatella,
2: cioè,
0: come me.
2: Allora,
0: mi piace molto musica anni 80, ma la musica che a volte non si sente tanto.
2: Sì, va benissimo, Sandro, dai, ti prego.
0: Va bene,
2: a me quando fanno conoscere qualcosa di nuovo io impazzisco.
0: No, perché sai, tu
2: magari non conosco, quindi.
0: Ma molto difficile, perché insomma, la tua conoscenza è una conoscenza onnivora,
2: onnivora.
0: Veramente.
2: No, io invece sono grandi difficoltà con i pezzi stranieri, ammetto. Ricordo magari gli interpreti, ricordo la musica, ma poi non associo il titolo.
0: Vabbè, io ho questi gusti. Pronto? Diciamo un po' di retroguardia in tempi. Sì. D'altronde negli anni 80 facevo il disc jockey in una radio, quindi sì. Allora. Sì, Irmeste ancora con quella cosa lì.
2: Allora, c'è un radioascoltatore che ci chiede: dove è possibile acquistare il tuo libro, Sandro?
0: Beh, allora, se di Giulianova Paese, come dicono tutti, ma a me piace chiamarla Giulianova Alta.
2: Sì.
0: Ce l'ha Totaro.
2: Totaro.
0: A Giulianova Lido, sì, invece ce l'ha Ianni, lungo corso, il corso della marea, diciamo, via Nazario Sauro. Ecco. Sì.
2: Mi ripeti il tuo nome, perdonami. Marco da Giulianova ci dice che il nostro dialetto non lo batte nessuno. C'hai ragione, Marco.
0: È Angula. Io ho sentito il dialetto di Pietracamela, caro.
2: Grazie
0: Marco.
2: Grazie mille, ciao Marco. Ciao.
0: Cioè, allora mi sono visto un programma, vedete poi questi programmi quanto sono importanti, no? Sereno Variabile. Sereno Variabile, Osvaldo Bevilacqua, che è venuto due volte a Giulianova, voglio ricordarlo, per noi è tutta manna dal cielo, perché insomma finire su una rete nazionale in un programma molto seguito significa farci conoscere bene e spingere qualcuno a venire qua per conoscerci. Io ho seguito il Sereno Variabile, Osvaldo Bevilacqua è andato a Pietracamela e a quel punto ha intervistato una signora che tra l'altro cucina da Dio, e la conosce la signora, su Pietracamela, e l'ha fatta parlare in dialetto. Il dialetto pretarolo, cioè quello di Pietracamela, è in assoluto, credo, insieme con quello di Cerchiara di Isola del Gran Sasso, il dialetto più incomprensibile che noi abbiamo nella provincia di Teramo. C'è una filastrocca che conoscono bene quelli che insomma vanno cantando, sai, questi gruppi nostri tipo Torrieri. C'è una filastrocca che si canta a Natale e comincia così: Yam yam anef yase bambune, che vuol dire
2: arabo,
0: andiamo, no, andiamo, è nato Gesù bambino.
2: Porca,
0: questo è il dialetto di Pietracamela.
2: Aia.
0: Ecco, qui è incomprensibile. Quello di Giuliano non è incomprensibile, però è vero.
2: Ma se lo capiscono anche in Francia.
0: Beh sì,
2: perché... ho delle testimonianze di diversi giuliesi che sono andati in Francia e raccontano
0: perché...
2: anche di un amico che ci stava per prendere botte da una signora panettiera. Tiera, che entrando praticamente
0: Lingerie.
2: La signora era un po' in carne, gli disse: Miss Ciccionette, mi di una baguette? E quella capì perfettamente.
0: Perché
2: e si incazzò come una iena.
0: Ma perché noi ci abbiamo dei francesismi nel nostro dialetto? Cioè, la cassa di risparmio in francese dice case de épargne.
2: Ecco.
0: Lo sparagne che è?
2: Ecco, sì.
0: Questo è, cioè, la crepe. Suzette ha a che fare con la nostra screppella.
2: Ma tu lo sai che il nostro dialetto c'ha pure origini greche? Ad esempio,
0: sì, no, certo.
2: Pazziare, che vuol dire giocare, viene dal verbo greco paizo, giocare, scherzare.
0: Ma tu lo sai che l'undos, che è quello che tu hai, se il nostro Lorenzo, che non lo farà mai, ma te ne essa da una bella cazzotta alla gamba, e dopodiché te esce l'undos, no? Viene dal greco enantos, fiore, florescenza.
2: Ecco,
0: ecco, per cui dico, parlare l'italiano corretto è importantissimo. Cioè, prima si impari a parlare un buon italiano e dopo forse pomparà lo spagnolo, il tedesco, il cinese, il francese. Però
2: ma fa tanto moda sapere
0: l'inglese. Scema li te la sa proprio da voi. Ecco. Io l'altro giorno mi sono incontrato con la nostra amica, la madrelingua. E la moglie di Aldo Marroni, tanto per intenderci,
2: sì.
0: E sono detto: guarda, io quando vado in trasmissione da Azzurra, insomma, mi rivolgo sempre a te, perché ti cito naturalmente, perché il mio inglese è veramente cingiarelle, cioè ha voglia a fare la parte di quelli che sanno parlare inglese quando non è l'uore per niente. Insomma, noi parliamo inglese come lo parlava Alberto Sordi nel film americano a Roma,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: Ginger Rogers. Ah, Ginger Rogers! Ginger Rogers!
2: Tu vuoi fare l'americano?
0: E quindi va bene. Senti, ma mi pare che
2: abbiamo sforato in una maniera.
0: Comunque Giulia Borghese, Borghese Marroni.
2: Grazie.
0: Non l'ho citata, ma il nome e cognome può sì. a questo punto io mi taccio e andiamo a sentire.
2: Poi rientriamo perché c'è la canzoncina.
0: C'è la canzoncina e ce n'è belle straiona.
2: Ci siamo?
0: Vai!

0: Dal piccolo letto su cui sono sdraiata, guardo la linea elegante del tuo collo, la raffinatezza del tuo viso, le tue spalle e la tua schiena ampia e forte. Provo ad avvicinarmi a te il più possibile, così che possa percepirti, per godere della tua incomparabile carezza, il piacere che è toccarti. Se non ti tocco, le mie mani, la mia bocca e tutto il mio corpo perdono la sensazione. So che dovrò immaginarti quando sarai andato via. Non negarmi gli altri desideri che danno completezza a ciò che provo per te e che può soltanto essere chiamato amore. È l'unica cosa che esiste per me in questo momento, che è ti amo. In un mondo migliore, senza ipocrisia, stupidità, miseria e tradimento, non abbandonarmi. Tienimi dentro te, ti imploro. Voglio essere la tua casa, tua madre, la tua amante e il tuo figlio. Ti amerò dal panorama che vedi, dalle montagne, dagli oceani e dalle nuvole, dal più sottile dei sorrisi e, a volte, dalla più profonda disperazione, dal tuo sonno creativo, dal tuo piacere profondo o passeggero, dalla tua stessa ombra e dal tuo stesso sangue. Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te. Perdonami se tutte queste cose che ti scrivo ti sembrano stupidità, ma credo che in amore non ci sia né intelligenza né stupidità. L'amore è come un aroma, come una corrente, come la pioggia. Lo sai, mio cielo, tu piovi su di me e io, come terra, ti ricevo.
1: Brava,
2: c'è l'applauso del pubblico.
1: Ma non solo brava per questa è una vera e propria recita, insomma, no? Nel senso che non si tratta di leggere e basta, qua è leggere, interpretare, mettere pathos, ma anche la scelta musicale, la scelta proprio del brano, cioè brava.
2: Grazie. Allora, volevo intanto ricordare che questa è una lettera inedita scritta da Frida Kahlo, la famosissima,
1: quella col sopracciglione, pittrice, tanto per
2: intendere. Sì, sopracciglione, sappiamo il suo amore passionale di sempre era Diego, però si dilettava, aveva anche degli amanti, tra cui un certo Bartoli, a cui insomma lei scriveva. Nelle lettere si firmava Mara, Frida si firmava Mara, che si suppone fosse il diminutivo di meravigliosa, cioè meravigliosa, ed era il modo in cui Bartoli la chiamava.
1: Ma si indamba una cosa, però.
2: Dica!
1: Noi l'abbiamo vista in questo ritratto famoso, Frida Kahlo, no? C'è stato anche un film, hanno girato anche un film.
2: Sì, che consiglio di vedere.
1: Ecco, Artruel, magari. Ma non era tanta una specialità a vederla, diciamo, questa qui.
2: Che ti devo dire, Sandro? Allora, io quando mi parlano della bellezza come fattore essenziale, no, dell'amore soprattutto, che poi l'attrazione fisica, vabbè, ci sta. Ma quanti personaggi noi abbiamo anche nella storia della letteratura che erano effettivamente mostruosi.
1: Mostruosi.
2: Ma affascinantissimi. Gabriele D'Annunzio.
1: Eh sì, lui era mostruoso. Beh, oddio, mostruoso. Beh, piccolino, bruttarello.
2: Però sì. Si dice, e credo che lo scrivesse la Duse, che appena entrava in una stanza tutte impazzite. Sì, cosa aveva poi di...
1: Ma perché era un personaggio?
2: Era un personaggio.
1: Perché quella era l'epoca in cui... Uno che sapeva...
2: Anche Totò, Totò c'aveva
1: Totò,
2: il suo fascino.
1: Era il suo fascino, ma Totò quando era figlio di NN, perché venne riconosciuto più tardi, insomma, non dando la gente su Luca Cave, quando poi venne riconosciuto dal papà e divenne il principe Focas, Comneno, Porfirogenito, dei principi di Bisanzio...
2: A proposito, dopo allora... dire una cosa che ho scoperto di recente. Ho scoperto di recente che è morta adesso, aiutami,
3: la Pampanini.
2: È morta adesso Silvana Pampanini.
1: Sì. Che Totò era innamoratissimo,
2: lui era
1: della,
2: innamoratissimo
1: Pampanini.
2: Della Pampanini. Lui provò, insomma, per tanto tempo a corteggiarla, pare che la canzone Mala Femmina, che poi ispirò il film Musicarello, fosse stata scritta da Totò proprio per lei.
1: Guffete. Sì. Però dichiarazione della Pampanini, la Pampanini gliela date mai. E gliela fette manca dura, scusate, è proprio il termine, ma nel senso che
2: manco in cartolina, come
1: no, succedono queste cose, perché poi sai, molti uomini forti del loro fascino, dei loro soldi, della loro cultura o
2: sì,
1: della loro
2: cavolo.
1: Bellezza pensano, pretenderebbero di che ogni donna cadesse ai loro piedi. Per esempio, il grande Gabriele D'Annunzio era ospite spesso della famiglia Sorge di Nereto, cioè la famiglia della nonna della giornalista di Repubblica Paola Sorge, e la signora e donna Vinca Sorge, nata a Delfico, però, cioè quindi nata da una famiglia importante. Gabriele D'Annunzio faceva la corte, ma diceva con beh, viec, migni, beve, quello che te per, ma stammi bella lontana perché a te non ti do niente.
2: Non gliela...
1: No, niente, ma niente.
2: Questa
1: niente.
2: È la documentazione di una donna, di una forse una delle poche che è riuscita a, a resistere al fascino di Gabriele D'Annunzio.
1: Beh.
2: Miseria, ragazzi.
1: Amici miei.
2: A questo proposito ci tengo tantissimo a salutare Daniela Musini, che è autrice,
1: portando,
2: tra l'altro, di un libro bellissimo,
1: sì.
2: I mille piaceri di Gabriele D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio dalla A alla Z. È un libro che avrò letto 10 volte.
1: Dalla A alla Z, alla lettera C vuole essere voluto che ci
2: il D'Annunzio, e non lo so, sai.
1: Quella lettera C che fa rima con ragazzo, diciamo.
2: Che è la lettera C? Ah, sì, ok. No, pensavo all'altra cosa. All'orlo della gonna.
1: Ecco. Okay. Beh, anche lì, diciamo. Sentite, qua poi stiamo adesso degenerando e allora per restituirci a traiettorie più normali e oserei dire quasi nobili, persino musicalmente,
3: si gioco con lo zucchero, però sta faccia d'angelo.
1: Lo so.
3: Serve
1: che poi viene cantata in quel famoso film, no?
2: Sì.
1: La femmina, dove Totò e Peppino, noi io volevamo savoir, è fantastico.
2: Tu ricordi da chi viene cantata? Vediamo se sei bravo.
1: No, ma ricorda la faccia, hai i capelli un po' crespi, quasi ondulati. Con la chitarra, su motella, qua facevo lo studente.
2: Oh, ne usciamo da qua se tu non sei.
1: Ne sai, ce ne marco.
2: Dai, è stato diverse volte ospite anche di Radio G. Il marito di Rita Pavone.
1: Addio, quello che era?
2: Quello era.
1: Da si chiama? Quello è di Macerata, di Camerino originaria,
2: sì,
1: la famiglia,
2: sì.
1: Però. E come si chiama? Teddy Reno.
2: Teddy Reno.
1: Teddy Reno, Teddy Reno.
2: Ok.
1: Va bene, allora me ne posso andare, però vi saluto con una canzone di un altro grande interprete, personaggio, gigante della bella musica italiana, che è Mimmo Domenico
2: grande.
1: Modugno.
2: Il mio Mimmo.
1: Mimmo Modugno, che venne anche a Giulianova,
2: sì.
1: Tante volte è stato a Giulianova.
2: È documentato.
1: Lo ricorda anche in un libro, c'è un libro dove si parla della vita di Domenico Modugno, e Domenico Modugno cita anche Giulianova. La canzone che abbiamo scelto su suggerimento è l'anniversario, perché? Perché oggi, cara Azzurrilla,
2: oggi ricorre l'anniversario della nascita del grande, gigantesco, inimitabile, insuperabile Domenico Modugno.
1: Domenico Modugno, io me lo
2: che
1: ricordo in un film in bianco e nero, di quelli che si possono ricordare solo quelle che te 50 e più anni come me, dove lui faceva il Cyrano di Bergerac.
2: E perché me lo ricordo anch'io?
1: Non lo so, perché era un film bello, forse l'avrei rivisto
2: e
1: in qualche...
2: Il maestro di violino l'hai visto mai?
1: Maestro?
2: Di violino
1: non lo
2: sempre
1: so.
2: Sempre di... Vabbè...
1: Perché
2: questo
1: era pure un attore, era un attore bravo.
2: A parte stava fa tutto, ma questo era un innovativo.
1: Sì.
2: Cioè, un film che parla dell'amore tra un uomo ed una donna con 30 anni di differenza. Cioè, immagini, negli anni 60 una cosa del genere, era un innovatore.
1: Sì. Grande Mimmo.
2: Assolutamente.
1: Ed era originario della stessa dello stesso paese di dove viene l'autore di Quo Vado, mi pare.
2: Non so se... No, quello è in provincia di Bari. Sì, ma non penso che sia lo stesso paese, Polignano a Mare, perché c'è nel primo film di Checco Zalone, che è datemi una mano, Cadono le nubi, lui lo ambienta a Polignano a Mare, però da quello che ho letto recentemente, lui non è di Polignano a Mare.
1: Cioè Domenico Modugno?
2: No, Domenico Modugno è di Polignano a Mare, ma
1: Checco Zalone
2: no,
1: nengè.
2: Sempre in un altro paesino in provincia di Bari, ma non è Polignano a Mare.
1: Starà là vicino.
2: Sarà là vicino, sì,
1: ma sicuramente. Allora vi lasciamo con Domenico Modugno, l'anniversario, grazie da Sandro Galantini e dalla bellissima, straordinaria
2: Grazie Sandrina.
1: Azzurrilla Marcozzi.
2: Volevo semplicemente dire che anche in questo caso Domenico Modugno è stato precursore di un'epoca, perché parla dell'amore che non deve per forza terminare con il matrimonio, ma che può essere ugualmente meraviglioso.
1: Certo.
2: E mi piace tantissimo il pezzo dove lui dice: con un contratto non si lega un sogno.
1: Ah, bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Va bene.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao, buon fine settimana.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Mancinelli Style.
2: Sabato.
3: Signori, adulti, giovani ragazzini, è arrivata l'ora di Sandro Calantini. Lo storico di qui, lo senti a Radio G.
4: E fa la pipì.
3: Racconta di quel dì. Ripercorre una parte del.
5: Non a Radio G.
6: Non a Radio G.
3: Giulianova le sa tutte. È mitico.
7: Ma che dai dintorni. Racconta le origini fino ai nostri giorni.
6: Beh.
7: A spasso con la storia, con Sandro Galantini,
2: sabato,
7: su Radio G Giulianova.
2: Mio tesoro.
5: Bonjour, azurilla.
6: Oggi veramente quasi azurilla.
5: Piace. Sono molto colorata.
6: Sì, oggi sei molto colorata, sì, c'hai pure il capello colorato, sì. C'hai tutto colorato. Bella,
5: grazie.
6: Oh, intanto voglio
5: ecco, dire, scusa Sandro, no. voglio esprimerti un po' di solidarietà, lo faccio adesso perché sennò non posso farlo in un'altra occasione.
6: Eccolo qua, brava Zurilla, così almeno abbiamo fatto il paio. Allora, qualcuno forse se la sarà persa, però stamattina Rai 3 è andata di nuovo in onda. Quel bel servizio, bellissimo servizio dedicato a Giulianova, città ideale del Rinascimento. Ne sapevi cose?
5: No, non lo sapevo. Strano, perché fino a ieri sera sono stata con il nostro direttore dei musei civici, Sirio Pomante, che forse non sapeva, non me l'ha detto.
6: Sirio Maria Pomante.
5: È vero, scusami Sirio, perché so che tu ci tieni particolarmente, pure giusto, insomma. Il nome è...
6: E da ora in poi chiamatemi Sandro Sergio Pasquale Galantini.
5: No,
6: sì.
5: Sandro Sergio Pasquale Galantini. Però Sandro è quello che ti sa dice di più.
6: Beh,
5: dei tre.
6: Beh.
5: Sandro, che non è, lo risottolineiamo nuovamente, il diminutivo di Alessandro.
6: No, mi chiama proprio Sandro.
5: Sandro.
6: Siamo 35.000 in Italia, ho scoperto.
5: Mentre
6: gli Alessandro sono una morra.
5: Che
6: è un nome bellissimo.
5: Posso salutare il mio socio? Alessandro,
6: me la salutiamo insieme.
5: Con gli occhi color del mare, che tutte le mattine se ne va al mare e mi mette quelle foto dalla barca. Io lo odio tantissimo.
6: Bravissimo.
5: Perché non sono lì con lui, però lo saluto. Ciao.
6: Ciao Alessandro. Va bene così il microfono?
5: Va,
6: si sente?
5: Forte
6: e chiaro, diciamo.
5: Forte e chiaro. Sì.
6: Benissimo.
5: Mi ricevi, Roger?
6: Allora, volevo dire che stamattina è andata in onda, questo bellissimo programma, insomma, dedicato alle città ideali del Rinascimento, in modo particolare Giulianova, quindi
5: sì.
6: Continuiamo ad avere una grande, bella pubblicità a ridosso della stagione estiva. E tra l'altro voglio ricordare E questa è stata una grande conquista, bisogna veramente dare il riconoscimento giusto a chi lo merita, cioè al sindaco. Il sindaco e naturalmente i suoi più stretti collaboratori, non ci sono io lì in mezzo, però sono altri i suoi più stretti collaboratori, che sono riusciti non senza fatica a ottenere per la seconda volta peraltro questa fermata. L'abbiamo noi e l'abbiamo Vasto. Il Frecciabianca il 12 giugno tornerà a fermarsi a Giulianova, sarà una grande occasione perché sappiamo già che ci sono tante prenotazioni, tante richieste. E quindi, insomma, da una parte la pubblicità gratuita che ci fa la RAI, con questo rimandando ogni tanto in onda questo bellissimo programma, e dall'altra Frecciabianca, insomma, ci sono buone ragioni per ritenere che quest'anno sarà una bella stagione, tanto climaticamente ma anche turisticamente. E siccome proprio in occasione dell'arrivo del Frecciabianca, anche quest'anno, quindi per la seconda volta, mi è venuto in mente, ho avuto così luzzolo, di focalizzare l'attenzione proprio sulla nostra stazione, sulla stazione Giulianova, in modo particolare sul ruolo che la nostra stazione ebbe in passato proprio relativamente all'arrivo, alle partenze, ma anche a tutto quello che accadde in tempi lontani, perché come dire, ci sono le luci ma ci sono anche le ombre, come in ogni cosa, la vita è così. Prima di cominciare però volevo fare un paio
5: non ho capito l'ultimo passaggio. Prima della vita è così, ci sono le...

0: Allora, il primo saluto lo voglio fare a Giancarlo Prosperi, Mastro Giancola, come lo chiamo io, sociologo, pedagogista, mediatore familiare, docente, il quale oggi pomeriggio, lo dico per chi magari potrà trovarsi in zona, è considerato anche che Radio G la sentono urbi et orbi, cioè da tutte le parti, sia attraverso il segnale in FM, sia attraverso naturalmente lo streaming. Garantito dal sito, e quindi oggi pomeriggio Giancarlo nella sala consiliare del comune di Atri presenterà la ultima sua fatica, un volume dedicato a questioni che si connettono all'educazione scolastica, all'apprendimento. Ci sarò io come moderatore. Ecco, oddio quando mi piace, quando mi piace. Oddio quando è bella questa.
1: The
0: Person Project.
1: Alan Parsons Project. High in the sky. Ti piace come sottofondo, vuoi altro?
0: Volo, fate quando è bello.
1: Te la lascio allora.
0: Quindi volevo salutare Mastro Giancola. Complimenti, sarà la decima pubblicazione oramai. Quindi 17:30 oggi pomeriggio sala consiliare del comune di Atri. Il secondo saluto lo vorrei fare, diciamo, a tanti amici e amiche. Che ci sta? Devo mettere di qua? Ah,
1: Eccolo,
0: così.
1: bravo.
0: Tante amiche e amici che ascoltano Radio G,
1: Sandro.
0: questo programma, il raschio. C'è il raschio, cioè. Quelli che ascoltano Radio G la sentono tutta la settimana, però in modo particolare. Il sabato mattina, questa mattina ho incontrato una delle tante persone, Olga, che tra l'altro non era mai entrata in una radio e mi sono permesso di farla entrare qui.
1: E non ci entrerà mai più, ecco, dopo avermi.
0: Peccato, ma no, guarda, è un ambiente
1: Guarda,
0: accogliente,
1: sì, devo
0: un po'
1: dire
0: caotico, ma accogliente.
1: Si è vissuto,
0: È
1: è molto
0: vissuto,
1: vissuto.
0: guarda,
1: Qua dentro è successo di tutto, quindi insomma.
0: Di tutto, va bene. E quindi Olga, che è un'amica cara, che conosco da tanti anni, che è docente universitaria a Roma, legatissima a Giulianova, quando non è impegnata a Roma e sta qui a Giulia, ascolta sempre Radio G e lo hai sentito anche tu con le tue orecchie, e ha detto: guarda, io mi diverte tantissimo sentirvi, è
1: È
0: una bella
1: vero, è vero.
0: trasmissione, si apprendono tante cose sulla nostra storia, però in maniera molto simpatica,
1: Senti,
0: dice.
1: ma ti posso leggere a questo punto un po' di saluti?
0: Sì, grazie.
1: Allora, buondì cara, con una splendida giornata e un saluto a Sandro.
0: Sì, che?
1: Anna della Bottega Fiorita
0: Ah,
1: che
0: non manca
1: salutiamo.
0: mai. Buongiorno, Anna.
1: Poi Moreno ci scrive: un abbraccio a tutti e due, bravissimi, simpatici e bellissimi. Wow! Sta cercando i primi Moreno, io di primi Moreno.
0: Moreno, consiglio una visita oculistica perché credo che ci sia strabismo, miopia e astigmatismo, almeno per quanto mi concerne me. Azzurra, forse, anzi,
1: No,
0: senza forse
1: ecco,
0: siamo d'accordo.
1: ha detto
0: No,
1: forse,
0: dico,
1: forse
0: azzurra
1: quindi.
0: siamo d'accordo. Sul
1: Vabbè,
0: secondo
1: scusa, però non ho
0: termine.
1: capito, ma bravissimi e simpaticissimi io me lo prenderei.
0: No, quello me lo puoi.
1: Ah,
0: È il
1: scusa.
0: terzo, te è il
1: Il
0: terzo
1: terzo termine.
0: aggettivo, è
1: Quel
0: l'aggettivo.
1: bellissimo messo lì, insomma,
0: Non
1: così.
0: ci siamo, Moreno. Viste buone, Moreno.
1: Beh, insomma, su.
0: Diciamo in mattete.
1: Ci vedi
0: Finiti
1: con gli
0: qua?
1: occhi dell'amore del parrucchiere.
0: Ah, beh. Finiti i salutini?
1: Finiti i
0: Allora,
1: salutini, ma arriveranno sicuramente altri. Poi te li
0: benissimo.
1: leggerò volta in volta.
0: Volta per volta. Allora, possiamo già iniziare, diciamo così. La stazione Giulianova. Stazione Giulianova è un luogo fondamentalissimo per la nostra città, quello che ha permesso la nascita di quella che si chiamava la Borgata Marina e che dal 1934 si chiamerà invece Giulianova Lido. Tra l'altro, forse non è a tutti noto, l'ha scoperto invece Ottavio Di Stanislao, perché i meriti bisogna sempre dare, bisogna essere onesti, come dire, intellettualmente onesti, cioè chi ha fatto delle ricerche, si è fatto un mazzo così e ha scoperto delle cose, bisogna giustamente attribuirne i meriti. Ottavio ha scoperto che nel 1871 venne approvata una delibera dell'amministrazione comunale in cui si attribuiva a questo che inizialmente era un piccolo nugolo di casette che poi si era allargato progressivamente fino ad assumere la fisionomia di un vero e proprio centro abitato, Quindi Ottavio ha scoperto che nel 1871, con delibera, l'amministrazione comunale attribuì a quel gruppetto di case,

0: tutto intorno alla stazione il nome di Porto di Giulianova. È un nome che, per quanto ufficialmente dato, in realtà non avrebbe, diciamo, conquistato i favori dei cittadini, e quindi sarebbe invece invalsa l'abitudine di chiamare quella che era una frazione Borgata Marina, quindi Porto di Giulianova, tipo un po' Porto Civitanova, e invece no, non andò. Quindi stavo dicendo che Giulianova sarebbe la stazione di Giulianova sarebbe stato un elemento potente per lo sviluppo soprattutto della parte litoranea, ma in generale di tutta la città. L'inaugurazione c'era stata il 17 maggio del 1863 e già, diciamo così, 30 anni dopo, quindi nel 1893, abbiamo dei dati che indicano come la stazione, che era naturalmente luogo di arrivi e di partenze, ecco, nel 1893 abbiamo questi dati che indicano come notevole fosse il movimento viaggiatori, soprattutto in arrivo. Quindi c'erano tantissime persone che scendevano alla stazione di Giulianova. Tra l'altro, 1893, sono passati diversi annetti dall'inaugurazione, che si era avuta invece nel luglio del 1884, del tronco ferroviario per Teramo. Quindi chiaro è che molti scendevano alla stazione di Giulianova anche magari per prendere il treno e arrivare a Teramo, e da lì magari fermarsi o a Teramo o raggiungere le altre località. Alcune erano anche, insomma, cospicue, dense di popolazione, come Montorio al Vomano, ma anche tutti i centri l'intorno, o addirittura si scendeva nelle stazioni nelle stazioni intermedie per raggiungere, che so, magari Mosciano, anzi bisognerebbe dire
1: bravo,
0: ma lo sai,
1: quella è la giusta dizione,
0: ma lo sai perché?
1: Mosciano,
0: perché?
1: Me lo dici tu?
0: Sì, perché si dice Mosciano e non Mosciano? Perché Mosciano viene dal latino Mussianus, che dicono gli studiosi, insomma, quelli bravi per davvero, è un prediale, cioè un nome dato a una località derivante dalla presenza di un insediamento familiare. E questo, siccome a Mosciano c'era la gens Mussia, cioè una famiglia Mussia, quindi stiamo parlando dei tempi degli antichi romani, ecco che da questa famiglia o gens Mussia si è arrivati a Mussianus e quindi Mosciano.
1: Grazie, Sandro.
0: Bisogna
1: grazie,
0: dire,
1: grazie.
0: Ecco perché, così
1: come ci sei tu.
0: Io ti so, sentite, ma andiamo a dire Nuoro. Non si dice Nuoro, si dice Nuoro, perché viene da Nugolo.
1: Davvero?
0: Sì, così.
1: Come?
0: L'accento,
1: scusami,
0: sulla U. Nuoro.
1: Nuoro.
0: Nuoro. Perché Nuoro viene da Nugolo.
1: Grazie, Sandro.
0: Visto,
1: io poi mi entusiasmo tanto quando uno mi arricchisce. Quindi questo me lo porto bello a casa.
0: Succede anche a me, siccome qua nessuno di noi è super saputone, perché ci sono tante, sono tantissime le cose.
1: Ci sono diversi gli atteggiamenti, Sandro. Perché ci sono persone che di fronte ad una correzione, no?
0: Sangazze,
1: no? Comincia a dire no, come ti permetti e tutto quanto. Io invece mi entusiasmo, a me succede così.
0: Guarda,
1: perché mi sento arricchita da un qualcosa, no?
0: Ma d'altro canto, perché
1: non persisto nel mio errore.
0: Ecco, lo stavo dicendo, mi hai tolto le parole di bocca. Tanto vero, io infatti invoco sempre. Io sono un disastro con le lingue straniere, tutte. dal croato fino all'inglese, sono veramente un disastro. Ecco, per esempio, Giulia Borghese, lei. Con la sua delicatezza, il suo garbo, mi riprende sempre e mi dice vedi, Sandro, non si dice così, ma si dice in quest'altro modo, e io la ringrazio e faccio tesoro dei suoi consigli. Cesare Marcello Conte più volte mi ha ha messo sotto la lente d'ingrandimento alcuni strafalcioni che ho fatto, alcune mattità che sono dette, e io anche in quel caso faccio tesoro e non me la prendo affatto, cioè è la verità. Se declamate te, c'è qualcuno che bisogna ringraziare. Se
1: ma
0: te
1: senti che cosa ci ha risposto Moreno a quella cosa di prima.
0: Questi
1: tre aggettivi sono appropriati anche per definire che siete belle persone, non solo bellissime esteticamente, che conta poco. Buon lavoro,
0: grazie,
1: che carino.
0: Grazie. Ma allora, da questo punto di vista, con questo
1: ce la prendiamo,
0: sì, assolutamente.
1: Ce la prendiamo sicuramente.
0: Assolutamente. Ma torniamo a bomba, come si suol dire. Quindi nel 1893, in base ai dati di cui disponiamo, notevole davvero era il movimento viaggiatori, soprattutto, dicevo prima, in arrivo. Infatti, prescindendo dai dati relativi ai viaggi per conto dello Stato, quali erano i viaggi per conto dello Stato? Era il movimento riguardante, in modo particolare, militari e detenuti, perché c'era una volta sui vagoni ferroviari, uno dei vagoni ferroviari normalmente veniva adibito a trasporto detenuti, e addirittura sembra che, ma questo io non lo posso dire con certezza, quindi quando non so le cose con certezza metto sempre quel sembra, l'uscita di sicurezza, sembra che addirittura alla stazione di Giulianova esistesse proprio un piccolo locale adibito a piccolo luogo di contenzione, cioè quando dovevano, da Teramo venivano i detenuti, ma noi avevamo anche il nostro carcere mandamentale, quando bisognava fare il trasporto detenuti, cioè la scorta, la traduzione, questo è il termine esatto, allora c'era questo localino, li si metteva lì, quando arrivava l'utrena si apriva la porta e li faceva senso. Però ripeto, questo non lo so. Quindi, a prescindere, diciamo, da questi, tolti i numeri che riguardano questi trasporti dello Stato, quindi i militari che si dovevano muovere o i detenuti che dovevano essere tradotti, dobbiamo dire in tutta onestà che la stazione giuliese in quell'anno 1893 registra 14.494 viaggiatori a tariffa intera, cioè quindi pagavano, non c'erano sconti, non c'erano esenzioni. Di questi 14.494, 393 erano quelli che prendevano la prima classe. Goffete, quando ne ero puca, cioè 393 su 14.494, cioè non tutti si potevano permettere il treno, e quelli che se lo potevano permettere erano solo 393 nel caso della prima classe. Poi c'erano altri 6.446 a prezzo ridotto, quindi insomma c'è veramente questo movimento notevole nel 1893 alla stazione. Eppure, ecco, no, abbiamo detto le luci, quindi queste cifre che denotano una forte vivacità del nostro scalo ferroviario, le luci, le ombre. Eppure, dicevo, nonostante il forte flusso di viaggiatori, il servizio che veniva garantito da una società che era la società per le ferrate meridionali, le ferrovie dello Stato sarebbero subentrate di qui a qualche anno, 1904-1905, però il servizio, diciamo così, presentava insomma delle pecche, c'erano ritardi, c'erano trascuratezze. Queste soprattutto vengono denunciate a partire dal 1900 e per gli anni successivi. Perché? Perché a partire proprio dal 1900-1901 incominciano ad apparire i primi periodici locali, che sono quelli un po' più, diciamo così, attenti alle cose che succedono in città. A volte esageratamente attenti, nel senso che le polemiche che venivano fatte erano molto faziose, molto capziose, però insomma noi li prendiamo in considerazione per quelli che sono. E quindi c'è uno di questi periodici, in modo particolare Il Fuoco. Fuoco era un periodico che era espressione, diciamo così, dei primi simpatizzanti socialisti a Giulianova. C'è da dire che la sezione del Partito Socialista aveva, o almeno quell'embrione di sezione del Partito Socialista, aveva visto la luce nella nostra città molto precocemente, negli anni 90 dell'Ottocento. Pare anche che, da questo punto di vista, mi rifaccio all'autorità di Giovanni Di Leonardo, che ha trovato delle carte, pare che questo nucleo embrionale, oltre ad aver avuto insomma un personaggio importante, che era Andrea Torre, fosse stato in qualche maniera facilitato, questo nucleo embrionale, da un ferroviere di origini settentrionali, che era Augusto Liverani. Sembra che, insomma, questo Augusto Liverani venisse dal nord. A volte si facevano, l'amministrazione ferroviaria faceva questo, cioè spostava quelli che erano i suoi impiegati, i suoi manovali ferroviari, con la testa un po' più calda. Che
1: posso cambiare un po'? Accompagnamento musicale?
0: Tu,
1: mi dici se ti piace questo.
0: Azzurrilla. Oddio, chi è che?
1: Sì, io lo adoro. Andiamo lì, ci facciamo un po' un misto musicale oggi.
0: Ah, io conosco questa musica. Magari se abbassiamo un
1: po'. Sì, sì, no, per fartela sentire. No.
0: Ecco.
1: Bravo! Ok, vai.
0: E quindi l'amministrazione ferroviaria spostava un po' questi suoi dipendenti, diciamo così, a scopo punitivo. Insomma, quando rompevano un po', allora c'era questo movimento. E sembra appunto che, vedete, quindi la ferrovia e la stazione in modo particolare non solo permette lo sviluppo economico, ma favorisce anche la circolazione di idee, anche quelle idee sovversive, come venivano definite agli organi di polizia all'epoca. E quindi dicevo che c'erano queste ritardi e trascuratezze che venivano segnalate a questi organi locali, tra cui il Fuoco, appunto, che era portavoce un po' di queste persone che avevano simpatie socialiste e che, nonostante diciamo il loro impegno, cioè, non ebbero poi tanto una forte incidenza nei confronti della città. Non lo ebbero perché intanto nei primi del Novecento il tasso di analfabetismo era ancora molto alto, quindi chi poteva permettersi di comprare un giornale, e soprattutto chi era in grado di poterlo leggere e comprendere quello che c'era scritto. E poi perché questi signori che parlavano di lavoro, che parlavano di progresso, che parlavano di cultura e che si definivano socialisti o comunque legati alle idee socialisti, erano tutti figli dell'alta borghesia. Tra i collaboratori del Fuoco incontriamo il figlio del deputato Cerulli Relli. Incontriamo quello che sarà poi un grande avvocato di Notaresco, l'avvocato Romualdi, cioè, che veniva a sua volta da una famiglia, diciamo, molto benestante. Addirittura troviamo l'appartenente a una grande famiglia aristocratica, cioè Andrea Acquavia d'Aragona. Insomma, per cui era visto sicuramente con sospetto dai lavoratori, quelli veri, quelli che si facevano il mazzo dalla mattina alla sera, i figli di quelli che poi erano i figli dei loro padroni, quelli che passavano col calessino e magari davano pure qualche nerbata, dice, ma insomma ci possiamo fidare. E lo diranno poi i socialisti, diranno: guardate che, insomma, proprio il fatto che la composizione fosse una composizione, diciamo, di appartenenza alto borghese, quando non addirittura aristocratica, in una parola figli di papà, è molto difficile, insomma, che noi si possa avere un'incidenza, che le nostre idee possono farsi strada nella coscienza dei lavoratori, che invece la cui unica preoccupazione, grande preoccupazione, era mettere insieme il pranzo con la cena, insomma. Ecco, comunque il Fuoco, che è questo organo che concentra la sua attenzione, soprattutto la concentra per denunciare quelle che loro definivano, che ritenevano, le strutture cittadine, attraverso i resoconti del Fuoco possiamo renderci conto, insomma, delle carenze del servizio, carenze che soprattutto riguardano il tratto ferroviario che, ricordavo prima, era stato inaugurato nel 1884, tratto ferroviario che collegava Giulianova a Teramo. Ecco, qui il Fuoco arriva addirittura a definire disgraziati i viaggiatori che prendevano la carrozza per andare a Teramo. E in questo caso non abbiamo cifre al riguardo, ma ci dobbiamo attenere a quello che scriveva appunto questo periodico locale di Giulianova, il Fuoco. La maggior parte di questi qui, insomma, che avevano problemi, appartenevano, come si suol dire, al ceto subalterno, cioè erano gli appartenenti alle famiglie, diciamo, non abbienti, non ricche, quindi al ceto popolare. Le lamentele sono tante e sembrano tutte rispettare un copione, oserei dire cristallizzato nel tempo, perché se noi andiamo a vedere nel corso degli anni, i disagi, le carenze del servizio alla fine sono sempre quelle. Quali sono praticamente? Intanto le corse, numero delle corse. Si denuncia il fatto che il numero delle corse sia esiguo rispetto alle reali necessità. Insomma, c'erano poche corse. Poi il problema era dato anche dalle vetture di seconda classe, non certo quelle della prima che prendevano, insomma, quelle che tenevano i quadri. Ecco, i vagoni di seconda classe addirittura vengono definite dal giornale vagoni antidiluviani ed arroventati come i piombi di Venezia. Questa è una definizione che troviamo in un giornale teramano che è l'Italia Centrale. Il Fuoco, invece, questo periodico giuliese, il nostro Fuoco, le definisce addirittura veri carri bestiame. Cioè, questa è la cosa. Diciamo così, adesso un po' si è attenuata, però ricordo che in un passato a noi vicino, e tuttora in alcuni casi, questo tipo, vabbè, tanto oramai siamo abbonati.
1: Servizio.
0: Chiamare.
1: Mannaggia te, ma come fate voi sempre là?
0: No, perché sono semicieco e quasi sordo, quindi oramai.
1: Malizioso, però sempre.
0: No, ma perché
1: la malizia non ti cala mai.
0: Che malizia? C'è la musica, qua non si capisce niente. Allora sì, la tocero cosa. Scusa, non è. Mamma, si fatte perdere il filo del discorso.
1: Si sono fatte perdere,
0: e quindi diciamo, stavo dicendo che questo tipo di lamentele, per vero, non è che sia mancato anche ogni tanto rampolla qua e là, magari ospitato su qualche giornale, proprio lo stesso tipo di lamentela. Si dice che i vagoni magari non sono pulitissimi, che ci sono poche corse, che quelle poche corse che ci sono, parlo soprattutto di quelli che prendono il treno e sono pendolari, insomma devono andare a lavorare magari a Pescara, quando non addirittura ad Ancona, che c'è chi va a lavorare ad Ancona, dice, sai, le condizioni sono quelle che sono, poi magari il treno arriva in ritardo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, alla fine il tipo di lamentela è quella che troviamo anche, diciamo così, più di un secolo fa. Poi c'era un altro problema ancora, come lo possiamo definire? Condotta inurbana o modo di fare cafone, arrogante, presuntuoso, in alcuni casi persino violento, sceglietelo voi. Comunque sia, alcune di queste lamentele riguardano proprio il modo di fare, diciamo così, il comportamento dei facchini in servizio alla stazione ferroviaria. Addirittura sembra, siamo sempre nei primi del Novecento, che questi facchini addirittura fin dalle prime ore del mattino fossero ubriachi. E quindi, essendo ubriachi, io già immagino che cosa accadeva. Cioè, dice, scusi facchino, mi porto... E questa qua. Certamente sono tutte situazioni che venivano affrontate, devo dire, il più delle volte, con come dire, faticosa rassegnazione, no? da parte dei viaggiatori, però qualche volta la rassegnazione, appunto sempre faticosa, mancava, quindi uno si scocciava e poi succedeva che di fronte a questi atteggiamenti, che abbiamo definito inurbani, da parte soprattutto dei facchini, la gente si rompesse le scatole e poi succedeva che ci stava persino le mazzate. Per esempio, sono riuscito a trovare questa notizia, una notizia del settembre del 1903, vede protagonisti due negozianti di Giulianova. Loro negoziavano in ferrarecce, diciamo così, in articoli di ferro, insomma, metallici. Erano i fratelli Buoni, ripeto, ci troviamo nel settembre del 1903. Buoni si chiamava, il cognome Buoni, però in questo caso non furono molto buoni, perché vennero imputati del reato di oltraggio per aver pronunciato frasi ingiuriose al capostazione Paolo Carlini. A proposito di frasi oltraggiose, ho visto nella prima pagina del quotidiano Il Centro oggi in edicola il caso che è successo alla sindaco di alla sindaca si dovrebbe dire, ma a me piace però questa
1: ma il linguaggio del genere devi accettare l'assessora,
0: siccome non siamo in una dittatura.
1: Io lo
0: ancora
1: uso,
0: per fortuna
1: lo uso, perché essendo dell'ufficio stampa della commissione per opportunità non posso non usare.
0: Però a me piace, lo trovo cacofonico al massimo,
1: Sandro,
0: la sindaco, e vabbè, non siamo in dittatura, uno ancora può permettersi. Gli troviamo la sindaco di Alba Adriatica, Tonia Piccioni, che ha denunciato un paio di personcine che su Facebook l'avevano ridicolizzata, avevano pronunciato frasi oltraggiose. Questi due signorini su Facebook sono stati beccati e adesso per loro c'è un bel processo penale. Questo per ricordarci che a volte Facebook è uno strumento, io non sono iscritto, quindi però...
1: Non lo fare.
0: No, ma non ci penso neanche lontanamente. Però Facebook è uno strumento che può essere utile, in alcuni casi può essere piacevole, insomma, io non voglio disconoscerne l'utilità, perché ti permette magari di entrare in contatto con amici che non vedevi o non sentivi da 30 anni, e questa è una cosa molto bella, molto buona. Può veicolare belle notizie, ecco, presentazione di libri, eventi culturali, mostre, concerti, è un bello strumento, ma il più delle volte viene usato da essere abominevoli, ignobili, e lo utilizzano per pronunciare frasi oltraggiose. Beh, si sappia che insomma si rischia la denuncia penale, si rischia il processo e molto spesso si rischia anche la condanna. Quindi invito sempre alla cautela, cioè ogni strumento deve essere utilizzato con tutta la cautela la cautela del caso. Allora, stavamo parlando insomma di questo episodio spiacevole che coinvolse i Fratelli Buoni, che si vede che a un certo punto questi due commercianti si ruppero, come si suol dire. Non so dire quale fu l'elemento scatenante che mise in contrapposizione i Fratelli Buoni con il capostazione Paolo Carlini. Tra l'altro, questo capostazione, di qui a qualche anno, poi sarebbe stato trasferito naturalmente per il normale avvicendamento che c'era. Ma questo capostazione addirittura si sarebbe messo in luce per un'azione eroica che gli avrebbe fruttato un riconoscimento, cioè, tipo medaglia d'oro al valor civile, perché avrebbe salvato da sicura morte una persona che stava per essere arrotata, come si suol dire, che stava per finire sotto il treno. Quindi evidentemente ci sono delle, l'ho detto prima, ci sono delle situazioni che mettevano a dura prova la pazienza e che a volte esasperavano proprio i viaggiatori e magari li mettevano in contrapposizione con il personale ferroviario che in parte avrà avuto le sue responsabilità, ma in parte magari era del tutto incolpevole, quindi trovandosi lì a lavorare alla stazione purtroppo si beccava queste lamentele. Anche sotto il profilo del servizio trasporto merci, perché fino adesso abbiamo parlato del trasporto viaggiatori, anche sotto il profilo del servizio trasporto merci, questa società, la società le Ferrate Meridionali o Rete Adriatica, certamente, almeno sulla base dei resoconti che abbiamo, non sembra brillare per efficienza. Fra le cose che vanno segnalate, che io ho trovato, per esempio, c'è una causa commerciale che venne intentata da un negoziante giuliese, era Giuseppe Montebello, appartenente a questa ramificata famiglia Montebello, che insomma era molto attiva nel commercio, poi non solo nel commercio, un Antonio Montebello sarebbe stato un grande direttore d'orchestra, avrebbe terminato la sua lunga e brillante carriera iniziata in Campania. Lui si era infatti diplomato a un prestigioso conservatorio, San Pietro a Maiella, quello dove tra l'altro si erano formati Gaetano e Giuseppe Braga tra gli altri. Avrebbe terminato la sua brillante carriera iniziata in Campania a Treia, per poi ritornare qui a Giulianova, e ce lo saremmo dimenticati se invece io non l'avessi riscoperto tra l'altro recuperando la sua fotografia a Treia, proprio nel mio ultimo libro, Giulianova tra storia e memoria. Vabbè, chiudiamola qui. Allora, che cosa succede? Succede che questo negoziante giuliese, Giuseppe Montebello, che si avvale come avvocato del fratello niente poco di meno che dello storico Vincenzo Bindi, cioè l'avvocato Francesco Bindi, intenta una causa contro la direzione generale delle ferrovie per inadempimento imputabile alla stessa società del contratto di trasporto che aveva prodotto dei danni. Praticamente il Montebello era in attesa di un carro merci, merci che ovviamente servivano alla sua attività. Insomma, c'erano stati dei ritardi, pare che questa merce in parte si fosse perduta, in parte insomma fosse deperita. E quindi, oh Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Che bella magliettina gialla. Sì. Sta buona, sì, sì. Bravo. E quindi allora aveva fatto causa alla società, naturalmente, per inadempimento. Quindi, insomma, anche sotto il profilo del trasporto merci le cose non erano andate bene. Ci troviamo quindi in questa fase, insomma, dei primi del Novecento, dove le cose, insomma, non sembra andassero molto bene. Ma sono problemi solamente dei primi anni del secolo? Assolutamente no. Sono problemi che invece sembrano sostanzialmente immutati nel corso del tempo, giacché c'è un articolo con il quale mi sono imbattuto, un articolo del 13 dicembre 1925, un articolo ospitato nelle pagine del periodico teramano Il Solco. E siamo già durante il fascismo, quindi durante il fascismo magari tante libertà di espressione non stavano bene, cioè chi denunciava le cose magari veniva richiamato perché era un tempo in cui doveva apparire tutto efficiente. Poi magari l'efficienza non mancava, però è chiaro che, insomma, stiamo parlando di esseri umani, quindi anche in un regime molto rigoroso, non sempre le cose andavano bene, quindi era giusto denunciarle. Però, insomma, quando c'erano queste denunce, insomma, si cercava sempre un po' di tacitare. Questa volta invece no, perché in questo articolo, ripeto, apparso sul Solco il 13 dicembre 1925, anche se i toni, insomma, sono molto vigilati, si chiede al sindaco in carica all'epoca, Alfonso Migliori, il giornale chiede: quali sono i motivi, leggo testualmente, per cui non esistono nel comune di Giulianova né l'ufficio agenzia trasporti né il regolare servizio della predetta agenzia? E qui devo dire la verità, il giornale, che pure denuncia le sfasature, le cose che non vanno, usa un tono, come potremmo dire, di prono susseguo, cioè sta un po' attento. Poi invece all'improvviso si scatena e allora il tono diventa quasi acrimonioso, cioè diventa molto, molto duro, quando il giornale invece si rivolge alla direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Ancona. E allora qua il giornale proprio deflagra e dice: questa direzione, pur avvertita più volte per la mancanza di detto servizio, praticamente non aveva fatto niente. Dice: guarda, noi vi abbiamo avvertiti che ci sono delle carenze, ma voi, cara direzione delle Ferrovie dello Stato, non avete fatto niente. E allora a questo punto il giornale richiede degli accertamenti tramite l'attività ispettiva per accertare le eventuali responsabilità di funzionari, leggo testualmente, che dovrebbero essere tenuti a riferire lo sconcio dell'attuale stato di cose. E beh, è una denuncia pepata questa qui, insomma, anche abbastanza singolare, perché ripeto, 1925, di qui a un anno ci sarebbe stata sostanzialmente l'imbavagliamento della stampa, e di qui a due anni, nel 1927, sarebbe sorto quello che è l'attuale ordine dei giornalisti, al quale sia io che Azzurrina apparteniamo.
1: Ci cacciano No, no, scherzo.
0: Perché tu non vai a fare i corsi di aggiornamento?
1: Sì, sì, sì, io vado a fare i corsi di aggiornamento. Vado, vado.
0: Ti l'ultimo, sei segnata a Pescara?
1: No, quando c'è a Pescara?
0: Ma per ragione, ma non mi ricordo. Ma devo
1: l'ultimo
0: vedere,
1: l'ho fatto a Teramo, è stato molto interessante.
0: Quella all'università.
1: Tra l'altro c'era,
0: vero,
1: il capo del procuratore antimafia, insomma, uno abbastanza ferrato. E ci ha parlato del tema della tratta.
0: La tratta delle bianche.
1: Che è rimproverato, e io sono d'accordo perché poi l'ho capito, il nostro presidente Pallotta, che tu lo sai, è sempre molto attento.
0: Oddio,
1: cioè
0: sì,
1: di una, no,
0: sì, un aplomb britannico,
1: sì,
0: proprio.
1: È britannico, bravo, è molto inglese, infatti, il nostro presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, che avesse sbagliato, insomma, qualcosa nel titolo, nel senso, perché la tratta di cui parliamo non è solamente la tratta delle bianche, non è solamente una tratta a sfondo sessuale, ma c'è una tratta a sfondo del lavoro nero, dello spaccio della droga, della criminalità organizzata, dell'accattonaggio. Abbiamo fatto la cazziata, capito?
0: Buffete.
1: E quindi, però sono d'accordo, cioè aveva ragione,
0: Madonna.
1: Però molto interessante, perché te lo sei perso, Sam?
0: Ma io stavo a fatica.
1: Lo so.
0: Beh,
1: se vuoi, come per dire, mica sto a perdere tempo da voi e da passeggiare.
0: No, per carità di Dio, quante volte ci siamo visti a questi
1: immancabile Walter De Bernardini,
0: a questi corsi di aggiornamento, però purtroppo tu sai che ci sono dei giorni nefasti, diciamo, sono soprattutto il martedì e il giovedì, in cui non mi posso muovere assolutamente perché ci abbiamo tantissime cose da fare al lavoro, e quindi vabbè, questo non c'entra, scusate per questa digressione che abbiamo fatto, però insomma stavo dicendo che, ecco, nonostante il clima, nonostante che, ripeto, nel 1926 sarebbero state attuate delle misure, insomma, un po' per abbavagliare, oddio che parola brutta, per mettere il bavaglio alla stampa. Comunque sia, questo giornale teramano, Il Solco, in questo articolo del 13 dicembre 1925, insomma, dice le cose come stanno. E beh, certamente non erano situazioni belle, non erano situazioni buone, tanto più che lo scalo ferroviario di Giulianova continua a registrare un forte movimento. Pensate che nel 1927 si registrarono in partenza 65.771 viaggiatori. Voglio ricordare che nel 1893 i viaggiatori erano 14.494, nel 27 65.771. Beh, insomma, devo dire che, insomma, erano cose. Allora, cosa mancavano? Quanto tempo ci abbiamo, peraltro? Mi sa che avevamo finito.
1: Beh, sì, siamo arrivati.
0: Avevamo finito, vabbè. Finiamo qua, io potrei parlare un'altra giornata intera, ma poi, insomma, si rompono lo scabrones, e questo noi non lo vogliamo, perché deve essere una passeggiata, appunto, nella storia, non è una lezione, come dire, presuntuosamente non lo è, non lo deve essere, è solo una passeggiata per mettere ogni tanto qualche tesserina storica, magari poco conosciuta, per far conoscere qualche evento, qualche situazione, qualche personaggio. Lo scopo è solo questo. Allora, io mi taccio e normalmente, consuetudinalmente, a quest'ora e in questo momento, quando io mi taccio, c'è una proposta della nostra Azzurrillix. Giusta, niente.
1: No.
0: Niema lettura,
1: no, no,
0: oggi.
1: Aspetta, ce l'ho. Però un attimo, non ho preparato niente. Mi trovi impreparata. Questa è la Garbatini, ma arriva qua.
0: Ti traggo il palato, Lore. Sempre la tua la colpa,
2: sì.
0: Ma noi uomini sempre così, la colpa è sempre la nostra. Vedi che ci stai da poca cosa. Vedi, tu cerca che tu trova.
2: Non
0: ci stai. È un po' sgangarete, però, Azzurrini. Vabbè, tu cerca, io aggiungo un paio di coserelle simpatiche, magari, se volete. Ecco, non aggiungo niente,
1: no,
0: perché.
1: Aggiungi.
0: No, che aggiunghi?
1: Aggiungi che devo trovare la musica d'accompagnamento, aggiungi.
0: Allora, diciamo alcune cose simpatiche, sembrava una di quelle cose con le quali uno ci si pulisce a volte, tutto spiegazzato, tutto
2: sì.
0: Coso.
1: Che ci si pulisce, Sandro? Ma Sandro...
0: Vabbè, una cosa simpatica, allora, diciamo così, alcune cose che stanno intorno al piazzale. Allora, I primi alberi che appaiono su quella che è il piazzale esterno alla stazione, che poi negli anni 30 verrà denominato Piazza Roma, i primi alberi vengono messi a dimora nel 1884, che non a caso, perché è l'anno in cui si attiva il tratto ferroviario per Teramo. Quattro anni dopo, nel 1888, l'amministrazione comunale decide di accogliere bene i turisti che venivano nella nostra città, affidando l'incarico alla banda musicale cittadina. Tra l'altro fra poco comincerà il Festival Internazionale delle Bande Musicali.
1: Sì, insomma, il 2 giugno.
0: Ecco, quindi qual è il tipo di iniziativa che sceglie l'amministrazione comunale? Sia per accogliere i viaggiatori, sia per intrattenere i turisti. La sera, tra le 8 di sera e le 10 di sera, la banda musicale, che era diretta dal maestro Luigi Leone, vorrei ricordare questa straordinaria figura, gran bella figura di direttore della nostra banda musicale cittadina, accoglieva i turisti con le melodie dei pezzi classici o del repertorio romantico. Ogni sera, quindi, nel periodo estivo, tra le 20 e le 22, quindi tra le 8 e le 10 di sera. Poi quale altra cosa possiamo aggiungere? Tu dimmi quando sei pronta, Zurilli, che?
1: Io sono pronta.
0: Allora, tu... io finisco qua. Dove finisco io? Comincia Zurilli.
1: Allora, faccio una premessa sulla scelta letteraria di oggi e di un nostro comune amico che è stato ospite proprio 2 sere fa di Giulia in Arte, ed è lo scrittore e poeta Antonio Corradi, che ha raccontato appunto della sua passione per la letteratura e la poesia e ha letto alcune liriche, tra cui una che mi è piaciuta tanto. Soprattutto mi è piaciuto il momento in cui lui l'ha composta, perché dice: in questa vita frenetica noi che amiamo leggere solitamente leggiamo a letto, molti di noi no, non abbiamo altri spazi per poter leggere.
0: E
1: ha descritto lo bagno, vabbè, tu c'hai, io sono stata a casa di Sandro Galantini e lui c'ha i libri in bagno,
0: sì.
1: Che credo che sia un buono, insomma, uno mentre sta là, insomma, ingannando il tempo, no?
0: Ingannando
1: il tempo dell'attesa dell'evacuazione.
0: Esatto.
1: Allora uno, ecco, inganna il tempo così, in modo anche ecco, gli dà una valenza anche a quel tempo abbastanza buona. Poi c'è chi purtroppo, come diceva il gran buon, diceva, lo dice tuttora nelle sue canzoni, il gran buon Guccini, nemmeno al cesso possiede un mio momento. Però al di là di quello, ogni tanto noi, almeno lì, Sandro, di un po' il momento ancora lo possediamo.
0: È catartico.
1: E quindi Antonio in questa poesia parlava, no, nell'attimo stesso in cui, no, hai la volontà e la voglia di leggere perché ti piace il libro, ti sta appassionando e quindi vuoi finire la pagina, però all'improvviso sopraggiunge questo sonno e quindi tu combatti aspramente con questa sensazione di lasciarti andare alla voluttà del sonno, però rimani sveglio ancora per gustare della pagina del libro e vuoi arrivare fino alla fine. E quindi leggiamo, se Antonio lo ascolto, spero di essere stata brava nella descrizione di questa sua poesia. Andiamo con l'accompagnamento.

0: Baciami ancora, notte che vieni, e rendimi stanco. Fammi sentire che non c'è più scampo, che il dopo il tuo amore non voglio nient'altro. Baciami qui, sulla bocca e sul cuore, spogliami nudo da ogni pudore. Divora domande, preghiere e pensieri, fai che tra poco diventi già ieri. Cingi il mio petto, non darmi respiro, se non per lasciarmi sognare un pochino. Rendimi cieco e poi sordo e poi muto, e poi lasciami esausto come avessi goduto. Baciami qui notte, fai presto, chiudi i tuoi occhi e baciami forte, che ancora un tuo bacio può aprire le porte, e un giorno finito può essere nuovo, se solo tu vieni e mi prendi per mano. Antonio, grazie, io mi emoziono sempre nel rileggere questa tua poesia perché è veramente, veramente, veramente, veramente bella, molto.
1: Che dici, Sano, ti è piaciuta? Io dico molto bella, Antonio è quello che ho conosciuto qui, giusto?
0: Sì.
1: Di Silvi, vero?
0: Sì, di Silvi. Silvi.
1: Molto bravo, molto...
0: C'ha una voce.
1: Poi modesto, insomma, personcina a posto, come il nostro Lorenzino che fa un po' di penze però.
0: Non glielo dire, oh signore, gliel'ha detto. Mi tocca sopportarmelo per tutto il weekend con sta cosa.
2: No, l'ho messo.
1: È un pochino, sì, che sembra la verità. Che
0: si è lasciato andare.
1: No, però sai, Diviso sta sempre...
0: Dopo la gravidanza.
1: Sta fatto questo bel capello, vedi, tutto... Un capello sembra Zete, però porta. Sì, che bello. Sarà? Un segno premonitore.
0: C'è un po' caso che ci sono molti uomini che ingrassano con le donne durante il periodo, no, della gravidanza. Che
1: sì,
0: loro
1: sì,
0: un po' si immedesimano.
1: Si
0: no?
1: Chiama, sì, si
0: vero
1: chiama
0: che succede psicologicamente
1: gravidanza simpatica,
0: vero?
1: Viene dal greco sympathen, cioè colui che condivide, no? Senti, io mi ci quasi vergogno a proporre adesso questa canzone, che è la mia canzone di congedo, però succede qualche volta succede questo, in Ending Glutember. Che?
0: Niente, era l'inizio
1: non
0: della c'ho,
1: non c'ho il tempo a volte di elaborare di cosa, magari me lo come dire, me lo preparo a poi me lo scordo lo fuiotte, quindi perché sono veramente un disastro. Però proprio venendo in radio così stamattina, anzi stando seduto qua e parlando con l'Azzurra, sono detto guarda, a me è tornata in mente una canzone di tanti anni fa di un gruppo molto strano che pressoché sconosciuto, né che faceva putit sa musica fatto bene veramente, però sai quando c'è quelle curiosità vorrei risentire, visto che è 30 anni che non lo sento più. Vabbè, questi sono due tipetti che suonavano pure un po' bizzarri, si erano messi come nome Sparks, che vuol dire candele tra l'altro in inglese, Giulia, spero di non sbagliare. E la canzone, tutto sommato, insomma, è una canzone dal titolo felliniano, La dolce vita, e sono detto, sentiamola un po', e io sicuramente non piacerà a nessuno sta canzone, però almeno l'abbiamo riesumata, perché è una canzone del 1979, quindi insomma, sono passati veramente tanti tanti anni, era il periodo in cui tra l'altro facevo il disc jockey in una radio, quindi... Sai, dalle lontane province della memoria ogni tanto escono fuori.
0: No,
1: pure...
0: perché mo te lo dico, Sandro, se non ci piace, se io mi rendo conto che a un certo punto non ci piace, io vado con questa.
1: Oddio, no, cosa, no. Allora, gli Sparks, dai, cosa non mi è piaciuta mai questa canzone.
0: Perché è carina invece.
1: No, mi stava più tanto pete che cose che cantava, no.
0: Ryan Paris
1: sta antipatico.
0: Va bene, okay,
1: no, becchiamoci sta canzone, tanto che durerà una minuta e mezza.
0: Ma dai, scherzo, Sandro. Quindi... perché stamattina abbiamo fatto questa programmazione molto musicale, no?
1: Sì, ma brava. Poi tu Azzurri, io non so come a caspita scegli anche d'impronta, scegli subito i brani che può dare. Quella era bellissima, una canzone.
0: Posso
1: bellissima.
0: Dire un termine in diretta,
1: sì,
0: a quest'ora, insomma, poi è un po' spinto.
1: Sì, beh, no.
0: Io ho anche tanto culo nella vita, sia fisico che in queste cose ho fortuna.
1: Beh,
0: quindi.
1: Ci sarà pure un po' di bravura,
0: riesco
1: no?
0: A sposare la lettura con la canzone anche nell'attimo stesso in cui la devo fare. Quindi,
1: ma la fortuna reiterata lascia qualche dubbio.
0: Quindi
1: fa pensare
0: che
1: non sia proprio tutta fortuna. Okay.
0: Grazie, Sandro.
1: Comunque io invece questa fortuna non ce l'ho, sono molto sgangherato tra l'altro nelle cose. Io vi lascio con questa...
0: Io voglio però, tu lo sai, che cosa voglio adesso?
1: Che vuoi
0: adesso? Io voglio... una cosa fattibile. Voglio che tu mi fai l'annuncio da disc jockey.
1: Sì, sì, la facciamo sempre con la solita voce un po' da cavolo, diciamo, però la verità. Intanto, con la voce normale, io saluto, ringrazio sempre per la simpatia, per l'attenzione che ogni piede spinto, insomma, manifestate, grazie di cuore. Ringrazio ovviamente Miss Azzurra Azzurrilla, chiamiamola così, Marcozzi.
0: Mi piace.
1: Un saluto anche a Mastro Lorenzo, che sta sempre qui con noi, sempre no, però quando ci sta, mi fa tanto piacere quando ci stai. L'appuntamento è fisso per sabato prossimo e vi lascio con questa canzone. Loro sono gli Sparks, La Dolce Vita.

Il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Coronia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Tutti buona giornata. Eccoci all'appuntamento con il Radio G Notizie di oggi. Buona giornata. Siamo giunti per la precisione al 13 di maggio e qualcuno riprende il coraggio di continuare nella nostra rassegna stampa che è già pronta con il 100, se noi andiamo a vedere sopra. Capite? Ecco. E allora, più giovani schiavi del gioco. Teramo, il fenomeno è molto ampio, ma solo una piccola percentuale di ludopatici chiede aiuto. La dirigente dell'ASL Moscone dice questa dipendenza è in aumento anche tra gli anziani. Vabbè, questo ce lo facciamo mancare, per fortuna. Gabriele, buongiorno.
2: I giudici
1: che hanno detto che Catrin è nociva per i figli e chi ha preso come Pillon, quello della Lega, come nuovo legale. Poi c'è un articolo, un'intervista dell'amico intimo di Marco Pannella, Marco esattamente Rovasio. Parla per la prima volta, ricordiamo che martedì crediamo ci sarà lo scoprimento di una targa per Pannella che era stata appunto proposta da Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Arrigo Piano, slittano di 3 mesi le motivazioni, vabbè ormai sono prese con calma, i morti sono morti quindi possono fare con calma. E poi tutte le accuse al generale sessista, che è meno grave dell'altro generale di cui abbiamo parlato di mattina, che faceva alle soldatesse lavare i genitali ai cavalli. Case di riposo, gli stipendi sono a rischio, strutture a Teramo, Civitella e Nereto. Poi a Giulianova, esattamente sul ponte, su Salinello, tra Giulianova e Tortoreto, hanno messo dei grossi vasi, più grossi di quelli che si mettono solitamente al sottopasso di via Tondorevel, di via Sauro, che poi vengono abbattuti, sono molto più grossi, abbiamo la foto, per finalmente tentare di bloccare il passaggio di moto, perché ci fanno pure, ma soprattutto le biciclette e pedoni, perché è pericoloso. È andato a mettere i vasi Frangioni con l'ottimo, come si chiama quello là, pelatino basso?
3: Giacovoni,
1: e hanno sistemato questo. Dice c'è anche un progetto di massima per iniziare i lavori e sistemare finalmente questa trave, e ha detto le date, però non

0: sul palco abbiamo a livello nazionale, si parla della legge elettorale, cade il centrodestra in aula senza numeri, ai, come mai tutto ciò? Poi i fondi a rischio revoca, abbiamo visto ieri che i comuni non spendono i soldi che gli danno, lavori in ritardo, l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di euro e poi una sentenza pilota in Abruzzo, sui terreni privati la caccia si può vietare per motivi etici, e io non ci faccio entrare perché per me è drammatico che tu spari agli uccellini e quindi non ti fanno, se quello dice non puoi entrare, non puoi entrare, invece prima entravano normalmente e sparavano, così è. Allora fa qualcosa? La sua famosissima voce?
1: Legge elettorale, il centrodestra non ha i numeri, salta la seduta, troppi assenti in maggioranza al momento decisivo del voto sul collegio unico e nuovi assessori. Beh, nessuno si vuole intestare questa schifezza. E l'Abruzzo dice addio a 45 milioni di contributi, ormai quasi certa la revoca dei fondi Pinqua destinati a 61 città e paesi. Impossibile chiudere i cantieri entro il 30 giugno, da Mario dice la vedo dura, probabilmente più i comuni e i paesi a cui verranno tolti i soldi. E scoppia la lite tra Paolucci e Sospiri, spunto il parere negativo dei revisori sul rendiconto del Consiglio, clima teso in aula. Famiglia Del Bosco, cambio nella difesa, la rinuncia degli avvocati, manca visione comune, il leghista Pillon è il nuovo legale. L'annuncio a sorpresa di Solinas e Femminella, decisiva la mediazione di Salvini per la nomina dell'ex parlamentare e la bimba è stata dimessa dall'ospedale.
0: Quindi i due avvocati non gliel'hanno fatta, non riusciamo a dialogare con i genitori. Questo. L'avvocato leghista
1: a girare intorno Salvini e poi pure Pillon.
0: Siamo tutto a posto. Ma
1: i giudici dicono Catrina è nociva per la serenità dei tre figli, quando c'è lei stanno male. Respinta l'istanza dei genitori, la madre ha un'influenza altamente perniciosa.
0: Non sapeva che succedeva prima nella famiglia Del Bosco, se era autoritaria. Vabbè.
1: Per prendere una nuova decisione bisogna attendere la consulenza.
0: Perché il fatto che del padre non si dice niente, non è mai stato messo.
1: Gli sviluppi dell'indagine sull'alto ufficiale sessismo generale sotto inchiesta nelle carte in racconto di 8 militari. Ecco cosa contengono le 66 pagine alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Il fascicolo è nato dall'informativa di reato a firma di un colonnello, la capitana ascoltata 3 volte. Sanità, la protesta dei medici sotto la sede della regione, il 21 maggio sit-in a Pescara per chiedere il rinnovo dell'accordo integrativo, il sindacato FIMG, dopo mesi di confronto non c'è un'intesa soddisfacente. Salario infermieri, il nursing denuncia, mancano 10 milioni. Poi antivirus, ora nessun allarme, l'assessore Verì presiede un vertice con gli esperti pronti a gestire i contagi.
0: Sì, vabbè, non ci sta niente, per fortuna, non l'allargate. No?
1: Fibromialgia, il colonnato dell'emiciclo si colora di viola, ieri la giornata, infatti ce lo siamo detto. La sentenza pilota in Abruzzo, il TAR, è giusto vietare la caccia su propri terreni per motivi etici. La cittadina di Nocciano fa causa alla regione e vince 2 volte. Legittimo bloccare la...
0: Nocciano in provincia di...
1: Non lo so.
0: Dai, tentala. Bravo.
1: Legittimo bloccare l'accesso ai calciatori.
0: Sì,
1: legittimo bloccare l'accesso ai cacciatori. La stazione ornitologica abruzzese dice decisione con impatto nazionale, basta privilegi per le doppiette. In realtà no, il TAR Abruzzo ha impatto solo sull'Abruzzo. WWF in difesa degli orsi, ora di mitigare le minacce, il tour nel parco Maiella dal 1 al 5 agosto.
0: Cioè chi è che minaccia?
1: L'uomo.
0: L'uomo minaccia gli orsi.
1: Sì. Viadotto crollato 50 anni fa, 15 milioni per riprendere i lavori.
0: Alla buon'ora, era molto utile. A bomba, è crollato.
1: Sentenza a Rigopiano, slittano le motivazioni, il termine si allunga di altri 3 mesi. Il presidente della Corte d'Appello di Perugia dice caso complesso. Tecnologia e crescita svolte nel lavoro, A2A e Confindustria raccontano i vantaggi dell'intelligenza artificiale per le imprese. Microprestiti, 250 domande in un'ora, boom di richieste per il bando regionale, 19 milioni, 170 istanze dalle donne e 80 dagli under 35.
0: Poi...
1: L'Iran minaccia il nucleare, se attaccato di nuovo il regime arricchirà l'uranio necessario a fabbricare un'arma atomica. E questa è la crisi internazionale. Intanto Trump cerca il riscatto in Cina.

0: Prima di salire sull'Air Force One si è detto certo che Xi ricambierà la visita. E in Israele si istituisce un tribunale speciale per giudicare il 7 ottobre. Il processo in Israele durerà anni e vedrà imputati circa 300 presunti terroristi. Anche nel 62 venne emanata una legge ad hoc per condannare e poi impiccare Eichmann. Oggi Meloni riferisce in Senato sul Question Time, risponderà a 9 quesiti sul caro bollette, liste d'attesa, i salari. L'allarme antivirus, il 25enne calabrese in isolamento, i suoi campioni sono allo Spallanzani, il marittimo rimane dove si trova, a Roma, arriveranno soltanto i materiali necessari per i test. Intanto in Veneto il paziente sudafricano tenuto in isolamento fiduciario è risultato negativo. Tanto l'OMS conferma 9 casi e 2 sospetti, rimangono molto gravi le condizioni di una passeggera francese, dubbi sul contagio da asintomatici. I test disponibili per il virus Andes sono al momento molto pochi. Delitto di Garlasco, la convinzione dei pubblici ministeri. Sempio non era passato davanti alla villa per caso, il legale della difesa Andrea è rassegnato, tumulato in casa come ai domiciliari. Rogatoria negli Stati Uniti per ritrovare le tracce di un profilo Facebook eliminato. A Prato difende la titolare accoltellato in fin di vita un cameriere di 23 anni dopo un tentativo di rapina nel ristorante. Poi caso Ricina, svolta in vista, prende corpo la pista familiare, 2 i sospettati principali. Teramo, gioco d'azzardo, 55 sono in cura, ma è solo la punta dell'iceberg, fenomeno molto più ampio, solo una piccola percentuale dei ludopatici si rivolge alla ASL per un aiuto. La dirigente medica Moscone, in crescita le situazioni critiche che riguardano i giovani e gli anziani. Teramo, prefettura, nuova sede, via i lavori post-sisma nel palazzo sul corso, taglio del nastro degli uffici nell'ex consorzio agrario di Viale Mazzini, il prefetto dice emozione per un traguardo che sembrava non arrivare.
1: Vabbè, ma bisogna, l'emozione sarà quando rimettono a posto, c'è Castelli intanto, quando rimette a posto il palazzo vero, quello vecchio.
0: Valditara, perché Castelli? Ah, si blocca a fianco. Valditara in città, libro e proteste, il ministro all'ipogeo per parlare di scuola, all'esterno si scatena la contestazione.
1: Ecco.
0: Tutela del territorio, dal ministero 2,5 milioni di euro per la sicurezza di Castelbasso.
1: Che comune... è notoriamente un...
0: museo,
1: borgo.
0: Cioè la...
1: borgo.
0: Comune di Castellalto ha ottenuto il finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. L'assessore Manelli, con questo intervento andiamo a preservare un monumento a cielo aperto. Sisma nel cratere, oltre 1000 frane, il commissario Castelli, fragilità diffusa, le aree a rischio aumentate del 15%.
1: Buongiorno.
0: Servizi agli anziani, parte l'avvertenza, case di riposo, stipendi a rischio, c'è l'allerta per 200 lavoratori, i sindacati in allarmi sulle buste paga di aprile a operatori delle strutture di Teramo, Civitella e Nereto, le cooperative non garantiscono i pagamenti per problemi di liquidità, pronto lo stato di agitazione.
1: A Montorio cambia l'ufficio postale.
0: Conclusi i lavori di ammodernamento, migliorati i servizi, accoglienza e sicurezza. Corropoli, niente bivacchi e musica in centro, bar e locali chiusi a mezzanotte. L'ordinanza l'ordinanza del sindaco per garantire riposo notturno e decoro dopo le proteste dei residenti. Fuori legge anche l'uso di attrezzature tipo sdraio, ombrelloni, sanzioni fino a 500 euro.
1: Sono a Marignano Medioevo?
0: Sì. Sindaco, più o meno
1: Lungomare.
0: Lungomare, da giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore.
1: A proposito, quando scatta qua? Oggi
0: 15 maggio.
1: Ci siamo?
0: Sì, oggi è 13.
1: Sì, sì, tra due giorni.
0: Lungomare, da giugno tornano le strisce blu, i parcheggi a pagamento in vigore fino a 15 settembre, e ora un'ora costerà 1,20 euro, via agli abbonamenti.
1: Purtroppo. Posso salutare Morigendi in attesa che questi non siano. Allora, Loriana Ciccioni,
0: buongiorno.
1: Anche a Valentina Campetti, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Antonella Leoni, buona giornata a tutti. Direttore Gabriele, buona giornata. C'è anche Flavio, c'è Flavio Stacchiotti, c'è San Rovagnoni, ci sono Chiodi, Luigi Anne, c'è Emanuela Marchetti. Mancano ancora qualche big, manca dalla Ciaffoni alla Cicconi e a Paolini. Prego.
0: truffa con il finto carabiniere, vittima salvata dal vicino di casa.
1: Il mio nome è successo, state, non aprite, non bussate, no? E quello per telefono, quanti soldi c'hai che vengo? Questo è successo.
0: Ponte Salinello, grossi vasi per bloccare il passaggio installati all'imbocco della struttura inagibile che collega Giulianova a Tortoreto, transenne ripetutamente spostate per transiti abusivi che creano gravi pericoli. Il dibattito sul teatro di Marcello sull'ex ospizio opinione a titolo personale.
1: Beh, nessuno l'aveva mai messo in dubbio che fosse a titolo personale, perché mi pare di fuori luogo che uno è un dipendente comunale e intervenga su un argomento in cui è coinvolta l'amministrazione comunale, è una cosa proprio normale. Prego Albani.
0: A New York hanno organizzato l'Italian Symposium, giovani giuliesi protagonisti del ponte tra Italia e Stati Uniti.
1: Sì, c'era pure Don Serafini, c'era.
0: Studenti al porto per le letture di Pinocchio, i ragazzi del primo circolo protagonisti di Maggio dei Libri ai Caliscendi, pesca con la fata turchina.
1: Era Eloisa nelle vesti di fata turchina, sì, l'abbiamo vista l'ultima, Eloisa.
0: Roseto, stadio, c'è solo la custodia per un anno.
1: C'è la custodia per quello che ha fatto il progetto con Rosolo, quello, che non deve, niente,
0: quello sì. Dovrebbe essere cautelare. Vabbè, la custodia.
1: Eccola, comune... Lorenzo Ciaffoni. Buongiorno Gabriele, dove eri finito? Chiede, che gli dico?
0: Buongiorno. Il comune prende tempo dopo il bando, siamo ancora a Roseto, sulla gestione triennale a vuoto, affidamento limitato in attesa di rilanciare la gara. Palestra invasa da muffa al via la manutenzione. Dopo il licenziamento del comandante Grippo a Roseto, la polizia locale è un caos politico.
1: Secondo me dovrebbe essere un caos politico.
0: Il PD denuncia anche la scarsa presenza degli agenti. No, vedete.
1: Un po' di più.
0: Verso il voto, manovre della maggioranza fare per Roseto, lancia i tre gruppi civici.
1: Redditi medio bassi, pesa il sommerso. Dove ciò?
0: I numeri dell'IRPEF del 2025. Ad Atri la media è 18.500 euro. Pineto 19,2, Silvi 19,5, si collano sotto la media nazionale che è di 23,60, il turismo non basta, però dice praticamente che ad Atri, Pineto e Silvi fanno il nero, cioè pesa il sommerso.
1: Come mai fate ciò?
0: Scatta nuovo allarme per l'impianto dei rifiuti, i residenti contro il rinnovo del permesso a Pineto. E poi? Fondi per le opere, si accende lo scontro, Silvi, l'opposizione a rischio progetti finanziati con i Pinca, scordella procedure della regione.
1: Come si chiamano i progetti finanziati
0: Pinqua,
1: con i
0: Pinqua? Pinqua. Ma insomma, mi devono dire i soldi, vabbè, non sì. Hanno fatto i lavori.
1: Che succede a Pescara?
0: Pescara, la finanziaria 2026, tasse mai pagate, debiti e cartelle, al via l'iter per la rotta. Ma solo noi non abbiamo fatto.
1: Solo noi non lo facciamo.
0: Solo noi non abbiamo fatto. Sterpagli a fuoco, case invase dal fumo, città Sant'Angelo, il vento allarga l'incendio nella zona dell'ex camping, residenti in strada per ore.
1: Lo comunico all'assessore Giorgini, che anche a Pescara altre amministrazioni centrodestra fanno una rotta mazza.
0: Montesilvano, ultimo step, addio ai cassonetti dei rifiuti, arriva per tutti il porta a porta.
1: Buongiorno Emilia Mazzantuo.
0: Andiamo avanti. L'Aquila, l'avvio delle attività emergenze, l'Aquila Polo Nazionale, il ministro Zangrillo e la presidente Severino hanno inaugurato la scuola dell'amministrazione, da qui esempio virtuoso. A Vasto, il marito della donna investita dice sta recuperando ma ho paura. E intanto a Chieti il comune sgombera due case occupate e poi il blitz della banda in 4 minuti, poi la fuga, Lanciano, il racconto della vittima della rapina in villa. Siamo allo sport, forse. Tennis, Sinner vince il derby azzurro, Darderi show contro Zverev, il numero 1 archivia la pratica Pellegrino in 2-7 e domani affronta Lublev. L'italo-argentino sorprende il tedesco e vola ai quarti di finale, Musetti va KO. E Coppa Italia, stasera c'è la finale, l'Inter a caccia del doppio trofeo, la Lazio può salvare una stagione. Giro d'Italia, la quarta tappa. Coppa, Ciccone si prende la rosa, e il mio sogno da bambino, il teatino della Lidl, della Lidl Trek, balza in vetta alla classifica e festeggia in Calabria. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, Marsiglio dice emozione speciale, il presidente della regione applaude la due giorni tra il blockhouse e Chieti, credo fermamente in eventi che promuovono l'immagine della nostra terra. Pescara in C, parla Foggia, si riparta con ambizione, il direttore sportivo, mercato, avevamo le mani legate su Gorgone, potrebbe rimanere. L'Aquila, Baiocco saluta, non sarà più il presidente, l'imprenditore cede la sua parte di quote e lascia definitivamente il club. Dispiace non essere riuscito nei miei intenti, non è un addio ma un arrivederci. L'anno tedesco il Teramo spaventa, i precedenti non sono positivo. Pavone ci crede, prendiamoci il derby, l'esterno d'attacco è uno dei giocatori più in forma tra i biancorossi, vogliamo chiudere bene in casa. Clamoroso a Montesilvano, esonerato il tecnico Terrenzi, in finale ci sarà Pietro Paolo. E poi il basket, Roseto attende oggi la seconda finalista e monitora Harrison. La Liofilchem prepara l'ultima serie playout al via domenica con una tra Ruvo e Pistoia. Resta sotto osservazione la guardia. Passiamo al Messaggero.
1: Allora, su, ce l'abbiamo? Messaggero Nazionale, prima pagina.
0: Nazionale, no.
1: Eccola.
0: Prego.
1: La famiglia Del Bosco cambia per la quarta volta i legali, c'era qualche problema, eh? E adesso sicuramente risolverà tutto il famoso legale leghista Pillon. L'Aquila, modello di formazione per la SNA.
0: Che?
1: La SNA.
0: Non lo so che è la SNA.
1: Che cos'è la SNA? Date i titoli, eh.
0: Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
1: È a livello nazionale l'Aquila, eh. Vabbè. Caso antivirus, monitorati gli aeroporti addirittura. Ce l'abbiamo?
0: Uno.
1: Primo vertice tra la regione e la ASL, nessun allarme, non ci sono contagi da Abruzzo, controlli anche nei porti. L'abbiamo fatto ieri mattina? No. Non ce l'hanno chiesto. Minacce e violenze psicologiche all'ex. È uno chef che ha fatto,
0: visto,
1: è stato
0: in TV, condannato a 2 anni,
1: l'hanno riconosciuto là in TV, no. Allora, ecco il Giro d'Italia, il famoso Ciccone superstar conquista la maglia rosa, a Chieti sgomberati 2 alloggi comunali occupati, sequestrato un bisonte americano al circo,
0: blitz a spoltore.
1: Vabbè. Un bisonte americano, che ha fatto?
0: Era sprovvisto dell'autorizzazione,
1: senza targa, senza
0: portava di luce.
1: Poi una villa al posto del rudere, funzionari comunali nei guai, accade a Sulmona, naturalmente. Abbiamo allora un soppalchino, che ci dice il soppalchino?
0: L'Aquila scende in campo anche il Parco d'Abruzzo come capitale della cultura, poi Chieti in 5.000 in delirio per il concerto di Moro, speriamo che poi sia ripreso. Pescara, il direttore Foggia gli errori nei momenti clou.
1: Cioè lui è rimasto e adesso comincia a scaricare e dice è successo questo. Vabbè. Il polo formativo della SNA prende corpo all'Aquila, questa città è risorta proprio grazie alla SNA, come sapevamo. L'intelligenza artificiale entra intanto nelle aziende, ecco quali sono gli strumenti delle piccole e medie imprese, ce lo dice in questo articolo che è tutto da leggere. Pescara, antivirus, primo summit, per ora nessun allarme, aeroporto, si diventa singolare qua, e porti monitorati. A Montesilvano c'è stato un blitz in un appartamento dove sono stati trovati 1 chilo di droga e anche una pistola. Poi parliamo di Pescara, verso la stagione, gli stabilimenti pronti alla maratona estiva, ma i clienti non si accontentano, cercano qualità. C'è un'intervista a qualcuno?
0: Certo,
1: no,
0: pure io, certo.
1: Però da Pescara fino a Montesilvano e Francavilla i titolari sono fiduciosi perché il trend è in crescita. Santilli, siamo a Pescara, chiede più eventi in centro e anche percorso Vittorio Emanuele. Le polemiche sul nuovo mercato ittico a Pescara continuano e la maggioranza di armatori e commercianti dice no. Qua si parla del famoso trasferimento, non se ne vogliono andare, hanno assaltato anche il comune, come si è visto anche in immagini televisive. Allora, la vicenda di Sofia, la piccola stella ricordata anche con un musical. L'Aquila, minaccia e stalking alla ex su uno chef, rivisto in TV, condannato a 2 anni. Invece sopra il titolo falsa apertura è questa qua, morì in uno scontro tra auto, procedimento penale archiviato. E poi ancora abbiamo la cronaca, Palazzo Provincia, via libera interventi per quasi 2 milioni di euro, cioè 4 miliardi. L'Aquila, sempre più capitale della cultura, ora scende in campo anche il parco d'Abruzzo con tutti i suoi cervi, leoni, lupi che andranno a dare una testimonianza di quello che vale il parco, perché è anche proteggere gli animali, come abbiamo più volte capito e visto, e anche cultura, difendere i propri le radici, i propri ruoli, no? La Banca d'Italia intanto cambia il vertice, arriva Sartini, e la Sartini è una nuova direttrice della filiale. Oh, poi abbiamo una villa al posto della baracca, e non si può proprio fare, e 3 funzionari sono finiti nei guai a Sulmona. Nel mirino l'autorizzazione paesaggistica sottoscritta dai dipendenti comunali nel 2021. A Sulmona, per non farsi mancare niente, anche frasi sessiste a scuola, interrogazione al ministro Valditara, che secondo me, dato che stava a terra, non poteva fare un salto a Sulmona direttamente a sorpresa e quindi risolveva subito. Vi ammazzo, condomini terrorizzati, a processo un giovane marocchino. Ma siete ancora lì? Ecco qua, la campagna elettorale, siamo al candidato del centrodestra, Sicari apre la sede allo Scalo, è un'area strategica della città, è rossa solitamente sotto, Bilancio, vogliamo il confronto diretto e un contatto per ascoltare le persone.
2: Senti, rossa? Perché è rossa?
1: Cioè, vince sempre sotto, vince sempre.
2: Ah!
1: Legnini, nel quartiere Levante, invece lui va più a est, raccoglie l'allarme delle vittime dei furti in abitazione. Insomma. C'è un concerto di Fabrizio Moro che forse andava messo nella pagina di spettacoli più che mai, 5.000 in piazza, questi gli eventi che fanno vivere la città. Chi lo dice? Lo dice il vice sindaco uscente Paolo De Cesare, emozionante vedere tutti i locali del centro storico pieni di persone. Stretta sulle occupazioni abusive, sono stati sgomberati 2 alloggi comunali, sapete che a Genova sono tranquillamente ancora occupati. Avvocati, quarto cambio, Caterina è ingestibile, ha scritto un libro, però non sarà un bestseller. La famiglia nel bosco chiama Pillon dopo l'addio del duo Femminella Solinas e ieri il tribunale ha deciso che Caterina non potrà tornare nella casa famiglia, ma non è da nessuna parte ormai, no. Che bisognava fare? C'era il sindaco di Palmoli che aveva messo
2: la casa
1: già pronta, addirittura mezzo bilancio gli dava,
2: visite assistenti sociali ogni 2 giorni,
1: nessuno pagava niente, né legali né assistenti sociali, non c'era una parata di psicologi sui giornali a parlare. E a terra è arrivato Valditara e dice che il metal detector, aveva parlato da tempo all'ingresso delle scuole anticoltello, è una misura di buonsenso per proteggere la comunità, cioè tutti. Non dice niente di incidenti fuori dello stadio, no, fuori no, lo stadio fuori
2: no. No, una 50 di dimostranti sono stati seguiti dalle forze dell'ordine.
1: Seguiti, vabbè. Poi allarme sicurezza, eccolo qua appunto. Crescono i furti, case e negozi bersagliati dai malviventi, i residenti ci sentiamo vulnerabili. In pratica qui il metal detector non servirebbe. C'è un altro piccolo titolo, cioè
2: della Val Vibrata veste la squadra africana con la maglia rossonera.
1: Chi fatta? C'è un tondino per salvarci?
2: Tu salva. La prefettura cambia ufficialmente casa.
1: Beh, e questa era l'ultima delle pagine della cronaca e adesso andiamo allo sport.
2: Foggia, tanti errori nei momenti decisivi, parla il direttore sportivo del Pescara, poi i numeri strani della retrocessione, attacco boom ma difesa colabrodo.
1: Dov'era lui quando si facevano quegli errori nei momenti decisivi?
2: Era assente.
1: No. Allora, Ciccone super.
2: Conquista la maglia rosa, poi Teramo e Notaresco, la sfida infinita.
1: L'Aquila, Baiocco esce, il 49% torna alla SRL. Ricordiamo che stasera c'è la super riunione a Giulianova, tra presente e futuro, senza il big, cioè non ci sarà il presidente Mucciconi che è in Madagascar.
2: Calcio
1: è un famoso film, vero?
2: No. Sì, Calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Il caos
1: andando, tutta, da quando è che si sa che era fissata fuori Italia con la finale di
2: l'anno scorso più o meno.
1: Hanno fatto il calendario con Roma, Lazio, quel
2: caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma Lazio a lunedì sera, però non è ancora ufficiale.
1: No, perché la Serie A ricorre al TAR. Tu pensa, la Serie A non gli manda gli arbitri, per esempio.
2: Piante dosi, slittamento del match, unica soluzione. In Albania, intanto, ecco, i centri migranti presto arrivano.
1: Che c'entrava questa cosa,
2: niente,
1: qua?
2: Niente. Ma poi non è neanche tutto sto vero, perché Rama, il presidente albanese, ha detto no, continueranno fino a quando gli italiani non vorranno. Quello che ha alzato il polverone, che è il ministro degli esteri, ha semplicemente detto una cosa pratica, cioè siccome l'Albania deve entrare in Europa nel 2030, non può avere un centro migranti di un altro stato europeo al suo interno.
1: È previsto proprio da...
2: è una cosa tecnica, ha detto, quindi
1: non... E quindi?
2: È che, no, Rama ha detto no, ma tanto noi vediamo fare.
1: Oh, invece Trump va là e dice: io ci vado lo stesso a fare quel. Non mi ha manco invitato, lui ha detto posso venire.
2: Sì, sì, mi...
1: Allora va. Dice: comunque a noi per vincere non ci serve né la NATO, che come l'Italia non ci è stata vicina nei momenti del bisogno. Ma tu avresti sempre bisogno.
2: Fallo
1: qua. C'è la Lazio Inter, però, invece, stasera quella regolare. La coppa che vale una stagione, e la squadra è stata. La Lazio è stata ricevuta da Mattarella con la maglia, vabbè.
2: Il sindaco a Roma decise a collaborare con governo e CONI Gualtieri. Roma pronta per le Olimpiadi di 2036, città dell'innovazione.
1: Perché vennero appunto invece dalla Raggi respinte,
2: sì,
1: e non ce l'hanno dato più per tardi di 5 anni fa.
2: Che cosa?
1: Quanti anni sono passati?
2: Ma più.
1: E appunto.
2: Industria, cresce la produzione nel trimestre, PIL italiano a più 0,2.
1: Tant'è vero che la BCE ne è perfettamente convinta che vuole alzare di 2 volte i tassi di interesse, uno a giugno e uno a gennaio prossimo, perché ha visto che però in Italia è più 0,2, se no alzava di 3.
2: Il governatore Panetta alla presidenza del consiglio della BRI. Antivirus in campo, lo Spallanzani, la virologa Capua, rischio quasi zero.
1: Meno male, questa è meno in negativo questa qui, quindi stiamo tranquilli. Ma il titolo abruzzese, cioè
2: su
1: Palmoli, vabbè, sì.
2: La famiglia del Bosco, sì, vabbè, cambia legale, sceglie Pillone.
1: Sopra
2: Darderi, miracolo che aiuta Sinner, l'italo-argentino elimina Zverev e ai quarti. Poi battuto Pellegrino, Jannik strappa Djokovic un altro record.
1: Ma l'avete battuto.
2: Con lui anche la Serie B, Malagò lanciato verso la presidenza, FIGC mi candida.
1: Quindi sappiamo chi sostituirà Gravina, sarà Malagò, il giovane Malagò.
2: Giovanissimo. Va bene, allora finiamo a salutare gli amici.
1: Noi siamo fermati, allora lancia fuori. Comunque se vuoi fare tutta la rassegna, perché
2: no,
1: tu non li hai salutati.
2: Io saluto tutti, quando li salutavi tu.
1: E come eravamo Loredana c'è fuori.
2: Buongiorno a Rossella Mattiucci, a Rosanna Palandrani e all'avvocato Umile, buongiorno anche a lei.
1: Buongiorno avvocato.
2: Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario.
1: Sicuramente.
2: Ma poi che torniamo con Casalena e tutto il resto.
1: E noia.
2: Prego.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi. Certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulia Nova, telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Stile scamosciato, impazza da Globo!
5: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
4: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
5: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
4: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
1: Collegarci con Luigi, per Luigi Casalena, per le previsioni del tempo.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno, previsioni del tempo. Allora, che ci dici?
6: Allora, il tempo è peggiorato. Oggi avevamo detto che era una giornata piuttosto coperta e più fresca, perché arrivano le correnti atlantiche nord-occidentali che sostituiscono quelle sud-occidentali che ci hanno interessato lunedì e martedì, quindi abbiamo copertura nuvolosa estesa e ci aspettiamo qua e là a macchia di leopardo qualche debole precipitazione. Le precipitazioni non sono estese, ma sono appunto a chiazze intermittenti, quindi adesso ovviamente capire dove andranno a incidere è molto difficile, però fondamentalmente avremo un tempo coperto dove è meglio portarsi l'ombrello dietro, perché ci potrebbe essere la possibilità di qualche scroscio di pioggia. Questa è la giornata odierna. Nella giornata di domani il tempo migliora, quindi avremo più soleggiamento, quindi il tempo sarà da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso e i venti però continueranno a spirare a nord-ovest, quindi direi che le temperature si manterranno di 2-3 gradi sotto la media del periodo. Venerdì ancora una giornata instabile, soprattutto nel pomeriggio, con delle deboli precipitazioni, specie sulle aree interne, che potrebbero essere anche temporalesche. Al mare non dovrebbe arrivare nulla, però aumenta la nuvolosità nel pomeriggio, ancora in un contesto fresco. Attenzione però per sabato, perché la perturbazione, che non ci doveva interessare, avevamo detto che sabato e domenica doveva essere più soleggiato, invece sabato avremo l'arrivo di una perturbazione un pochino più cattiva di quello che doveva, e quindi potremmo avere molta instabilità con delle piogge, dei temporali soprattutto sulle aree interne, ma in movimento questa volta anche verso la costa. Quindi sabato pomeriggio ci aspettiamo un peggioramento del tempo anche sulla costa, con delle piogge deboli, moderate, ma ci saranno. Domenica invece il tempo poi migliora, ma ancora con correnti fresche da nord-ovest, quindi non farà assolutamente caldo.
1: Tu chiamalo se vuoi inverno.
6: No, vabbè.
1: Comunque, non va freddo, ma piove sempre uguale, dai, su, beh. Non riesce a fare due giornate consecutive di bel tempo, quindi.
6: Anche lunedì e martedì dovrebbero essere molto instabili,
1: poi l'estate verrà e là non cambia il mondo, cioè, la vita da sempre ci fa capire che poi l'estate fa caldo e c'è il sole, sì. Non è che cambierà da quest'anno la storia, no?
6: No.
1: Allora, Pateracchio, grande casino per la finale, per Roma-Lazio, con la finalissima del Foro Italico, lo sapevano da 100 anni la data fissata per le finali del Foro Italico.
6: Hanno sbagliato i calendari.
1: Ragazzi.
6: Insomma, ci sta. Roma-Lazio.
1: Quelli vengono pagati, quelli vengono pagati, non è che le fanno gratis.
6: Roma-Lazio, la domenica del Foro Italico, è incredibile.
1: Ma l'orario.
6: Anche l'orario, ma anche Lazio-Inter, la Coppa Italia, mercoledì.
1: Esatto, allora è intervenuto il prefetto e dice no, per motivi di ordine pubblico la Roma gioca lunedì, e per conseguenza tutti, la Juve, il Napoli, la gente che si è organizzata per partire, le trasferte, non è una cosa di poco conto, no? Capita.
6: Sono veramente, disorganizzati.
1: Capire a che punto sta la Lega, questo è come il fatto del Chieti, no? Che deve avere 4 punti per l'intenzione, non li ha avuti, li vuole dare adesso, e glieli danno quando devono fare i play-out, non prima, se glieli danno. E quindi è un grande casino. Dice Malagò che ormai dovrebbe essere lui, speriamo che cambi anche qualcosa nel calcio, perché la situazione è una delle peggiori di tutti i tempi, come conferma le continue esclusioni della nazionale. È uno degli esempi, ma anche a livello più basso ci sono tutte queste cose che non vanno, compreso Roma-Lazio con la finale del a Foro Italico.
6: Ma anche la designazione arbitrale completamente fuori luogo.
1: Ci sta un altro.
6: È tutta una situazione.
1: Guida siamo dei migliori, almeno uno dei più esperti,
6: sì,
1: per la finale di stasera.
6: Però è un tifoso del Napoli, perché era un arbitro del Napoli.
1: Torre Annunziata.
6: Non arbitra il Napoli e non lo so.
1: Ma secondo te quelli prendono bei soldi a livello di Serie A? Mo si vendono, cioè fatti mettere a fare un dispetto all'Inter.
6: No, si vendono, no, però no, magari nel dubbio
1: allora ci può stare. È metà rigore, metà no, io lo do e nessuno dice niente, non lo do tale quale. Perfetto. Grazie dottor Casalena, la ringrazio e le auguro buona giornata. Ci dia qualche buona notizia però nei prossimi giorni, sperando. Arrivederci, buongiorno.
6: Vediamo se migliorerà.
1: Certo, non dipende da te. Grazie di nuovo.
6: Esatto, buona giornata.
1: Ciao. Bene, abbiamo avuto con noi il meteorologo Pierluigi Casalena, a cui auguriamo una buona giornata anche a lui. Cittadini Assicurazioni vi attende, la nuova sede, siamo a via Trieste.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!

0: stazione di servizio in Bici Prieti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Passiamo adesso all'appuntamento con la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te. Vi viene offerta come di consueto in collaborazione con Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: La chiesa non ricorda oggi un santo in particolare, ma una venerazione, cioè quella della Beata Vergine Maria di Fatima, cioè la Madonna di Fatima. Infatti le apparizioni vengono ricordate oggi, per le apparizioni sono quelle di Maria a Fatima in Portogallo nel 1917, tre pastorelli, sono Lucia, Francesco e Giacinta, a loro la Madonna apparve per sei volte e lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità. Il vescovo di Leira, nella sua lettera pastorale, a chiusura del cinquantenario, affermò che il messaggio di Fatima racchiude un contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana. E allora, questo ricordiamo, la Madonna di Fatima, molta devozione, tantissimo, si ha a livello internazionale, mondiale. Mercoledì 13 maggio, gli auguri di buon compleanno, facciamo al neurochirurgo Corrado Lucantoni, al fedelissimo Lorenzo Traini, li farà sicuramente anche la mamma, buon compleanno a Federica Di Pietro, a Franco Di Stefano e alla fedelissima ascoltatrice Iva Gaudini, tantissimi auguri Iva, fedelissima da sempre di Radio G, grazie e auguri di cuore.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Prenditi cura della tua salute. Lunedì 11 maggio il gruppo medico d'archivio ti invita a una giornata dedicata alla prevenzione delle patologie della tiroide. Un'occasione importante per controllare il tuo benessere in modo semplice e completo. L'iniziativa comprende esami del sangue specifici, visita endocrinologica ed ecografia tiroidea. Tutto in un unico percorso pensato per te e ad un costo agevolato. Un check-up fondamentale per individuare eventuali problematiche della tiroide e intervenire per tempo. Prenota ora il tuo posto. Chiama il numero 085 800 8215. Gruppo Medico d'Archivio, le persone al centro.
1: Colazioni da Umami.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it.
1: Servizi da pastorale a Giulianova. Ieri il vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ha incontrato i commercianti, anche se i commercianti non c'erano, c'era solo il di Giacinto e l'altro, alla chiesa, nella sala parrocchiale. Il vescovo Leuzzi, c'era l'assessore Di Carlo.
5: Seguite un carico di vari responsabili del vendita, almeno dove ci sono poi 200-300 posti letto, poi viaggio dove si può, potrebbe essere ipotizzata una celebrazione.
6: Possiamo, allora, noi come realtà siamo tutte realtà che sono intorno alle 200 persone, cioè mediamente, poi qualcuno in più, qualcuno in meno, perché le realtà di Giulianova sono modulate tra le 60 e le 70 camere, poi c'è chi ne ha anche di meno, qualche numero di realtà. Non abbiamo dei grandi villaggi turistici. E ad eccezione di uno o due che arrivano a 1100 presenze, differente dei 5000, dei 4000 o dei 6000, no, di altre località vicine. E però lì possiamo proporlo, insomma, a quelle attività che hanno un numero che giustifica. Invece volevo, ma mi permetto, so che è stato su uno stabilimento balneare è stata fatta una messa all'alba, sì, come è andata? Cioè, nel senso che riscontro
7: è molto seguito,
6: diciamo, tutte quelle attività,
7: anche perché è un po' originale, certo. Saltare
5: la mia organizzatore, perché io sono tutti, ma se si presenta, no?
6: Mimmo, l'operatore turistico.
5: Dove lavora? Qui è Giulianova?
6: Sì.
5: Molto bene. No, ripeto, io sono contento intanto perché ho un'occasione anche di confronto, di incontro, ma la mia preoccupazione è che il tempo del turismo sia riscoperto. Perché viviamo in un mondo in cui ormai si cammina senza avere il tempo per riflettere su dove sto andando, se neanche durante i giorni del turismo si può fare questo, non lo so quanto si può fare, per cui noi come chiesa venire incontro, però è qualche, se l'amministrazione propone, no? Anche momenti di riflessione, di visite museali, insomma, di occasione per rilanciare il tempo del turismo. Si è vissuto possibilmente come un'occasione di non più di riflessione, una parola troppo forte, ma quantomeno di tornare con i piedi per terra, perché poi quando bisogna ripartire bisogna avere fiducia che possiamo costruire, possiamo ridare fiducia, per cui hanno visitato anche una città dove c'è vita, c'è accoglienza. cioè storia, e c'è anche spiritualità. Molto bene.
1: Volevo chiedere, Don Luca, ho capito che avete provato a fare una messa in lingua?
8: Sì, un paio di anni fa.
1: E non andò bene?
8: È stato solo una novità per cui alcuni hanno assistito solo perché volevano fare la prova di ascolto in inglese, perché poi in realtà c'è un po' di
1: più curiosità che partecipazione.
8: Più curiosità che partecipazione. Che poi la prima volta erano 10 persone, la seconda sono diventate 4 e poi...
1: E poi volevo chiedere qual è l'orientamento di fare tutto insieme oppure una volta queste visite?
8: Non avete ancora organizzare una cosa per cui si può fare un giro.
5: Come è importante questa condivisione tra le realtà ecclesiali e il mondo turismo, questo.
1: Saranno dei pullman speciali che faranno della spola a visitare tutte le chiese di Genova con una guida che racconterà la storia di ogni chiesa. Questo è quello che si intende fare, e c'è in altro nel frattempo anche la riorganizzazione del trasporto urbano per dare, insomma, che non si capisce molto, una riorganizzazione del trasporto urbano con i pullman, con gli orari, con le biglietterie, insomma finalmente si mette mano al trasporto urbano che è un po' carente come voi ben sapete, e quindi si potrà sicuramente intervenire su questo. Questo è stato annunciato anche ieri sera nel corso dell'incontro appunto con il vescovo.
9: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Andiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine degli altri quotidiani italiani, cominciando, lo facciamo come di consueto, da Corriere della Sera. Trump visita il presidente cinese Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz. Poi, a causa della guerra, l'inflazione sale al 3,8%, ecco quanto ci costa a noi, quanto costa a noi la guerra per gli Stati Uniti. Poi virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su dei casi a Milano e Messina, ma finora per fortuna sono tutti negativi, anche perché il Covid, si legge in questo articolo, ci ha insegnato come difenderci. Poi anche il Corriere mette in prima pagina la maglia rosa conquistata dall'abruzzese Ciccone, è la prima per l'Italia. Poi la cronaca: bracciante ucciso cercò aiuto al bar ma venne sbattuto fuori perché era appunto bracciante. Ancora la molestano, il collega interviene e lo accoltellano. Questo è quello appunto che è avvenuto e non dovrebbe naturalmente avvenire. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica: le minacce nucleari dell'Iran, si riparte la guerra, lavoreremo all'atomica, dicono loro. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro, cioè lui va là, non l'ha invitato, dice vabbè noi vediamo ma non ci servi, solo lui lo può dire. La scure dell'Unione Europea sulla Biennale, e anche Salvini finisce sotto accusa, quindi ci fanno parlare di noi in tutta Europa. Virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese, ricordando anche un famosissimo film nel titolo. Poi Gran Bretagna, raffica di dimissioni nel governo, ma Starmer in bilico dice io vado avanti, cioè lui non si muove, ha deciso di continuare. La stampa preferisce aprire anche qua sulla guerra, Iran minaccia nucleare, incontro tra Xi e Trump, prova di forza, Teheran dice se attaccati porteremo l'uranio al 90% e Sekun nel Golfo dice non ci serve l'aiuto cinese. Ma vi rendete conto? Questo va là in Cina, non invitato, dice posso venire, quello ci viene e gli dice non ci serve l'ulla, non ci serve, come si fa? Non ci serve l'aiuto cinese. Che teniamo? L'avvocato dei Poggi accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Vedremo che cosa accadrà naturalmente. Ancora a leggere un giornale, è proprio il giornale che attacca il leader del Movimento 5 Stelle Conte, chiama Conte lo sfasciaconti, fonti e crediti sospetti, voragini da 174 miliardi addirittura, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Ed ancora dubbi su tre casi in Italia, già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti sono in isolamento, poi la difesa di Sempio vive tumulato in casa, ma intanto ieri era a Roma. Trump, piccolino lo mette, va in Cina, solo noi capaci di recuperare l'uranio in Iran. Questo è quello che ha detto. Adesso un giornale sportivo, vediamo se si parla del grande caos che è successo con le decisioni della Lega, questo non c'entra niente. Andiamo a vedere un Corriere dello Sport, una Gazzetta, qualcuno che ci dica qualcosa di sport. Oggi non li troviamo, non ci stanno oggi. Non ci sono i quotidiani che hanno fatto? Hanno scioperato? No, ci stavano in edicola, abbiamo letti dall'altra parte, però non vengono messe qui come prime pagine. E allora ci finiamo naturalmente qui, naturalmente. Tra poco passeremo all'appuntamento con il giornalone, no, con l'almanacco.
0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

misurata alle 7:42 era di 15,2 gradi. Come sarà oggi la massima? 18, quindi un po' in calo. L'indice di qualità dell'aria è considerata buona e infatti è a 43. Il sole è sorto alle 5:42, tramonte stasera alle 20:19 con calma. Il culmine alle 1:01, durata del giorno ben 14 ore e 37 minuti. La luna è sorta alle 3:32, tramonta alle 4:30, 16:27, se volete, fase lunare, luna calante. Poi nacquero oggi, 13 maggio 1856, 170 anni fa, Peter Henry Emerson, scrittore e fotografo britannico, il primo a promuovere la fotografia come arte indipendente. 13 maggio del 1941, 85 anni fa, Ritchie Valens, cantante, uno dei suoi brani più famosi è La Bamba. Ed ancora 13 maggio 1996, 40 anni fa, Robert Pattinson, autore di Twilight, oppure come L'acqua degli elefanti, attore. Accadde oggi la storia in un giorno, è il 13 maggio del 1871, 155 anni fa, ratificata la legge numero 214 delle Guarentigie, che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Il provvedimento, che era stato approvato il 9 maggio alla Camera, segue il principio coavuriano della separazione, garantendo le prerogative del clero, della Chiesa e del Papa, a cui sono assicurati tra l'altro l'inviolabilità della persona, gli onori sovrani, il diritto di avere guardie armate, e quindi infatti ci sono le guardie svizzere. 13 maggio del 61, 65 anni fa, colpito da un tumore alla prostata, scompare all'età di 60 anni l'attore statunitense Gary Cooper. Aveva vinto il premio Oscar come miglior attore nel 1942 e nel 53 per Il sergente York e per Mezzogiorno di fuoco. Alcuni mesi prima era stato attribuito il premio Oscar alla carriera. 13 maggio del 1971, 55 anni fa, Aretha Franklin riceve il disco d'oro per la sua versione di Bridge Over Troubled, originariamente di Simon e Garfunkel, famosissimi, E abbiamo, poi lo ascolteremo appunto questo brano. 13 maggio 1981, 45 anni fa, in gravi condizioni, Papa Giovanni Paolo II, vittima di un attentato in piazza San Pietro a Roma, fermato a Liagja, il 23enne di nazionalità turca che, confondendosi nella folla, è riuscito a colpirlo due volte sparando con una pistola Browning calibro 9. Ed ancora hanno detto le frasi famose attribuite a Peter Henry Emerson: il valore di un'immagine non è proporzionato alla fatica e alle spese sostenute per ottenerla, ma alla poesia che contiene. Frase attribuita a Peter Henry Emerson, data di nascita 13 maggio 1856 a La Palma, morto il 1936 a Falmouth Coral, è stato uno scrittore e fotografo inglese. Le sue fotografie sono i primi esempi di promozione della fotografia come forma d'arte. Egli è conosciuto per aver scattato fotografie che mostravano naturali impostazioni e per le sue dispute con la creazione fotografica circa lo scopo e il significato della fotografia. Questo era il suo dilemma. Grazie Vincenzo comunque per quello che ci hai appunto ricordato adesso. E quindi adesso noi dobbiamo andare ad ascoltare i brani che tu hai scelto, quindi salutiamo i nostri amici che ci seguono su Facebook e continuiamo dunque con le tue scelte di carattere musicale che sono appunto con noi. Andiamo adesso a recuperarle, grazie Vincenzo, e allora cominceremo subito, andiamo a trovarlo. Vogliamo cominciare con il brano che hai scelto, che si intitola La Bamba. La Bamba, eccolo qua, questo successo di Ritchie Valens. Ce l'abbiamo, eccolo qua. È la sua interpretazione.

Primo brano scelto da Vincenzo nella sua rassegna, appunto, proposta musicale per oggi, naturalmente, sì, il brano scelto da Vincenzo, e lo andiamo a ritrovare adesso, sì, era un brano di Simon & Garfunkel, lo ricordiamo, che lui ci ha inviato, un brano di Simon & Garfunkel, lo dovevo recuperare però. Siamo invece ancora con la bamba nella testa.